Parasite Bill.

suonato, ho suonato, ho suonato. Anche quando non ballava più nessuno, non ballava più nessuno. La musica gli aiutava a guarire. Oppure li distraeva. Non si rendevano conto, non se ne accorgevano del viaggio. Se ascoltavano la musica. Ho suonato sempre, fino a quando la nave è arrivata qui.

listening, the No Lucky Man.

0: dai. C'è poca gente stasera.
1: Lei ha ragione,
0: Mr. Torres. Che cosa prende? Una domanda molto azzeccata, caro Lloyd. Perché si dà il caso, amico mio, che ho due pezzi da 20 e due da 10 qui nel mio portafogli? E temevo che ci rimanessero fino all'aprile prossimo. Allora facciamo una cosa. Tu mi passi una bottiglia di bourbon con del ghiaccio e un bicchierino. Che dici, ci riesci, Lloyd? Non è che hai troppo da fare?
1: Sono sempre a sua disposizione.
0: Sei l'uomo che cercavo. Rotation.

rossa, onda rossa, onda rossa.

Desidero condividere con te una geniale intuizione che ho avuto durante la mia missione qui. Mi è capitato mentre cercavo di classificare la vostra specie. Improvvisamente ho capito che voi non siete dei veri mammiferi. Tutti i mammiferi di questo pianeta distinto sviluppano un naturale equilibrio con l'ambiente circostante, cosa che voi umani non fate. Vi insediate in una zona e vi moltiplicate. Vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale non si esaurisce. E l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi in un'altra zona ricca. Gli esseri umani sono un'infezione estesa, un cancro per questo pianeta. Siete una piaga.

0: Sa, Eloy,
1: c'è poca gente stasera.
0: Sa, Eloy,
1: c'è poca gente stasera.
2: Lei ha ragione, Mr. Torre.
3: Che cosa prende?
2: Lei ha ragione, Mr. Torre.
1: Una domanda molto azzurra.
3: Che cosa prende?
1: Ricarda, caro Lloyd, perché si dà il caso? Una domanda molto, amico mio, che ho due pezzi da 20 e due da 10. Seccata, caro Lloyd, perché si dà il caso? 10 qui nel mio portafogli. Caso, amico mio, che ho due pezzi da 20 e due da 10 qui nel mio portafogli. E temevo che ci rimanessero fino all'aprile prossimo. Allora facciamo una cosa. Tu mi passi una bottiglia di bourbon? Allora facciamo una cosa. Con del ghiaccio, un bicchierino. Tu mi passi una bottiglia di bourbon. Che dici, ci riesci, Lloyd? Con del ghiaccio, un bicchierino.

0: riesci, Lloyd?
1: Sono sempre a sua disposizione.
0: Non è che hai troppo da fare?
1: Sei l'uomo che cercavo. Sono sempre a sua disposizione. Sei l'uomo che cercavo.

rossa.

Radio Onda. Radio Onda. Onda. Onda.

Desidero condividere con... Desidero te una geniale intuizione che ho avuto durante la... Condividere con te una geniale intuizione che ho avuto mia missione qui. Mi è capitato mentre... Durante la mia missione qui. Mi è capitato... Cercavo di classificare la vostra specie. Mentre cercavo di classificare la... Improvvisamente ho capito che voi non siete di vostra specie. Improvvisamente ho capito i veri mammiferi. Tutti che voi non siete dei veri mammiferi. Mammiferi di questo pianeta. Tutti i mammiferi di questo pianeta distinto sviluppano un naturale equilibrio. Distinto sviluppano un naturale equilibrio con l'ambiente circostante, cosa che voi un equilibrio con l'ambiente circostante umani non fate. Vi insediate in una cosa che voi umani non fate. Vi zona e vi moltiplicate. Insediate in una zona e vi moltiplicate. Vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale negate. Vi moltiplicate finché ogni risorsa si esaurisce. E l'unico mossa naturale non si esaurisce. Il modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi. E l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello in un'altra zona ricca. Di spostarvi in un'altra zona ricca. Gli esseri umani sono un'infezione estesa. Gli esseri umani sono un cancro per questo pianeta. Infezione estesa.

All'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia Musica dal Mondo. La puntata di stasera è dedicata al Burkina Faso, che è un paese dell'Africa occidentale, non ha sbocchi sul mare, confina con il Mali, il Niger, il Benin, il Togo, Ghana e la Costa d'Avorio. E nel territorio vivono decine di gruppi etnici, ciascuno con tradizioni, lingue e musiche diverse, come la popolazione di Mossi, Fulani, Bobo. E il Burkina Faso è stata una colonia francese fino al 1960, una storia segnata da colpi di Stato, povertà, forti tensioni interne. Dal 2022 il potere è nelle mani del nazionalista Ibrahim Traoré, che è salito al governo con un golpe militare. E negli ultimi anni il suo governo ha aumentato il controllo statale delle risorse miniere.

far fine a uno storico gruppo del Burkina Faso nato alla fine degli anni 70. Suonano strumenti tradizionali autocostruiti, soprattutto come il belafon, che è una specie di xilofono, strumenti percussivi come bara, tama, il djembé e flauti. Nel gruppo ha cantato anche Fotumata Dembélé, di cui vi parlerò dopo e che ascolteremo un suo brano, un paio di suoi brani da solista. Ascoltiamo il loro brano dei Farfina che si chiama Guansang.

gruppo del Burkina Faso Yankadi Faso è guidato dal percussionista e belafonista Yella Sina Koulibaly. Ascoltiamo il loro brano Borru.

Noi ci ascoltiamo un brano afro-funk dello, anni 70, dello storico percussionista e cantante del Burkina Faso, Amadou Balak. Il brano si chiama Aminata Douté.

cantante e polistrumentista del Burkina Faso Moussa Koitaé è legata alla tradizione mandinga e suona soprattutto bellafon e djembé. Ascoltiamo il suo brano Djadja Kou Djadja.

Questi erano i Farfina del Burkina Faso. Vi dicevo prima che il gruppo è nato nella fine degli anni 70, il 78, però in realtà è ancora attivo. Questo dal brano dal quale ho preso, cioè il disco dal quale ho preso questo brano, è del 2001. La cantante e danzatrice del Burkina Faso Futumata Dembélé ha lavorato in vari gruppi di danza e percussione dell'Africa occidentale, e tra cui i Farfina, questo gruppo che abbiamo appena ascoltato, è la sua voce nei brani che abbiamo ascoltato precedentemente. Questo invece è un brano che ha fatto da solista, molto bello, si chiama Sabot.

0: nelle sue forme più pure, una lotta per la libertà e l'uguaglianza in qualsiasi tempo e luogo. E adesso questo quartiere, questa zona ad Atene si trova sotto attacco, come al solito, un progetto di riqualificazione urbanistica dell'intero quartiere che circondava.
1: La gentrificazione anche lì.
0: Eh sì, si parla sempre di riqualificazione quando si tratta di allontanare le persone che abitano in un certo posto e cedere alla riqualificazione e alla gentificazione. Dunque, comunque, di tutto questo se ne parla a Zazì nel metro al Pigneto, in via Ettore Generale 16, sempre oggi. E a partire da che ora? Dalle 19. Our Common Language is Solidarity è il titolo del manifesto, quindi evento in solidarietà della comunità autogestita di Prosfigiga di Atene.
1: Hai studiato greco, eh?
0: Hai sentito, sì. Andiamo avanti.
1: Sì. Passiamo a martedì 26 maggio, domani alle 17.30 all'Oaclobax in via della Vasca Navale 6, raggiungibile con la metro B San Paolo, e assemblea Renoise 2026 contro ogni fascismo, con Renato Biagetti nel cuore, sempre con la stessa rabbia, sempre con immutato amore. Quindi alle 18 domani torniamo a incontrarci per costruire insieme le giornate del 20° anniversario dell'omicidio di Renato per mano di due giovani fascisti. Torniamo a incontrarci per organizzare iniziative di avvicinamento, progetti e idee e il programma del 3, 4 e 5 settembre. Quindi non mancate stasera, 26 maggio alle 18.30 ad Acrobat.
0: No. Non è stasera, mi sembra, ma martedì?
1: Sì, è domani, scusate.
0: Domani.
1: Era martedì. Dopodomani invece.
0: Arriviamo a mercoledì, dunque, senza confini, questa è la. Siamo abituati alla rassegna di cinema al cortocircuito. Siamo arrivati quando? Al 27 maggio, quando verrà proiettato il Grand Budapest Hotel.
1: Ah, film Wes veramente Anderson.
0: Simpatico, esatto, per sì. La regia di Wes Anderson, un film targato 2012. Dunque, il cortocircuito in via Filippo Serafini 57 a Roma, domani alle 19.30.
1: Ancora cinema, mercoledì 27 maggio, Il sospetto di Citto Maselli al Cineforum Bakunin, il Cineforum organizzato dal gruppo anarchico Bakunin, via Vettor Fausto 3 a Roma, e Il sospetto di Francesco Maselli. E
0: considerato il suo capolavoro, un film veramente bello, invitiamo chi non l'avesse visto, ma anche chi l'abbia già visto, a tornare a vederlo al Centro Anarchico Bakunin, che si trova alla Garbatella in via Vettor Fausto
1: 3. Giovedì 28 maggio al Forte Prenestino in via del Pino a Centocelle, Trick for Gaza.
0: Ti sei segnato qua per i Trick Spider sulla
1: si vede una skate, bicicletta.
0: Skate o bicicletta, su quale di.
1: Tutte e due,
0: tutte e due
1: contemporaneamente. C'è una bicicletta su uno skate.
0: Eclettico, vabbè, per chi volesse osservarlo durante le sue evoluzioni dalle ore 16. È una giornata benefit per Gaza Web. La sera sarà aperta la ciclo officina e anche la serigrafia live, portatevi una maglietta scura.
1: Ah, sì.
0: E
1: c'è il DJ set di Ecta Selecta Andy Ball, Greeting for Gaza, cartoline da Gaza disegnate da artisti antagonisti, Riffa con il palo delle biciclette, live set di Recover Band. Al Forte Prenestino giovedì prossimo.

Allora, altro comunicato, dal 7 ottobre 2023 ne abbiamo intensificato lo sforzo di presentare il conflitto fra Israele e Palestina come uno scontro tra Occidente civilizzato e mondo arabo barbaro. Questo è un vizio che in realtà va da parecchio, avanti da parecchio tempo a questa parte. Il supposto conservatorismo sociale palestinese è stato spesso utilizzato come uno strumento di critica e delegittimazione della resistenza palestinese e di tutto il movimento in solidarietà. Ma quanto c'è di vero nella rappresentazione progressista e democratica che Israele dà di sé? Ovviamente poco o niente. Comunque questo è un incontro in programma presso la facoltà di ingegneria che ha sede in San Pietro in Vincoli a Roma. Il titolo dell'iniziativa è Brand Israel, Pinkwashing e Queerwashing come armi di guerra. L'appuntamento è per giovedì 28 maggio alle ore 17 al Giardino Ferrenato, che come vi ho detto si trova all'interno della facoltà di ingegneria in via Eudossiana 18.

0: Direct Action, documentario più incontro, giovedì 28 maggio al centro sociale Forte Prenestina in via del Pino al Centocelle. Si tratta di un documentario di Guilhem Caillot e Ben Russell del 2024 con la partecipazione del regista Ben Russell. E, non è un film sugli eventi spettacolari della protesta. E, è un documento vivo sulle pratiche che costruiscono l'esistenza nel tempo, assemblee, autonomie materiali, coltivazione della terra, cura reciproca, feste e conflitti quotidiani. E, Direct Action, anche una riflessione sul rapporto tra immagini e politica. Filmare non significa documentare un evento, ma entrare in un processo, attraversarne le contraddizioni e interrogare cosa significa abitare una lotta quando smette di essere eccezione e diventa quotidianità. E quindi presentazione del documentario Direct Action al Forte Prenestino giovedì 28 maggio alle ore 19.
1: Per continuare a parlare di documentari, questa volta andiamo però a Bracciano, in via delle Ferriere 16, al Teatro del Lago, il 29 maggio, ossia questo venerdì, a partire dalle 21. Il titolo dell'iniziativa è Aspettando, la mostra internazionale del cinema di Bracciano, proiezione del documentario Le Guerin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez, sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire dibattito e interventi a cura della trasmissione Kilam Azadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa e GASP. Ovviamente ci sarà la raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan, dunque il 29 maggio, venerdì prossimo alle ore 21 al Teatro del Lago in via delle Ferriere a Bracciano.
0: Un'iniziativa di Radio Onda Rossa, non dovete mancare. E ancora venerdì da Piazza Vittorio Emanuele, come ogni ultimo venerdì del mese, prende vita la massa critica di Ciclonaut, sfoggiando tutti i suoni e tutti i colori. Diventiamo il traffico e mostriamo agli auto inscatolati quanto è bello pedalare, ridere e scherzare. Non essere sessista, autoritario e molesto, in generale non diventare un accollo per chi ti sta intorno. La critica al mass deve poter essere un luogo spensierato e il più sicuro possibile per chi la attraversa. Porta la bici e lascia a casa la cupidigia.

Torniamo ai castelli, siamo sempre in quel di venerdì 29 maggio, e se prima a Bracciano si parlava di curdi, qui ad Ariccia si parla di Palestina, e questo è un appello per la manifestazione contro le guerre e il genocidio ad Ariccia, che si terrà venerdì 29 maggio, Movimento per la Palestina Libera, ai castelli romani. I castelli romani ancora in piazza per la liberazione della Palestina, contro guerra e genocidio, per rompere i rapporti fra Italia e Israele, per la fine dell'assedio di Gaza, per la libertà dei 10.000 prigionieri palestinesi nelle carceri sioniste e da quelle italiane, contro la militarizzazione di scuole e università, per il ritiro del DL sicurezza e del DDL antisionismo, per ringraziare la flottiglia e chi resiste contro gli interessi coloniali ed economici di governi e multinazionali. Quindi questo appuntamento è alle 17, venerdì 29 maggio, a Piazza di Corte ad Ariccia.

0: Sabato biomercato in Certosa, come ogni sabato dalle 10 alle 13, tanti piccoli produttori con una sana spesa consapevole, quindi dalle 10 alle 14, dalle 10 alle 13 alle 14, ma insomma più o meno.
1: Trattabili.
0: Sabato prossimo al giardino liberato in Certosa in via Galeazzo Alessi.

0: giugno, il 13 giugno a Roma ci sarà un corteo promosso dal Comitato Remigrazione e Riconquista, a conclusione della raccolta firme per la proposta di legge sulla cosiddetta remigrazione, un razzismo, no, istituzionale.
1: Sì, chi si ostiene questo concetto si arroga il diritto di definirsi gli unici veri figli d'Italia. E quindi di conseguenza pretende di decidere chi possa vivere o no in questo paese.
0: Noi pensiamo che siamo tutti meglio di loro, tutte e tutte meglio di loro. Ci vogliono vendere l'immagine di una Roma fondata da italianissimi e destinata ad appartenere solo agli italianissimi, quando perfino il mito della fondazione di Roma nasce dalla storia di un migrante, Enea, un profugo di guerra. L'appuntamento di sabato alle 17:30, come da diversi sabato a questa parte, in quella di Piazza Vittorio, assemblea pubblica e pranzo sociale verso il corteo del 13 giugno.
1: Quindi alle 12:30 sabato prossimo a Piazza Vittorio.
0: Fuck Remigration.

0: 18.
1: Rilancio, 18. Dai,
0: bene, è tutto, allora possiamo salutare.
1: 11 e quasi 20 minuti, si conclude qui lo spazio comunicazione di questo lunedì 25 maggio. Siamo entrati nel 50° anniversario di Radio Onda Rossa. Vedete un po' che bisogna fare.

0: Dunque, mi chiedi aggiornamenti relativi al nostro lavoro o aggiornamenti relativi alla politica di militarizzazione strisciante, problemi legati a...
1: Possiamo fare una differenza, però forse più tendente alla prima, se vogliamo.
2: Noi
1: però
2: pensavamo forse di poter iniziare con aggiornamenti relativi al vostro lavoro. Sappiamo la preziosissima raccolta di segnalazioni che fate, abbiamo scorso anche il vostro sito e abbiamo visto che ci sono una serie di novità interessanti, e poi eventualmente pensavamo di allargare il discorso. Noi vi abbiamo sentiti e sentite spesso per fare un bilancio complessivo rispetto a quello che è l'orientamento governativo che tutti e tutte, diciamo, conosciamo, però.
0: Sì, dunque, allora, noi posso cominciare? Sì,
2: naturalmente. Intanto, sì.
0: Sì, vi ringrazio di averci chiamato.
2: Grazie a te.
0: Dunque, guarda, noi siamo praticamente nel terzo anno abbondante di lavoro, tenendo conto che diamo come data di fondazione convegno allo Spintai, no? E che ha avuto molte presenze, poi siamo passati attraverso altri incontri, assemblee aperte, eccetera. Abbiamo mantenuto una relazione importante con chi costituisce, diciamo, il gruppo di scopo, perché di questo si tratta, no? È importante sottolineare questa locuzione. Cioè, che cosa significa? Significa che persone anche con percorsi culturali, retroterra politici diversi o anche confessionali, no? Come nel caso di Patristi, di gruppi cattolici, Zanotelli, Mosaico per la Pace, ci teniamo ancorati a questo scopo, che è quello non solo della denuncia, ma anche quello della controinformazione e della formazione, perché su questo stiamo cercando di fare proprio una virata come osservatorio. Cioè, non solo il canocchiale, che è importantissimo, che vede, analizza, raccoglie in tutta Italia, riceviamo veramente talmente tante segnalazioni che come gruppo stampa siamo un po' in difficoltà, perché poi tutti abbiamo anche altri impegni, soprattutto chi sta ancora a scuola, ma in ogni caso abbiamo sempre tutti tante cose, e quindi insomma bisogna raccogliere segnalazioni, capire qual è la fonte, però ecco, al di là di questo credo che la svolta sia proprio questa ricerca di fare dei gruppi che siano anche di formazione. Ne ha fatti Mazzeo, ne ha fatti Roberta Leoni, ne ha fatti Serena Tusini sulla leva, no? Che è un tema fondamentale. Poi su questo magari, se volete, si fa un piccolo spaccato, ma ho visto che avete guardato il suo ultimo articolo, che non è propriamente solo sulla leva, insomma. Anche la diffusione del manifesto, del dossier dell'anno scorso, in preparazione del dossier. Io per esempio adesso ho cominciato un gruppo didattica, allora per ora ho fatto un incontro esplorativo come coordinamento, ma anche questo gruppo è importante perché si propone di raccogliere esperienze fatte dagli insegnanti, tutti gli ordini di scuola, andiamo dall'infanzia fino alle superiori, e di vedere quali sono le cose che si possono fare a scuola, tenendo conto che qui l'accento va a al formare gli insegnanti un atteggiamento, no? Non tanto a fare piccoli laboratori, piccole iniziative che si fanno, che poi però si aprono e si chiudono, no? Ma proprio impostare la relazione educativa basata sull'elaborazione del conflitto, capire fin da piccolissimi che i conflitti ci sono, sono utili nei gruppi, però vanno elaborati, e che si deve uscire dalla logica amico-nemico, cioè intanto cominciare proprio dal basso su questo, no? Quindi a tagliare anche trasversalmente le discipline che si insegnano. E questa cosa mi pare che stiamo riuscendo a farla, raccogliendo queste esperienze e cercando appunto di analizzarle con quest'ottica. Su che cos'è una discussione, cosa vuol dire discutere, cosa vuol dire stare appunto dentro i conflitti fin dalla prima infanzia. E niente, questo è un po'. Poi c'è il gruppo università che cerca di andare avanti, anche se è abbastanza complicato, perché si tratta di lavorare non solo con, che ne so, con personaggi come Lancione, no? Sono molto importanti, o Barnao, che lavorano nelle università, quindi hanno uno sguardo particolare anche su dove sta andando la ricerca universitaria, no? Che sta andando purtroppo, ahimè, proprio verso le industrie degli armamenti. Ma anche avere a che fare con i gruppi studenteschi, e questa diciamo che è la cosa più difficile, perché oggi, come abbiamo visto anche rispetto ai movimenti per la Palestina, gli studenti si organizzano, ma sono piccoli gruppi, sono gruppi instabili, non sono gruppi che si fanno catturare facilmente, giustamente. E infatti noi la maggior parte delle segnalazioni le riceviamo dalle scuole, da parte di insegnanti, di genitori. Quindi diciamo che le nostre fonti per ora sono state queste, però chiaramente l'università, proprio per il settore ricerca, ci interessa non molto, moltissimo, ecco.
1: Ritornando un attimo al comparto scuola, lasciando un attimo quell'università da parte, noi dicevamo prima, appunto, citando gli esempi di quanto successo a Romix e questa proposta di Difesa Channel, come alla fine la guerra cercasse di prendere giovani menti al di fuori della scuola. Però allo stesso tempo, facendo un giro sul sito dell'osservatorio, comunque abbiamo visto che le segnalazioni, come dicevi te, continuano ad esserci sempre di più, e infatti ci piacerebbe semplicemente citarne un paio, una a qualche chilometro, a qualche centinaia di chilometri di distanza da qui, e una proprio in questa città, nel senso che a Spoleto abbiamo letto che la polizia ha ospitato scuole elementari, medie e superiori da circa 50 province per una giornata volta, no, a promuovere, così si dice tra virgolette, il corretto uso della comunicazione digitale e virtuale, sempre diciamo questo tipo di retorica che poi viene fatta sia di Stato. E invece poi per quanto riguarda l'istituto tecnico Enrico Fermi, per ritornare all'argomento precedente, quindi la riforma degli istituti tecnici, qui ci troviamo a Roma, l'istituto tecnico Enrico Fermi il 13 aprile ha visto svolgersi un'attività di orientamento attraverso l'incontro con le forze armate, quindi insomma da questo punto di vista.
2: E rispetto a questa cosa del Fermi, scusami, mi inserisco solo un secondo, ma mi ha colpito molto il tipo di circolare che è stata pubblicata sul sito, infatti, dell'istituto Fermi, perché come dire, si sono fatti furbi, ecco. Però ti lascio la parola
0: che,
2: su questo.
0: Che scrivo nel cappello, no? Noi chiamiamo cappelli gli articoli che introducono e accompagnano le segnalazioni. Perché diventa sempre più difficile arrivare alla fonte. Allora bisogna fare perché le circolari non sono in chiaro, non sono più sul sito della scuola. Allora devi fare un altro tipo di giro e andare a cercare l'arma, il corpo di polizia, carabinieri, aeronautica in questo caso, che ha proposto l'iniziativa alle scuole, e da lì ricavi il collegamento con la scuola medesima di cui ti stai occupando. E anche, diciamo, su un terreno paludoso, no? Non so come dire. Nel caso del Fermi non c'è un giornale locale, ma nelle province ci sono poi i giornali locali, che sono diciamo un'altra fonte indiretta interessante, no? Perché magnificano queste iniziative. Per giornali locali intendo sia cartacei che online, che abbiamo scoperto ancora una grandissima diffusione nei piccoli centri, e fanno consenso perché appoggiano queste iniziative, le stigmatizzano come importanti, come fondamentali nella formazione. C'è questo terribile, apparentemente bonario equivoco della legalità, della sicurezza, del bullismo, del cyberbullismo, a differenza di genere. Cioè i carabinieri si occupano del codice rosso, per esempio, no? E io l'ho anche scritto in un cappello, ovviamente senza citare né luogo né pratica, con una donna che è andata alla stazione dei carabinieri qui a Roma per sporgere una denuncia di violenze domestiche, e non è stata creduta, gli hanno detto che doveva presentarsi a un pronto soccorso e poi andare di nuovo da loro, no? Allora, cioè, è veramente un po' singolare, ma guarda, la cosa che io trovo, soprattutto poi per i tecnici, con quello che stanno passando, no? Rispetto a questa controriforma, no? Con le academy, che sono praticamente l'esternalizzazione completa della scuola pubblica, no? E ti dico, la cosa che io trovo più singolare è il fatto che gli insegnanti accettino di stare all'ultimo banco, come abbiamo scritto più volte, no? Cioè, salgono in cattedra ufficiali, diciamo, dagli alpini ai marinai, ovviamente sempre militare, mai civile, tutto questo, marina militare, aeronautica militare, polizia di Stato, commissariati. Il messaggio è apparentemente bonario: vi stiamo aiutando rispetto a un problema che non sapete affrontare come insegnanti. Che è terribile, se ci pensate, no? Come messaggio. Che però purtroppo trova un po' la servitù volontaria, anche se è vero che le segnalazioni arrivano probabilmente dagli insegnanti medesimi, però appunto arrivano così, nude crude, non arrivano con un commento, mi spiego? Quindi sono persone che provano a disobbedire ma non si espongono, non so come dire. Le circolari in chiaro che ancora abbiamo visto, che poi sono tutte maledettamente uguali, no? Una noia amministrativa, se vogliamo, pazzesca, sono tutte uguali, sembrano veramente fatte in serie, no? Che stabiliscono i turni di sorveglianza, no? Rispetto a queste attività, vedono appunto gli insegnanti proprio in qualità di sorveglianti, di accompagnatori, e non si sa poi come viene preparato l'incontro prima e come viene raccolto successivamente, mi spiego, che già sarebbe molto, no? E, diciamo che questo secondo me è uno dei problemi più importanti che emergono, perché la scuola è veramente bersagliata, cioè è il luogo, è vero anche fuori, no? Per esempio, non so, c'è la Fondazione Conad, anche di questo mi sono occupata l'altro giorno, Fondazione Conad, no? Che mettendo insieme mercato, analisi di mercato, eccetera, si occupa dei problemi italiani degli adolescenti e anche a livello mondiale, che veramente, no? E intanto ovviamente fai la pubblicità alla Conad e ai gruppi privati che sono coprotagonisti di queste campagne, no? Però è soprattutto dentro la scuola, perché questa è per esempio rivolta più che altro alle famiglie, no? Quindi il consumatore tipo, no? La famiglia, ma è proprio dentro la scuola che avvengono queste cose, cioè il consenso viene guadagnato lì. C'è anche il grosso problema delle soft skill, no? Sappiamo il lavoro che da anni fa Invalsi sulle soft skill, che piacciono tanto, no? Al nostro ministro. E cioè, delle soft skill stanno diventando esperti i corpi armati, perché di fatto questo fanno. Vanno nelle scuole e convincono adolescenti e bambini della bontà di una serie di cose che si possono fare per vivere in un mondo più equo, più giusto, soprattutto legale, la legalità, la sicurezza, che sappiamo poi in Italia sicurezza che tipo di parola è diventata, no? Inquietante al massimo. Quindi direi che c'è un po' questo da tenere sotto lo sguardo del binocolo, ecco, questa cosa che anche diventa un cambiamento culturale profondo nelle relazioni a scuola, sia fra insegnanti e superiori, dirigente scolastico, fra insegnanti e studenti, insegnanti e famiglie, i bambini fra di loro, perché voglio dire, un bambino di 5 anni che viene portato a vedere come si arresta una persona in strada, cioè che idea si fa di che cos'è essere sicuri nella sua città, nel luogo dove vive, dove va a giocare ai giardini forse o nel cortile di casa?
2: No, ma sicuramente, insomma, ci hai dato un quadro molto completo di quello che si vive nelle scuole, a partire dalla riduzione degli spazi di democrazia, che va in parallelo con la sensazione di paura che vive chi vuole affrontare un atteggiamento che un tempo si chiamava contrastivo, cioè chi vuole riferirsi a un certo tipo di principi, alla infantilizzazione degli insegnanti, alla sottrazione di spazi di attività, e soprattutto il punto importante che hai toccato è questo coinvolgimento delle forze dell'ordine in quelli che sono gli aspetti di educazione sessuo-affettiva, che viene negata a livello ministeriale e governativo con la legge sulla, diciamo, richiesta del consenso a entrambi i genitori, principalmente, che paralizzerà completamente qualsiasi tipo di iniziativa e che invece viene molto richiesta dagli e dalle studenti. Io volevo chiederti, diciamo, di parlare un attimo invece di quelle che sono, tu hai detto, una svolta importante sono le attività di formazione che state portando avanti come osservatorio, e volevo chiederti di parlare un attimo di questo, a partire per esempio, ma non specificamente su questo, dal vademecum che voi diffondete anche attraverso il vostro sito, ma anche sulle più recenti attività di formazione.
0: Guarda, il vademecum è importante perché è una specie di come dire, salvagente per gli insegnanti che vogliono fare delle cose, perché si può ancora fare molto, cioè la possibilità di dire di no esiste. Certo, si rischia l'ostracismo, questo è vero, soprattutto in certi ambienti. Io il Fermi lo conosco abbastanza bene perché io ho lavorato come dirigente alla Massi, e al Fermi si facevano i coordinamenti sul territorio, no? E, cioè, veramente veramente molto come dire, importante che gli insegnanti sappiano, per esempio, una distinzione fra una mozione all'ordine del giorno di un collegio docenti, come si fa a boicottare un'iniziativa in modo che non venga inserita nel piano dell'offerta formativa, il TOF adesso si chiama, triennale, come si fa a fare una mozione nella quale si esprime il proprio dissenso e si aspetta al limite un ordine di servizio quando qualcuno ti dice che devi andare a sorvegliare gli alunni perché vanno in caserma a vedere delle cose, no? E quindi cercando di, come dire, di mettere un intoppo alla macchina che sta girando invece troppo bene, molto oliata, no? E quindi il vademecum serve a questo, però va diffuso e va spiegato che sono si può dir di no, appunto, posso sottrarmi, no? Però ecco, con le modalità corrette, giuste, per non incorrere poi in problemi ancora più gravi di quelli che si vogliono segnalare o contrastare. L'altra cosa importante è anche capire che cosa sta succedendo con la leva, e allora il lavoro che ha fatto Serena con la formazione è estremamente importante, la si trova sul sito a memoria di tutto questo lavoro, perché anche lì riuscire a capire questo nodo, no? Che è veramente un nodo problematico, ma guardate, anche per noi è problematico all'interno dell'osservatorio, ha suscitato molte discussioni, anche parecchio vivaci fra di noi. Anche perché, come saprete, i gruppi cristiani hanno presentato quella proposta, no? Di servizio civile, di raccolta di firme sul servizio civile, quindi una LIP. Anche lì bisogna stare attenti, perché non c'è solo Crosetto, cioè il trio è Piantedosi, Crosetto, Valditara, no? Sono, è veramente un coordinamento interministeriale verso il peggio. E la questione della leva è nodale, perché i sindaci questo l'hanno sempre fatto, ma comunque adesso anche questo prende un altro rilievo, devono mandare alle caserme di zona, no? Caserma centrale che fa questa raccolta, i nomi dei 17enni, no? Quindi diciamo che c'è una sorta di leva impropria, perché non è mai stata abolita la leva, è stata sospesa.
2: Infatti, questo giorno, è importante dirlo, la leva non è mai stata abolita.
0: Esatto. L'altro giorno, andando al centro commerciale, ci sono passata proprio perché avevo visto i manifesti, c'era il gazebo all'interno con cinque militari in divisa dell'esercito italiano, una era una ragazza, e facevano campagna per il reclutamento. Allora mi sono avvicinata, ho detto che ero la nonna, non è così, ma insomma di un ragazzino di 17 anni che volevo saperne di più. Ah signora, ma lo mandi, guardi, stiamo qui anche nel pomeriggio. E la ragazza soprattutto, giovanissima tra l'altro, poi mi danno dei manifesti, dice guardi, questi sono dei manifesti che se vuole può mettere nella sua stanza. Quando li ho aperti, li ho presi ovviamente perché dovevo stare nella parte, erano due azioni di guerra, cioè erano due soldati, uno mentre scoppiava una bomba e l'altro su una specie di trincea, no? Quindi voglio dire, poi il messaggio è, cioè il messaggio è chiaro, no? Se il discorso della leva porta dritti dritti a dire armiamoci, difendiamo il territorio nazionale, riporta in auge quell'annoso discorso che stanno facendo anche con grande levata di polemiche, scudi, zocche, brancaccio, no? Su che cos'è una nazione, come si difende una nazione, come stanno insieme l'articolo 11 e quello sulla sacro dovere della difesa della patria nella Costituzione. Cioè è veramente un nodo culturale e oggi proprio tematico, no? Dell'oggi di adesso, che va sviscerato, e Serena ha fatto una formazione su questo molto importante. Roberta ne ha fatta un'altra, Roberta Leoni che è la presidente, Il mondo alle spalle, e anche Cultura Movens, no? In cui lei con gli studenti, non solo della sua scuola di Bracciano, presenta dei testi che si prestano a lavorare su un discorso non genericamente pacifista, ma appunto che cosa significa volere la pace, ma nello stesso tempo, come dire, combattere la guerra, se mi permettete questa cosa un po', sembra un po' un ossimoro, ma insomma, e quindi trovare spazi di militanza, non so come dire, possibilità di esercitare pensiero critico. Questo per quello dicevo, l'asse è Piantedosi, Crosetto, Valditara.
1: Noi comunque, come sempre, ti ringraziamo per il contributo e soprattutto per il lavoro che fate. E purtroppo siamo arrivati quasi addirittura d'arrivo noi con l'orario della trasmissione, però direi che comunque ci sarà modo di riaggiornarci.
0: Grazie mille.

Se l'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia, musica dal mondo. La puntata di stasera è dedicata al Burkina Faso, che è un paese dell'Africa occidentale, non ha sbocchi sul mare, confina con il Mali, il Niger, il Benin, il Togo, Ghana e la Costa d'Avorio. E nel territorio vivono decine di gruppi etnici, ciascuno con tradizioni, lingue e musiche diverse, come la popolazione di Mossi, Fulani, Bobo. E il Burkina Faso è stata una colonia francese fino al 1960, una storia segnata da colpi di Stato, povertà, forti tensioni interne. Dal 2022 il potere è nelle mani del nazionalista Ibrahim Traoré, che è salito al governo con un golpe militare. E negli ultimi anni il suo governo ha aumentato il controllo statale delle risorse miniere d'oro e preso le distanze dalla Francia, che è probabilmente in linea di massima una cosa positiva, ma Ibrahim Traoré ha le mani sporche di sangue per vari motivi. Comunque, comincio con il musicista e compositore Gabin Dabiré, che vive da molti anni in Italia, è un polistrumentista, suona chitarra, cora, che è il liuto dell'Africa occidentale, il belafon, che è una specie di xilofono, suona anche percussioni e altri strumenti a corda africani e asiatici. Ascoltiamo il suo brano Baga Baga.

Farfina è uno storico gruppo del Burkina Faso nato alla fine degli anni 70. Suonano strumenti tradizionali autocostruiti, soprattutto come il belafon, che è una specie di xilofono, strumenti percussivi come bara, tama, il djembé e flauti. Nel gruppo ha cantato anche Fotumata Dembélé, di cui vi parlerò dopo e che ascolteremo un paio di suoi brani da solista. Ascoltiamo il loro brano dei Farfina che si chiama Guansang.

gruppo del Burkina Faso Yankadi Faso è guidato dal percussionista e belafonista Yella Sina Koulibaly. Ascoltiamo il loro brano Borru.

Ora ci ascoltiamo un brano afro-funk degli anni 70 dello storico percussionista e cantante del Burkina Faso, Amadou Balak. Il brano si chiama Aminata Douté.

Cantante e polistrumentista del Burkina Faso, Moussa Koita è legata alla tradizione mandinga e suona soprattutto bellafon e djembé. Ascoltiamo il suo brano Djaja Ku Djaja.

ci ascoltiamo un altro brano del gruppo degli anni nato nella fine degli anni 60 in Burkina Faso, Farfina, e questo è totalmente percussivo e si chiama per l'appunto Percusso.

Questi erano i Farfina del Burkina Faso. Vi dicevo prima che il gruppo è nato nella fine degli anni 70 e il 78, però in realtà è ancora attivo. Questo dal brano dal quale ho preso, cioè il disco dal quale ho preso questo brano, è del 2001. La cantante e danzatrice del Burkina Faso Futumata Dembélé ha lavorato in vari gruppi di danza e percussione dell'Africa occidentale, e tra cui i Farfina, questo gruppo che abbiamo appena ascoltato, era la sua voce nei brani che abbiamo ascoltato precedentemente. Questo invece è un brano che ha fatto da solista, molto bello, si chiama Sabot.

Benvenute e benvenuti a questa puntata di Radio Africa per questo 27 maggio 2026. Sintonizzate e sintonizzate sugli 87,9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. In questa puntata parleremo della crisi politica in Senegal, delle proteste contro l'aumento della benzina in Kenya e della situazione in Mali.

senegalese, Bassirou Diomaye Faye, ha destituito per decreto il suo primo ministro ed ex mentore Ousmane Sonko e l'intero governo dopo mesi di tensione fra i due. La destituzione è stata annunciata in televisione da una dichiarazione letta dal segretario generale della presidenza e video diffusi sui social media mostravano i sostenitori dell'ormai ex primo ministro che si radunavano davanti alla sua abitazione per acclamare il suo nome pochi istanti dopo l'annuncio della sua destituzione. Ousmane Sonko aveva suscitato un grande entusiasmo fra i giovani senegalesi disillusi in vista delle elezioni presidenziali del 2024 e dopo mesi di lotta di potere contro il governo. Fervente oppositore del presidente Macky Sall, Ousmane Sonko fu escluso dalle elezioni presidenziali del febbraio 2024 a seguito di una condanna per diffamazione che gli comporterò la perdita dei diritti civili e anche un'ondata di proteste popolari contro Macky Sall e la possibilità di una sua ricandidatura per un terzo mandato. Sonko designò quindi Bassirou Diomaye Faye come suo successore. Dalle elezioni di Bassirou Faye le tensioni fra il presidente e il suo ex mentore e carismatico primo ministro sono aumentate costantemente fino a diventare di dominio pubblico e rendendo sempre più incerta la prospettiva di una loro riconciliazione. Ousmane Sonko ha lasciato la carica di primo ministro dichiarandosi sereno. La sua rimozione tuttavia ha scatenato una crisi senza precedenti all'interno del PASTEF, il partito di maggioranza, e ha messo il capo dello Stato in contrasto con un'assemblea nazionale fedele al suo ex primo ministro. Il presidente dell'Assemblea nazionale, El Malik Ndiaye, ha annunciato infatti le sue dimissioni domenica scorsa. Eletto alle elezioni legislative del novembre 2024, Sonko aveva rinunciato al suo seggio parlamentare per rimanere capo del governo. Però un membro del governo può tornare in Parlamento se lascia il potere esecutivo. E infatti il 24 maggio le dimissioni del presidente dell'Assemblea nazionale, fedele sostenitore di Sonko, hanno aperto la strada all'elezione alla presidenza dell'ex primo ministro, leader del PASTEF, che è il partito dei patrioti africani del Senegal per il lavoro, l'etica e la fraternità, con 130 deputati su 165. In questa sessione, dove è stato eletto presidente dell'Assemblea Sonko, l'opposizione ha boicottato questa assemblea. Sonko, destituito dalla carica appunto di primo ministro, adesso il 26 maggio è stato eletto presidente dell'Assemblea nazionale, quindi è diventato la seconda figura più potente del paese, assumendo peraltro la guida di un'assemblea il cui suo partito detiene un'ampia maggioranza. L'uomo che i suoi colleghi chiamano il guardiano della rivoluzione ha pronunciato il suo primo discorso nel nuovo ruolo davanti a una sala gremita di deputati che lo sostenevano, nonostante il boicottaggio della sessione di parte dell'opposizione. Dei circa 30 parlamentari dell'opposizione hanno lasciato l'aula poco dopo l'ingresso di Sonko, che invece è stato accolto calorosamente dai suoi sostenitori in un'atmosfera quasi festosa. E al suo insediamento l'ex primo ministro ha colto l'opportunità per parlare e ha parlato del suo successore, cioè di Amadou Alamiou Mohamed Lo, banchiere che, ex banchiere che è stato nominato dal capo di Stato primo ministro il 25 maggio. Sonko lo ha elogiato definendolo un gran lavoratore, pur menzionando divergenze di opinione con il banchiere in materia di politica monetaria e gestione finanziaria. Dopo aver scelto il suo nuovo primo ministro, Bassirou Diomaye Faye dovrà ora formare un nuovo governo e resta da vedere se includerà rappresentanti del PASTEF, partito che è diventato sia di maggioranza che di opposizione. E dice Sonko che alcuni vedono questo momento come una crisi, una spaccatura, invece lui lo vede come un momento cruciale per la democrazia senegalese e anche Sonko ha lanciato numerosi attacchi contro il capo di Stato, ha spiegato che le profonde divergenze fra lui e Bassirou Diomaye Faye non hanno nulla a che vedere con lotte di potere, interessi personali, ma con una lotta di principi. E come dicevamo, lunedì scorso il Presidente ha nominato appunto Amadou Alaminou Mohamed Lo, ex funzionario della Banca Centrale degli Stati dell'Africa Occidentale ed ex ministro a capo del governo. E la sua nomina giunge in un momento in cui la situazione finanziaria del paese dell'Africa Occidentale è gravata da un enorme debito pubblico pari al 132% del PIL, la cui gestione è motivo di forte contrasto fra il capo dello Stato e il suo ex primo ministro.
Il presidente Fayet intende avviare un nuovo programma di aiuti con il Fondo Monetario Internazionale, mentre Ousmane Sonko sostiene un approccio che possiamo definire più sovranista. Al momento del suo insediamento, nel 2024, le nuove autorità hanno accusato l'amministrazione dell'ex presidente Macky Sall di aver occultato parte del debito nazionale, portando alla sospensione del programma di aiuti del Fondo Monetario Internazionale di circa 1,8 miliardi di dollari. E i due uomini si sono separati dopo mesi di tensione. I loro disaccordi si estendono anche alla gestione dei casi giudiziari. Diversi ex funzionari dell'amministrazione di Macky Sall sono accusati di cattiva gestione e di coinvolgimento nella repressione delle proteste che ha causato decine di morti fra il 2021 e il 2024. Da mesi il Senegal si preparava alla possibilità di una rottura fra i due uomini. Fayet, in un'intervista televisiva il 2 maggio, aveva detto: "Io sono il presidente, lui è il primo ministro. Se non mi soddisferà più, nominerò un altro primo ministro." E Sonko, in varie dichiarazioni, aveva evidenziato una divergenza di opinioni sui fondi speciali che il suo partito aveva chiesto di abolire quando era all'opposizione. Parlando ai parlamentari, Sonko ha confidato di aver sollecitato il capo dello Stato a legiferare sul funzionamento di questi fondi neri, di cui beneficiano il Presidente e il Primo Ministro. E lo stesso Presidente era sotto pressione da diverse settimane da parte di alcuni suoi alleati affinché si separasse dal suo Primo Ministro sempre più ingombrante. Fayet, strutturando una propria coalizione, si sta avvicinando a un punto di non ritorno e si delineano i contorni di uno scontro politico dalle conseguenze incerte. Fra i militanti del PASTEF c'è una ferma convinzione, fra quelli più ferventi, che Fayet li abbia traditi e che si dice che presto non sarà più un membro del PASTEF stesso. E alcuni credono addirittura che potrebbe essere espulso definitivamente al congresso del 6 giugno. Si dice effettivamente che non si costruisce una coalizione se non si hanno ambizioni presidenziali. Diciamo che alla base di tutto c'è. Ci sono le elezioni presidenziali del 2029 e lo scontro è già iniziato. Una volta salito al potere, Fayet si era circondato di figure esterne al partito, fra queste il suo capo di gabinetto, che è un ex ministro sotto Macky Sall, il segretario generale della presidenza, l'ex primo ministro nominata inviato speciale, Aminata Touré. Questa scelta era giustificata dalla necessità di essere supportato da uomini e donne che conoscessero i meccanismi dello Stato, visto che il PASTEF era composto principalmente da nuovi arrivati. Queste figure hanno rapidamente acquisito invece un'influenza molto forte, tanto che a novembre Aminata Touré è stata nominata a capo di Domaye President, che è la coalizione presidenziale, sostituendo una stretta collaboratrice del primo ministro Sonko. E i dissidi sono diventati di dominio pubblico. Certo, ci si domanda chi potrebbe costituire una forza in grado di competere con il PASTEF. E Fayet è indebolito all'interno del partito. Ha bisogno di una macchina politica. Con un buon risultato alle elezioni amministrative del 2027 potrebbe tentare di candidarsi per un secondo mandato. La strategia mira a reclutare funzionari delle comunità rurali periferiche, però il problema è che infatti ha già contribuito a portare diverse centinaia di sindaci nel movimento di Domaye Presidente. Però gli indicatori economici lampeggiano in rosso e non si capisce effettivamente chi stia governando il paese, e questi disaccordi sono sorti già prima delle elezioni presidenziali. Alcuni dicono mentre gli uomini erano in prigione, altre fonti menzionano tensioni legate alla questione del rinvio delle elezioni presidenziali che Sonko avrebbe appoggiato. Però questo non ha impedito loro di presentarsi al popolo senegalese mostrando una unità incrollabile, uno slogan inequivocabile, Domaye e Sonko. E una volta eletto, il candidato vicepresidente e leader del PASTEF ha invitato il suo primo ministro a puntare alla presidenza. E Sonko pensava sostanzialmente di nominare Domaye presidente transizione, custode della fiaccola, diciamo così, ma si è reso conto che Domaye invece aveva le sue ambizioni e che se aveva formato una coalizione era per assicurarsi la rielezione nel 2029. All'interno del PASTEF alcuni sperano di mantenere il presidente all'interno del fronte patriottico. Sonko ha giocato però molto bene le sue carte, decidendo di candidare solo esponenti del suo partito alle elezioni legislative del novembre 2024 e così ha mantenuto il controllo dell'Assemblea nazionale. E poi Sonko è galvanizzato dalla sua incrollabile popolarità tra i suoi sostenitori e gode anche dell'appoggio della maggioranza dei 130 parlamentari del partito.
Quindi Sonko sostanzialmente è riuscito a convincere il popolo senegalese che le riforme che attendono con ansia sono bloccate da Faye, e molti considerano Faye un traditore, il che non giova alla sua causa. Per riprendere il controllo del Parlamento, il capo dello Stato può ancora giocare una carta, cioè lo scioglimento, e secondo alcuni fonti avrebbe confidato ad alcuni membri della sua coalizione di farlo non appena gli sarà legalmente consentito, ovvero il prossimo dicembre. Una scelta piuttosto rischiosa, visto che il PASTEF ha dimostrato di potersi stringere intorno a Sonko. Negli ultimi 2 anni alcune verifiche contabili avevano fatto emergere che l'amministrazione precedente, guidata da Macky Sall, aveva nascosto più dell'equivalente di oltre 7 miliardi di euro di debito pubblico, falsando le stime sul rapporto fra il debito e il PIL, che appunto ora è stimato al 130%. Questo aveva portato appunto il Fondo Monetario Internazionale a congelare il suo programma di prestiti e a chiedere riforme di austerità per riattivarlo. Da qui era nato appunto questo scontro, e qui questo è il retroscena, insomma, di questo scontro politico, perché Sonko si era opposto fin da subito alle richieste del Fondo Monetario Internazionale, accusando di fare pressioni sul Senegal per accettare condizioni ingiuste. Faye era stato più possibilista e si è anche incontrato con la delegazione del Fondo Monetario Internazionale, esponendosi di meno e continuando appunto a trattare col fondo. Sonko ha accusato Faye di tradimento delle istanze del PASTEF, e Faye appunto ha risposto accusando Sonko di populismo, di voler personalizzare la crisi finanziaria. Diciamo che con questo scontro politico viene messo in crisi la possibilità di trovare uno sbocco elettorali alle tensioni sociali che si erano manifestate durante l'opposizione alla candidatura al terzo mandato di Macky Sall, però sicuramente questa frattura comunque serve anche in qualche maniera a chiarire quali sono le posizioni rispetto anche agli diktat del Fondo Monetario Internazionale.

E ora parliamo di quello che sta succedendo in Kenya. In Kenya ci sono state il 19 maggio scorso a Nairobi e in diverse altre grandi città del Kenya. Ci sono state violente proteste contro l'aumento del prezzo dei carburanti e negli scontri con la polizia sono morte almeno 4 persone. Dalla mattina le strade di accesso alla capitale sono state bloccate dai trasportatori in sciopero e anche da gruppi di manifestanti che hanno dato fuoco a pneumatici per impedire l'accesso alle vie principali. La polizia ha caricato sparando gas lacrimogeni e non solo. Lo sciopero è stato portato avanti dalla Transport Sector Alliance, che è un'organizzazione che comprende diverse cooperative del settore dei trasporti, e aveva annunciato che i suoi membri avrebbero appunto interrotto le corse a partire dal 19 maggio. La miccia è stato l'ultimo aumento dei prezzi deciso dalle autorità keniane per quanto riguarda l'energia. Dal 15 maggio al 14 giugno il prezzo della benzina super è salito a 214 scellini al litro a Nairobi, mentre il diesel è arrivato a 242 scellini, un aumento che viene vissuto come particolarmente pesante per il gasolio, carburante essenziale per Matatu, che sarebbero i camioncini che portano i trasporti pubblici, i camion, gli autobus e buona parte anche della logistica del paese. C'è stato un incontro fra i ministri dei trasporti e dell'energia e gli operatori del trasporto pubblico per discutere una soluzione, ma questo incontro ha prodotto scarsi risultati. L'associazione ha accettato la proposta del governo di colmare il divario tra i prezzi del diesel e del kerosene per prevenire le adulterazioni, ma resta il disaccordo tra le parti sull'entità della riduzione dei prezzi. Gli autotrasportatori richiedono un ritocco al ribasso di 46 scellini al litro. E il Kenya importa quasi tutti i suoi prodotti petroliferi dal Medio Oriente tramite accordi intergovernativi con fornitori del Golfo. L'aumento del prezzo del carburante ha fatto lievitare le tariffe dei trasporti e ha aumentato chiaramente i costi dei beni di prima necessità, aggravando la pressione sulle famiglie che già faticano a far fronte all'alto costo della vita. Pesa ovviamente il rincaro dovuto alle tensioni in Medio Oriente, alla guerra con l'Iran, ma ci sarebbero anche tentativi di sfruttare la situazione in maniera illegale. In altri paesi vicini, in condizioni meno vantaggiose, il prezzo della benzina, per esempio in Uganda, è rimasto molto più basso. E il Transport Sector Alliance, appunto, ha deciso di fare questo sciopero e lo sciopero ha coinvolto uno dei fronti più larghi mai visti nel settore dei trasporti keniano. E chiaramente la richiesta principale è il ritiro dell'aumento e la riduzione del prezzo di carburante intorno a 152 scellini. E gli effetti dello sciopero è stato il blocco totale, quasi totale, in molte aree urbane. A Nairobi le fermate sono riempite di pendolari che sono rimasti senza mezzo, molte stazioni sono rimaste deserte, sono stati appunto scontri, tensioni e addirittura alcune agenzie di stampa riferiscono che le strade verso Nairobi sono state bloccate da scioperanti e gruppi di manifestanti. Bilancio ufficiale, abbiamo detto che erano 4 morti, 30 feriti e centinaia di arresti. E chiaramente la questione va oltre il prezzo della benzina, oltre il prezzo, insomma, del carburante, perché appunto il problema di fondo è che il costo dei beni alimentari e il prezzo dei prodotti di mercati sale sempre di più e quindi questa protesta parla molto più che della benzina, parla di queste famiglie sotto pressione, di lavoratori informali che vivono giorno per giorno, di studenti che non arrivano a scuola, di piccoli commercianti che non ricevono merci e di un paese in cui ogni aumento dei costi di base diventa immediatamente una crisi sociale. E quindi se il carburante aumenta, chiaramente si aumentano le tariffe. Secondo una ricerca di un sito che si chiama Eastlight Voice, i costi alla pompa dei prodotti energetici nella regione dell'Africa orientale, parliamo di Ruanda, Tanzania, Uganda, Burundi e Etiopia, presentano notevoli differenze. Il Ruanda ha il prezzo più alto, mentre l'Etiopia ha il prezzo più basso. Il Kenya è al secondo posto con il prezzo della benzina e anche quello del diesel.
E quindi è uno dei, quanto al gasolio, il Kenya è uno dei paesi, tra i paesi elencati, è quello dove costa di più. Il rincaro del costo delle risorse energetiche ha colpito l'economia reale e la vita quotidiana delle persone, chiaramente. E la repressione è stata molto forte, perché si parla di circa 710 arrestati per il loro presunto coinvolgimento. E poi la rabbia è salita anche perché, secondo alcune notizie di stampa, il Presidente della Repubblica, William Ruto, ha speso una fortuna su un jet privato di lusso noleggiato per andare prima a Baku, capitale dell'Azerbaigian, e poi in Kazakistan. Mi è andato senza dire una parola, mentre tutto lasciava presagire che lo sciopero nazionale dei trasportatori avrebbe paralizzato il paese. E quindi un atteggiamento, insomma, molto discutibile. I funzionari governativi e i rappresentanti dei settori dei trasporti, dicevamo, si sono incontrati per cercare, insomma, un po' di risolvere questa situazione, ma di fatto ancora non c'è stato un accordo, nonostante le differenze tra le parti, però si è deciso di sospendere lo sciopero per una settimana, e poi bisognerà vedere che cosa accadrà. Intanto l'economia keniana si trova a un bivio, cioè apparentemente, come si dice, resiliente, mezzo 5%, in un contesto macroeconomico relativamente stabile, però c'è una persistente fragilità fiscale, nel senso che chiaramente sono pochi quelli che pagano le tasse, perché poi c'è tanto lavoro informale.

figura tra le famiglie dei presidenti, dei ministri, membri del Parlamento, giudici, funzionari, uffici militari. E l'accaparramento di terre è iniziato con l'acquisizione dei cosiddetti lotti Z, che erano dei lotti assegnati gratuitamente o a somme irrisorie a ministri e funzionari pubblici. E inoltre l'elite politica si è spesso resa responsabile di appropriazione indebita di fondi pubblici, tutta una serie di corruzioni, come quella che vengono denunciate dall'opposizione. In aggiunta c'è un'evasione regolare delle tasse, aumento di vantaggi derivanti dalle loro posizioni privilegiate a spese dei contribuenti che invece finanziano questi privilegi. E quindi ci sono questi casi di corruzione, poi non fanno altro che alimentare trasferimenti ingenti di denaro verso, per esempio, le banche.

ordinato di seguirli. Poi è stato bendato e giustiziato pubblicamente con colpi d'arma da fuoco. Secondo alcuni, il suo assassinio potrebbe essere legato a dispute religiose. Forse si è rifiutato di lavorare per loro, ha suggerito una fonte. Ma per la maggior parte delle persone intervistate, sono stati i suoi presunti stretti legami con l'esercito maniano a motivare l'assassinio del maestro coranico da parte di Jenim. Alla fine di marzo, Amadou Babi, un leader dell'organizzazione giovanile della città di Tonkà, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco per strada e l'associazione a cui apparteneva era sospettata dai jihadisti di fornire informazioni alle forze maliane, anche se a Tonkà non c'è un campo militare dell'esercito. In Mali, intanto, l'esercito maliano e i suoi partner russi e l'Africa Corps hanno recentemente utilizzato per la prima volta bombe a grappolo. Queste bombe, esplodendo in aria, rilasciano numerose bombe più piccole che rappresentano un pericolo per i civili. Il loro utilizzo è vietato dal 2010, anno di entrata in vigore degli accordi di Oslo, ratificati anche dal Mali. Tuttavia, queste armi continuano a essere utilizzate in vari conflitti in tutto il mondo e negli ultimi 5 giorni l'esercito maliano le ha sganciate nel nord del Mali almeno 2 volte. Le immagini riprese dal video mostrano una bomba e submunizioni di fabbricazione russa, gli stessi utilizzati in Ucraina e in Siria. Secondo gli esperti, il disinnesco di bombe di un sito specializzato, che si chiama Katukso, la bomba principale rilascia 565 submunizioni che si disperdono su vaste aree intorno al bersaglio e non tutte esplodono all'impatto e quindi sono una minaccia a lungo termine per la popolazione. In una dichiarazione rilasciata il 19 maggio, i separatisti del fronte di liberazione dell'Azawad hanno denunciato l'uso di queste armi e hanno affermato di aver raccolto i resti di queste munizioni inesplose per preservare le prove. Ma i ribelli del fronte di liberazione dell'Azawad, che si sono alleati con i jihadisti legati all'Al-Qaeda e al JNM, gruppo per il sostegno dell'Islam e dei musulmani, per combattere l'esercito maliano e i suoi alleati russi dell'Africa Corps, non sono i soli a essere preoccupati della comparsa senza precedenti di queste bombe a grappolo. Per quanto riguarda invece l'assedio di Bamako, diversi camion senegalesi sono stati attaccati sul corridoio che collega le due capitali, Bamako e Dakar, che rimane sotto il blocco jihadista. Questa situazione sta riaccendendo le tensioni al confine. Nella città senegalese, al valico di frontiera di Chidira, porta di accesso al vicino Mali, si stima che fra i 500 e i 1000 camion transitino quotidianamente fra Dakar e Bamako. Tuttavia, dall'inizio di maggio, il traffico su questa strada che collega le due capitali è praticamente bloccato. Sebbene gli autisti non siano vittime di aggressioni fisiche, decine di loro sono attualmente bloccati in Mali senza un modo immediato per tornare in Senegal. L'imposizione del blocco a Bamako ha peggiorato la situazione. E ora i terroristi prendono di mira camion marocchini, ivoriani o senegalesi che trasportano merci semplici o autobus passeggeri. E questa situazione sta alimentando l'ansia in Senegal che condivide con il Malì un confine di circa 400 chilometri.

0: Ponte Radio.
1: Come al solito il venerdì ci racconta le varie iniziative. Vediamo intanto se ci sente.
2: Buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori, grazie.
1: Perfetto, ecco, ci siamo.

sentenza della Corte di Cassazione per l'annullamento degli arresti ad Annun e gli altri tre compagni dell'API, e quindi è un auspicio anche questo, visto che tra 15 giorni devono eseguire ovviamente i risultati della Cassazione convocando la Camera di Consiglio a Genova, quindi è un auspicio che entro la prima quindicina o subito dopo di giugno avremo liberi questi altri nostri fratelli palestinesi. E andiamo con ordine, perché oggi è venerdì 29, appunto la giornata dello sciopero generale convocato da una serie di sigle del sindacalismo di base, del sindacalismo conflittuale, tra cui la CUB, l'SGB, il SICOBAS e quanti altri, l'USI, non voglio dimenticare nessuno. E all'ordine del giorno ovviamente ci sono le vicende legate alle problematiche della insufficienza di diritti, di salari, di pensioni, ovviamente, che riguardano il nostro paese, e peraltro anche la libertà per la Palestina, la fine dei bombardamenti in Libano, la fine di qualsiasi guerra e quant'altro. Questo è l'origine dello sciopero, che durerà l'intera giornata per quanto riguarda i trasporti, in particolare quelli ferroviari, che è cominciata ieri sera alle 21 e terminerà stasera alle 21, idem più o meno per tutta la giornata del trasporto aereo. Per il TPL sapete che ci sono le fasce di garanzia e ogni città ha le sue. Per quanto attiene le mobilitazioni durante questa giornata, la principale è quella a Gioia Tauro, dove ci sarà alle ore 17 un presidio al porto, al lungomare San Ferdinando. Ovviamente il porto è come qualsiasi altra struttura di trasporto, è uno dei posti vulnerabili dove si esplicita il traffico d'armi e dove la mobilitazione dei lavoratori e della popolazione è importante per fermare questo traffico, in modo che si dà un contributo al rifiuto della guerra. E quindi alle ore 17, lo ricordo, e tra breve ci sarà anche un'interlocuzione tramite radio, e quindi avremo l'occasione di sentire la loro viva voce come si sta preparando questa iniziativa. Le iniziative che sono andate avanti questa mattina, che a me risultano, sono quella di Napoli, che ci sarà sempre lì il presidio, c'è stato davanti l'autorità portuale a Lecco, questa alle ore 10, a Lecco altrettanto in piazza 19 settembre. E a Torino stamattina dalle ore 8 c'è stato in piazza Massana lo sciopero contro la guerra, poi nel pomeriggio sempre a Torino a piazza Castello dalle ore 18 in poi ci sarà una fiaccolata per sostenere la Palestina e il rifiuto della guerra, e appunto alle 20:45 invece a Napoli allo stadio Maradona ci sarà la partita tra la nazionale di calcio palestinese e la nazionale cantanti. Sapete che da tanti anni c'è questa nazionale che fa opere di sostegno a quello e quell'altro, beneficenze, e in questo caso si tratta invece di un sostegno diretto al popolo palestinese, ed è molto importante, e speriamo che ce la facciano vedere anche in TV. Non so, di questi argomenti non ho avuto la possibilità di andarli a trovare in assoluto, e quindi però è molto importante che questo si svolga, e vedremo anche le capacità, come dire, professionali di questa nazionale di calcio palestinese, che non avrà mai avuto tempo per allenarsi ovviamente, stante bombardamenti, repressione e quant'altro. E ancora lo sciopero generale a Trieste, al Parco San Giovanni, verrà presentato invece il libro Voragini di Barbara Schiavalli, che parla ovviamente del conflitto tra Israele e la Palestina, ma Barbara ha partecipato anche alla flottiglia dell'anno scorso, e parla in questo libro della sua detenzione, per mettere in parallelo con quanto avviene tutti i giorni invece con
la resistenza palestinese. A Monza, al

sarà che c'è un presidio a Monza su questo. Nel corso dell'anno ne ho visti già altri e quindi è molto importante che si mantenga il punto e si porti a casa sicuramente il risultato. E infine nella giornata di oggi a Chiaravalle alle ore 18 presso il circolo Spazio Rosso ci sarà una lettura di poesie palestinesi. Questo per quanto riguarda la giornata di oggi. Mi preme dire che nella giornata di ieri, giovedì 28 a Napoli, la barca Gassan Canafani, che era arrivata già nei giorni precedenti, presso il circolo ci sarà ovviamente una serata, c'è stata una serata di musica e cena per sostenere ovviamente l'ospedale Halabda, e questa è già una delle iniziative avvenute nella giornata di ieri. Così ancora ieri a Torino al Centro Sociale Gabrio è stato presentato un documentario sulla resistenza quotidiana in Cisgiordania, e così ancora a Cagliari presso l'aeroporto di Elmas c'è stato un presidio sostegno alla Palestina contro l'arrivo di 4 voli da Tel Aviv che sbarcano turisti militari che vengono a fare le vacanze in Sardegna. E quindi capite bene qual è l'articolazione, la quantità, la qualità delle articolazioni che ci sono durante la settimana, a fine settimana soprattutto, e non manca nessun atto di intenzione per poter fermare coloro i quali continuano a occupare il nostro spazio territoriale, ma soprattutto per la quantità di sollecitazioni e partecipazioni alla battaglia in sostegno per la Palestina. E arriviamo a domani sabato 30 di maggio, quando alle ore 10, intanto allora comincio da quelle della mattina prestissimo, alle ore 9 e fino alle 23 a Fano presso il parco urbano Polverari ci sarà la giornata per la pace e per il disarmo, con attraverso ovviamente dibattiti, mostre, giochi e ovviamente anche piccoli stuzzichini da questo punto di vista. E alle ore 10 invece a Firenze presso il Mandela Forum ci sarà una raccolta di fondi per la Palestina, anche sul titolo della liberazione di Marwan Barghouti. E arriviamo invece ai pomeriggi di questo sabato 30 di maggio, dove a Parma alle ore 16 in piazzale Picelli ci sarà per la Palestina e il sostegno ai 34 indagati per le manifestazioni dell'anno scorso per la Palestina, non un passo indietro, il titolo della comunicazione e dell'iniziativa. E poi alle 17 a Viareggio, presso il parco 26 settembre, il dibattito sull'assistenza palestinese. A Firenze ancora dalle 14.30 alle 15.30 ci sarà il 20° urlo per Gaza, presso il parcheggio Mandela. Sapete, l'urlo significa proprio urlo, ci saranno una settantina di persone che manterranno aperto, quasi come se fosse una sirena invece la propria voce, questa piccola potenza ovviamente a sostegno di Gaza e della Palestina. A Varese alle 16.30 presso la piazza del Garibaldino ci sarà anche qui un presidio sul titolo Rompiamo il silenzio. E ancora a Bagheria alle ore 18 in corso Umberto ci sarà sul titolo 100 porti 100 città, questa iniziativa che ha preso corpo ormai da 2 settimane, che sbarca un po' dappertutto, sia nell'estremo sud sia sta arrivando verso Roma dopo essere passata e ancora a permanenza a Napoli. E il tutto questa iniziativa che vede anche la barca Gassan Canafani e la Freedom Flottiglia partecipare è sul titolo di raccogliere fonti per lo

l'ospedale Halabda che sta ancora mantenendo le sue capacità presso Gaza. E arriviamo Monte Prandone, dove comincia oggi e si concluderà il 15 di luglio la mostra fotografica High Grant Your Fuge. Tutto questo avviene dalle ore 19 alle ore 21 di tutti i giorni presso Palazzo Parisi. E per finire, nella giornata di domani, a Verghereto, sul Monte Fumaiolo, sul titolo del sostegno alla Palestina e contro la guerra, ci saranno una camminata che dura quattro tappe, che comincia oggi e finisce il 2 giugno, e sono indicate ovviamente per chi ha necessità, volontà di andarvi a partecipare. Basta digitare Verghereto Monte Fumaiolo e trova questa indicazione, che è un altro dei modi ovviamente per poter indicare la battaglia per sostegno della Palestina. E arriviamo a domenica 31 di maggio, dove a Bastia Umbra alle ore 16 presso il Cinema Esperia, per far sorridere il cielo, cori di voci bianche per Gaza. Pensate quante articolazioni ha la solidarietà da ogni punto di vista. Ancora a Rieti, qui nel Lazio, ci sarà un'iniziativa contro lo Stato di Israele, genocidio, e contro lo Stato di Polizia in Italia. E l'iniziativa si svolge presso il circolo Le Tre Porte. A Torino, in piazza San Carlo, che sapete è una delle grandi piazze principali di Torino, alle ore 17 ci sarà, sul titolo Contro il genocidio e la rottura dei rapporti tra le istituzioni italiane e quelle israeliane, piazza Palestina, perché ormai sapete quante piazze sono state intitolate in ogni nostra città, piccolo paese, alla Palestina, indipendentemente dal titolo principale che abbia la piazza. E ancora a Modica, in provincia di Ragusa, a partire dalle 14.30, dalle 11.30, come tutte le domeniche, ci sarà il presidio permanente per la Palestina. È un altro dei modi di rappresentarsi, che vi ricordate è stato un modo delle madri e delle nonne di Plaza de Mayo, e ugualmente le donne in nero hanno replicato un po' in giro in tutta Italia questa attività permanente, quindi c'è un appuntamento che tutti quanti si riconoscono. Ugualmente a Modica, ma l'ho indicato più volte anche a Milano, davanti al Duomo, c'è sempre nella tarda mattinata questo presidio, ormai da 2 anni lì a Milano. A Modica sono 2 settimane che è iniziato. E arriviamo al primo di giugno è lunedì, dove qui da vicino casa nostra, ad Aprilia, alle ore 17 presso la biblioteca comunale, sul titolo Un dibattito, Medio Oriente non si arrende. A Montiano, invece, in provincia di Ferrara, la pace ostinata, in piazza Maggiore alle ore 20.30, mentre a Donoratico, in provincia di Livorno, la festa dei popoli si apre, sul titolo ovviamente del sostegno alla Palestina, il popolo curdo, il popolo sarawi e quanti altri. E arriviamo alla giornata particolare ovviamente del 2 giugno, che sapete è la festa della Repubblica, che quest'anno compie 80 anni, si stanno facendo trasmissioni, iniziative su iniziative, ci saranno iniziative istituzionali davanti il Quirinale, ovviamente è stato montato un ambaradam estremamente grande, eccetera, vi parteciperà sicuramente parecchia gente, ma è un 2 giugno dedicato da parte nostra, di chi sostiene il disarmo,
la lotta contro il riarmo, la guerra per la Palestina, per i popoli oppressi, eccetera, la giornata delle iniziative antimilitariste per eccellenza, siamo stati sempre contro le parate, a maggior ragione la parata militare centrale che è quella che si svolge a Roma e quanti altri, e quindi vi diamo l'indicazione della quantità e qualità di iniziative che ci sono in giro per l'Italia in questa giornata del 2 giugno. E una delle principali è sicuramente a Pontedera, in provincia di Pisa, dove in piazza Cavour ci sarà un grande presidio. Sapete che Pontedera è vicino alla neobase di Coltano, che ancora non prende corpo, ma dove si vogliono addestrare nuovi contingenti per la guerra, e quindi sono state fatte già manifestazioni locali e nazionali, e quindi è uno dei punti centrali della convocazione del 2 giugno. Ma il 2 giugno sarà anche a Trapani alle ore 18 in piazzetta Saturno, appunto quella di Pontedera, è alle ore 10 in piazza Cavour, come ho già detto, a Niscemi, sapete Niscemi è la capitale del disastro ambientale, ecologico, mai riparato, si sono mangiati tutti quanti i soldi e ci sono qualche 500-700 persone che vivono ancora in precarie condizioni, e sempre dentro questo passaggio però hanno trovato i soldi per fare il MUOS sulle alture di Niscemi, ma anche lì la collina va in crollo, visto che non si sa nemmeno come ragionare quando manca anche l'indicazione geologica sulle porcherie che fanno. E quindi alle ore 10 a Niscemi in piazza Vittorio ci sarà il presidio contro la guerra, la stessa cosa a Vicenza, che è una delle città invase dalla NATO da sempre, dai presidi militari, alle 15.30 in piazza Ferrarin, idem con patate. Ad Augusta alle ore 10.30 si svolgerà l'iniziativa, e l'Augusta è una delle grandi basi NATO navali, quindi importantissima anche questa iniziativa. A Cagliari alle ore 16 a Marina Piccola, anche qui ovviamente di fronte al mare, perché in questo caso ovviamente anche Cagliari partecipa alle spedizioni militari a carattere navale, e a Firenze, altrettanto importante, alle ore 10.30 davanti alla caserma Predieri, che sta per diventare il futuro comando NATO del centro-sud, capite quanta militarizzazione ci stanno dedicando ovviamente gli armatisti, diciamo, al nostro paese, come è stato sempre fatto a partire dall'adesione alla NATO nel 1949. A Roma l'iniziativa sarà sempre del 2 giugno alle 10.30 in Largo Argentina, quindi si ha tutte le possibilità di potervi partecipare, nonostante la sfilata che è limitrofa lungo i fori imperiali e dintorni. A Catania alle ore 10.30 presso il pontile Isab Nord, lì ci sarà un presidio, sempre a mare in questo caso.

ogni punto di vista. Il console li ha incontrati ieri, stanno bene, così dice il console. L'altro ieri erano rientrati altri 6 italiani da questa vicenda della flottiglia di terra, voglio dire, che era partita dalla Mauritania e poi è stata, dopo aver sorpassato la Tunisia, fermata direttamente in Libia per impicci, imbrogli anche ovviamente della vicenda contro la Palestina, cioè l'Egitto, che ovviamente non permette nessun transito di militanti attivisti che vogliono portare pace almeno ed arrivare al valico di Rafa, che cosa non viene fatta arrivare, come i pirati israeliani, come i criminali di guerra israeliani aggrediscono la flottiglia per mare, così gli altrettanti compari egiziani impediscono l'arrivo al valico di Rafa per poter portare aiuti alla Palestina. Insomma, Traccani non si mozzicano, ecco, da questo punto di vista. E quindi, tornando ai nostri due amici della flottiglia, diamoci da fare perché dobbiamo liberarli subito. Purtroppo in Libano continuano le

0: a sentire tutte queste iniziative di solidarietà viene da, insomma, viversi meglio la giornata.
1: Esatto.
0: Comunque aggiorniamo anche nuovamente chi magari all'ascolto per la prima volta che tutto quello che avete appena ascoltato lo potrete ritrovare sul nostro sito, che è www.ondarossa.info, dove trovate appunto tutti i nostri approfondimenti.
1: Intanto, grazie a voi, buona giornata.
0: Aggiungere... Ok, ti salutiamo allora, grazie mille a te, ciao ciao ciao. E allora ritorniamo in voce, sono le 11, alle 11 e un quarto, come il compagno diceva anche all'inizio di tutta questa rassegna di iniziative e non solo, anche come abbiamo sentito, considerazioni e commenti, insomma, condivisi dai microfoni di questa radio, sentiremo uno dei compagni che si trova a Gioia Tauro. Quindi rimanete un po' con noi, ora di nuovo vi faccio riposare un po' le orecchie con della musica strumentale che ci avevano inviato alla nostra mail. Il gruppo sono i Popular, il titolo della canzone è Come mai, e rimanete con noi.
2: Iniziaron las guerras imperialistas que costarían a la humanidad 50 millones de muertos, decenas de millones de inválidos e incalculables riquezas materiales y culturales destruidas.

0: stata bloccata direttamente nelle vicinanze del Cairo al primo checkpoint. Avremmo dovuto superarne 12, ma al primo la polizia ha represso ogni iniziativa, siamo stati rimbarcati e mandati nelle nostre nazioni. Però non è fallita, perché di lì è nata questa iniziativa, questa voglia di cooperare con gli altri. Ecco che c'è stata già una flottiglia a ottobre 2025 alla quale non ho potuto partecipare, e questa adesso in primavera 2026. Ti premetto che sono stata anche stamattina in aeroporto ad accogliere il convoglio di terra, i ragazzi che sono tornati ti confermo che stanno bene, e purtroppo alcuni, una decina, sono ancora trattenuti lì. Però si spera dopo varie trattative di riuscire, insomma, ad avere notizie loro. Allora, il mio viaggio è partito, e la flottiglia non è soltanto quello che è successo negli ultimi giorni, il viaggio è cominciato un mese prima, un mese e mezzo prima. Il viaggio è cominciato dal porto di Catania ed è cominciato subito con uno stato di allerta, no? Contro eventuali boicottaggi da parte di Israele. Già nella precedente flottiglia c'erano sempre stati dei tentativi di entrare, di controllare, di capire. E così è stato, c'erano dei turni anche di guardia dallo stesso porto lì di Siracusa fino anche a durante la navigazione, quando siamo stati quando abbiamo avvistato i droni che diventavano sempre più numerosi e sempre più vicini a noi, fin quando non ci sono state le prime intercettazioni, la prima in acque internazionali greche, molto precocemente rispetto alle altre. E la cosa bellissima è stata che gli attivisti, anche se sono stati presi e scaricati lì nell'isola di Creta, sono riusciti, prima di essere imbarcati, a essere, come dire, liberati dagli attivisti greci, e quindi si sono uniti alla loro manifestazione e si sono riuniti di nuovo all'equipaggio della flottiglia con molto più entusiasmo. Altre navi si sono aggiunte, abbiamo ripreso il viaggio verso la Turchia. Dobbiamo dire che l'accoglienza in Grecia non è stata eccezionale, abbiamo fatto molto fatica anche ad avere i rifornimenti di acqua dolce, benzina. Fortunatamente ci hanno aiutato sia gli attivisti greci che le due navi di Greenpeace e Open Arms, che sono state, come io dico sempre, come due angeli custodi, che hanno vegliato su di noi, che hanno provveduto in caso di mancanza di pezzi di motore o altro, e soprattutto per la presa in carico degli attivisti che avevano subito problemi di salute. Quindi questo ci ha dato una grande sicurezza. Abbiamo continuato il nostro viaggio fino in Turchia, fino a Marmaris, e lì l'accoglienza degli attivisti turchi è stata veramente eccezionale. Abbiamo provveduto anche qui a riparare le nostre navi, ad accogliere chi era stato intercettato, è venuto da noi Saif, a portare tanto entusiasmo. Mai nessuno di noi, nonostante le continue valutazioni del rischio tappa dopo tappa, perché ognuno di noi aveva il diritto di poter abbandonare la missione, nessuno di noi si è mai tirato indietro.
1: Questo mi sembra molto importante, anche perché, no, correggimi se sbaglio, ma le barche erano molto di più rispetto alla prima volta.
0: Sì, in tutto eravamo, poi sai, alcune sono state un po', hanno trovato le loro difficoltà, ma era proprio la flottiglia, noi eravamo 500 come attivisti divisi in queste barche, e in ogni barca c'era sia personale medico, era molto vario come equipaggio, c'erano insegnanti ovunque che mantenevano i loro rapporti, no, con i loro allievi, i loro studenti, anche questo per portare il messaggio all'interno delle scuole e delle università. Personale sanitario su ogni barca e poi anche di tutti gli ingegneri, qualsiasi tipo di lavoro, comunque tutti animati dallo stesso entusiasmo.
1: Sì, in effetti quello che leggevo anche che, insomma, la percentuale di medici, infermieri è anche aumentata, sia sulla flottiglia sia anche nel convoglio di terra, perché lì il trasporto era proprio di autoambulanze, quindi necessariamente c'era anche personale sanitario, credo, no?
0: Sì, e poi è stato messo anche, mentre prima l'idea originaria era quella di fare una barca intera, una nave intera con gli operatori sanitari, in realtà poi per questioni di sicurezza si è deciso di suddividere, no, nelle varie barche, anche perché sappiamo dalle precedenti intercettazioni che erano state lanciate delle sostanze urticanti, erano intervenuti i droni a danneggiare le barche, quindi la presenza di un sanitario era stata considerata fondamentale. E poi c'erano anche dei soggetti fragili. Io per esempio avevo sulla mia barca un soggetto fragile che in caso di riacutizzazione avrebbe avuto assolutamente bisogno di un sanitario. Questo è encomiabile, eh? Quante persone con difficoltà fisiche si sono presentate e hanno deciso di non mollare mai. C'era una donna palestinese che aveva un arto molto molto molto più basso dell'altro, dovete vedere come si muoveva sulle barche, sul ponte, a rischio di cadere, seduta, strisciando per terra perché non ce la faceva a camminare. Eccezionale, questi sono esempi che ci dovevano proprio animare.
1: No, infatti mi sembra importante quello che stai raccontando, perché insomma uno ha un'immagine, no, di chi affronta, no, anche l'aggressività, la violenza con cui siete stati trattati, no? È peggiorata di giorno in certo. giorno, di gruppo in gruppo. Dicevi insomma che è stata bloccata la giugno dell'anno scorso in Egitto la marcia, ma noi già vediamo che questa che è avvenuta quest'anno in Libia è stata ancora peggio di quella dell'anno precedente, eppure quella era stata bloccata come quella egiziana. Così uguale il rapporto con gli attivisti della flottiglia anche negli anni successivi, insomma, cioè, ci ricordiamo tutti la nave Marmara, turca, dove ci sono stati ben 9 morti, quindi insomma non è mai stata una cosa, dal punto di vista israeliano, insomma, gli attacchi, l'aggressività, diciamo i crimini commessi di chi vuole rompere il blocco vanno avanti ormai da 20 anni quasi, insomma, se non di più, per capirci. Forse l'unico che era riuscito ad arrivare in barca a Gaza fu proprio Vittorio Arrigoni, che certo. purtroppo poi insomma ha perso la sua vita proprio nella striscia di Gaza. E quindi
0: questa violenza, sì, c'è stato un'escalation di violenza, ma quello che è raccapricciante è perché avviene, perché viene permesso dagli altri stati che mancano di tutela verso i propri cittadini, come è successo a noi italiani, ok? Quindi c'è questo permettere alle forze israeliane di continuare impunemente questo loro disegno genocidario, violento nei confronti di chi si oppone, verso, no? Di chi cerca di contrastare. E allora noi che cosa chiediamo? È sempre questo, chiediamo ai governi di intervenire, perché noi ci abbiamo messo i nostri corpi, ce li hanno maltrattati, abbiamo detto che c'è tanta violenza, ma voi governi che concedete questo a Israele, ci dovrebbe essere un cambio di rotta, ci dovrebbe essere un minimo, e a loro l'appello nostro. Noi sapevamo che sarebbe stato difficile arrivare, non sapevamo di subire tanta violenza, questo assolutamente sì, ma comunque l'appello è sempre quello. Perché abbiamo fatto questo? Per metterci in mostra? No, assolutamente, non c'è protagonismo in questo, siamo stati così maltrattati che penso che nessuno lo possa desiderare. Era solamente per attirare l'attenzione, guardate, i problemi sono questi, il genocidio continua, non c'è mai stato un cessate il fuoco, non è mai stato aperto il corridoio umanitario, dunque facciamo qualcosa. Era molto questo il messaggio, no, della nostra flottiglia. Comunque, come dicevi tu, una volta che siamo stati intercettati in più mandate tutti, ci siamo ritrovati su queste navi da guerra, ma veramente da guerra, con filo spinato e fucili puntati in ogni momento, fucili puntati su di noi, non si poteva cantare, non si poteva riunirsi, non ci si poteva parlare, perché loro sparavano anche questi benedetti proiettili di gomma che fanno male, è vero che non uccidono, ma hanno fatto danni a una gamba di una persona, hanno provocato ferite a tanti. E poi un'altra cosa su cui volevo mettere proprio il punto, no, di questa escalation di violenza, che purtroppo esiste ancora, un esiste una religione che rende più vulnerabili un'appartenenza sessuale, che rende più vulnerabili le persone.
1: Questo, cioè, praticamente ci stai dicendo che le persone con un colore diverso di pelle, tipo nere, non so.
0: Sì, e con paesi confinanti con la Palestina, no? Perché al di là
1: dei
0: governi,
1: libanesi, giordani,
0: eccoci, sì, assolutamente, al di là poi dell'orientamento politico, di quello che può essere nel Maghreb e tutti questi paesi eccetera, ci sono gli attivisti che vengono comunque penalizzati, assolutamente sì. Questo, c'è stata una violenza nei loro confronti molto molto molto superiore. Il passaporto conta tantissimo. Noi sulle stesse navi più volte ci siamo mescolati proprio per unire un passaporto forte e un passaporto debole. Ovviamente noi italiani eravamo un passaporto forte, in America un passaporto forte, e ci siamo anche suddivisi tra uomini e donne, perché anche essere donna o avere un'altra appartenenza sessuale è discriminatorio.
1: In che senso vengono trattati peggio gli uomini o peggio le donne?
0: No, altre appartenenze sessuali, io intendo anche chi è diversamente, no? Appartiene ad altro genere, anche quelli sono presi di mira, ma in modo veramente crudele, crudele. Poi consideriamo che loro, per quanto noi potessimo mischiarci fra di noi, cercare di cambiare le carte, loro sanno sempre tutto. Loro sanno chi c'è sulle navi, loro sanno chi siamo, cosa facciamo, e è assurdo, sanno tutto. Molto spesso loro si immettevano nelle nostre frequenze radio, no? E tu, mentre navigavi di notte, sentivi la loro voce minatoria che ci intimava di tornare indietro, ovviamente mai presa in considerazione. Però eravamo, come a dire, spiati, a volte boicottati, a volte spiati, quindi insomma, era difficile sfuggire.
1: Beh, d'altra parte questo l'avevamo già sperimentato, perché
0: sì,
1: è vero. E rispetto, come dici te, abbiamo cercato di attirare l'attenzione, no? Ma quelle immagini di vedervi attivisti internazionali, come dicevi te, di tanti paesi differenti, inginocchiati, legati con le fascette, probabilmente a me, a te, non è una novità rispetto a quello che avveniva con le palestinesi e i palestinesi.
0: Certo.
1: Nella striscia di Gaza abbiamo visto addirittura anche spogliati nudi, no? I sanitari, quando li portavano fuori dagli ospedali, inginocchiati, ammucchiati sui camion. Quindi queste immagini avevano fatto il giro del mondo. Poi certo va benissimo che sono usciti almeno qualche voce di protesta a livello, insomma, quantomeno europeo, no? Dei vari paesi europei.
0: Certo.
1: Però insomma non. Cioè, io vedendo voi così ho pensato, sono trattati. È un'immagine già vista, lo stanno facendo da tantissimo.
0: Loro certo, ma pure, ascolta, oltre a quello che avete visto, il famoso video, no, che è andato in giro, circola, in cui eravamo stesi tutti per terra, in cui eravamo ammassati, eccetera. C'è stato anche il momento della detenzione. Noi avevamo le manette alle mani e ai piedi, siamo stati privati delle scarpe, ci hanno costretti a camminare sullo sporco, sul bagnato, a dormire in queste celle che sono le celle dei palestinesi. Io lo dico non perché è successo a noi, perché eravamo nelle stesse prigioni dove ci sono da anni e chissà per quanti altri anni palestinesi. Il nostro incubo dopo 4 giorni è finito, però un incubo. Io racconto il mio dicendo che ci sono i letti senza materassi, sono letti di ferro, si dorme per terra, c'è un sovraffollamento. In una cella da 8 eravamo in 27. E qualsiasi forma di protesta, per dire, anche il fatto stesso, no? Loro ci intimavano di stare tutti stesi e non c'era neanche spazio per terra, era un motivo per poter picchiare, per poter gridare, urlare. Ci hanno cambiati di cella ogni ora, 2 ore. Questo significa che tu non hai la possibilità neanche di rilassarti un attimo, e di nuovo sei lì in ginocchio con i cani tenuti al guinzaglio, che sono lì a io ho immaginato, oddio, se questo molla il cane, che fine facciamo? Perché così te lo tengono proprio vicino. Io non osavo guardare, no? Sono cani feroci, come sono loro dei cani feroci. Ecco, e l'acqua, non ci hanno dato l'acqua, bevete dal rubinetto, ma veniva giù un'acqua marrone, non ci hanno dato da mangiare, faceva freddo, ma questo, ripeto, noi per 4 giorni. Quando ci hanno messo le divise, da detenuto, no? È stato, insomma, lo senti addosso, no? Manette ai piedi, manette alle mani, è divisa da detenuto ed è già tanto, no, emotivamente. Ma quando ho visto le divise dei bambini, misura ragazzini, ecco lì è proprio stato un pianto proprio. Come fai a immaginare quanti sono, più di 400 ragazzini palestinesi che sono detenuti, e quando li lasceranno, e quando lasceranno i sanitari, il dottor Abu Safia, non si sa. Quindi quello che è successo a noi aveva un termine, ecco, non è stato semplice. E poi l'ultima cosa che dire, noi pensavamo l'ultimo giorno di andare incontro al processo come era da routine, perché tu sei imprigionato, messo lì e poi vai di fronte a un giudice. E così, mentre eravamo nei nostri furgoni pronti a preparare le risposte da dare al giudice, soprattutto non dare risposte perché sono solo provocazioni quelli che ti fanno loro, solo provocazioni.
1: Anche perché non si capisce quale reato uno ha commesso in acque internazionali, manco sei arrivato in Israele, quindi cioè, di che cosa uno è imputato? Prenderti perché?
0: No, ma per loro il reato che a me ha contestato una persona era quella di essere entrata, di voler rompere il blocco che Israele ha imposto a Palestina, ed è un blocco legale, dicevano loro, e volevano che io firmassi, riconoscessi questo, quando ancora eravamo a mille miglia. E le provocazioni sono state tante, mi hanno chiesto i motivi per cui ero lì, no? Perché mi hanno chiesto se ero una turista, proprio provocazione pura, rispondendo sono un operatore sanitario, loro dicevano noi qui abbiamo i migliori operatori sanitari, cosa sei venuto a fare qui? Quindi a quel punto tu molli tutto. Comunque ti stavo dicendo che sicure di andare di fronte al giudice, poi abbiamo cominciato a spiare non dai finestrini, perché sai i camion che portano i detenuti sono tutti completamente chiusi da griglie eccetera, ma proprio dai fori minuscoli. E quando abbiamo visto la freccia aeroporto e il mio convoglio insomma ha girato lì, c'è stata un'esplosione di gioia. Abbiamo saltato la fase del processo. Ma perché? Perché tre aerei turchi sono intervenuti e sono venuti a prenderci in Israele, ma turchi. Io fino ad allora non ho mai visto la mia bandiera, o qualcuno con rappresentante della mia patria, dell'Italia. Non ho visto un console, non ho visto nessuno. Gli unici avvocati che ci hanno sostenuto sono israeliani, fanno parte di Adala, no? Quella organizzazione che difende i diritti in Israele, quindi anche loro sono esposti a pericolo, no? Di rappresaglia. Ma io non ho visto nessuno che parlasse la mia lingua. Siamo stati presi dai turchi e ci hanno riportati prima in Istanbul e poi in salvo. Ecco, questo è stato un po'.
1: Questo è stato in sintesi il percorso.
0: Certo.
1: Capisco che, insomma, come ci raccontavi te, insomma, non è stato semplice, no? Sopportare non solo le minacce, le angherie, no? Ma per un tempo che tutto sommato si è andato allungando anche rispetto alle precedenti sequestri, perché questi sono veri e propri sequestri. Però tornando un attimo indietro, volevo tornare al momento in cui c'è stato anche questo incontro in Turchia, quando dopo il primo sequestro di Tiago e Saif comunque siete ripartiti dalla Grecia per andare a Marmaris. Anche lì c'è stato un momento, un incontro, per poi decidere di ripartire. Ecco, insomma, se ci racconti anche un pochino.
0: Sì, sicuramente il movimento da terra seguiva le navi, no? E da terra preparavano quello che sarebbe stato poi il terreno per noi. E quindi lì in Turchia, dopo questa prima brutta intercettazione, è stato fatto un'ennesima valutazione, assessment del rischio, no? Perché, come ti dicevo prima, ognuno di noi doveva essere libero di abbandonare. Rivedere i compagni intercettati è con le loro anche ferite, con i loro occhi neri, con la loro ansia, con il loro dolore, in realtà non ha fatto altro che caricarci. E poi l'arrivo di Saif dopo la sua liberazione è stato veramente grande. Quello che il movimento ha fatto è stato chiederci in quell'occasione cosa volevamo noi, cosa pensavamo, quale sarebbe stata per noi la cosa più giusta. E come ti ho detto, è stata unanime, no, la nostra voglia di dire assolutamente sì, andiamo avanti e continuiamo finché ci sarà l'ultima barca. Pensa, io ero tra le ultime 10 barche rimaste, quindi eravamo ormai quasi tra la speranza ce la facciamo, no, la rassegnazione ci prenderà, però fino all'ultimo comunque il nostro sforzo è stato tantissimo. Quando abbiamo visto poi che si avvicinava, ripeto, ero tra le ultime barche, no? Quando abbiamo visto che c'erano le navi da lontano e si sono avvicinati i loro gommoni motoscafi, lì come tutti abbiamo buttato i nostri telefonini in mare, abbiamo buttato tutti i coltelli e tutti gli oggetti taglienti per evitare che potessero accusarci di terrorismo, di avere armi, eccetera. Anche la limetta delle unghie poteva essere un problema. E quindi ci siamo presentati disarmati, completamente disarmati, inermi, ma hanno infierito anche su questo.
1: Infatti le scene che abbiamo visto sono state quelle addirittura di motoscafi d'assalto arrivare sul ponte delle barche, delle navi, oppure sparare proiettili di gomma o acqua, quant'altro.
0: Ah, noi eravamo poi messi sulla prua col mare forte, eravamo messi sulla prua, quindi eravamo completamente zuppi con queste armi. Non potevamo guardare loro perché tu non puoi, devi tenere la testa bassa, non riuscivamo a tenerci. Quello che io guardavo era alla mia destra, ma proprio vicino, ti dirò 30 centimetri non di più, questo fucile che mi puntava col puntatore con il laser rosso. Alla fine, oddio, non sapevo se guardare il mare, se guardare il fucile. Alla fine avevo una bandana in testa, ho deciso di mettere qui e di chiudere i miei occhi, ho detto chissà come andrà. Ecco, quindi è cominciato già da lì. Poi ci hanno tagliano le vele, distruggono i motori. Una volta sono entrati su una barca, hanno abbordato una barca e, non trovando la persona di cui loro erano alla ricerca, non si sa neanche chi, hanno appunto tagliato le vele, hanno rotto il motore e li hanno mandati alla deriva. Erano 7 persone che hanno avuto paura di notte col mare forte, perché abbiamo incontrato sempre mare forte, di non essere recuperati in tempo. Fortunatamente sempre gli attivisti greci da terra sono riusciti a riprenderli, però la loro cattiveria si manifesta in ogni comportamento, pur di far male fisicamente, pur di umiliare. A me mi hanno presa con le manette e mi hanno tirato uno da destra e uno da sinistra, quindi puoi pensare il dolore, no? sulle ossa dei polsi, eccetera. Ma non, ogni gesto poteva essere un pretesto. Non potevi parlare, non potevi chiedere perché non torna in cella una compagna che avete preso ieri sera, cosa ne avete fatto, perché non rientra, e tu la vedi rientrare il giorno dopo,

0: che si muove un target, l'abbiamo visto su Gaza, probabilmente la stessa esperienza si ripeterà purtroppo se non riusciamo a fermarla anche in Libano, però un'attenzione particolare c'è dove c'è una croce sanitaria, insomma, dove c'è, insomma, proprio nell'impedire anche il salvataggio nel caso di appunto bombardamenti, crollo di case, di andare a recuperare i corpi. Questo è proprio,
1: è quello che noi definiamo il sanitaricidio, c'è un genocidio di massa ma c'è anche un sanitaricidio, è una delle più grosse violazioni, no, della Convenzione di Ginevra, che impedisce di avere questi target, strutture sanitarie, operatori sanitari, civili, continuano imperterriti. Ecco perché io ti dico che agire a livello europeo e poi mondiale è molto molto molto importante. La nostra azione adesso, io penso che sì, deve procedere anche continuare per terra, continuare. Per esempio il boicottaggio è una delle cose che per me è tra le più urgenti e tra le più importanti. Tu sai che Sanitari per Gaza, insieme a Digiuno per Gaza e a BDS, il movimento del boicottaggio, sta portando avanti tantissime tantissime iniziative. Io le posso elencare, per esempio adesso è stato anche offerto un webinar, no, che è come una guida per medici, farmacisti, per il personale sanitario su come adottare i comportamenti che permettano il boicottaggio. E sono molte, varie città sono attive, per esempio in Emilia Romagna, anche qui ci sono state consegnate delle petizioni, stanno facendo una mappatura di tutti gli appalti della Teva. Per chi non lo sapesse, la Teva è una casa farmaceutica che è presente in tutto il mondo, è una casa farmaceutica israeliana che con i suoi con i profitti che gli derivano dalla vendita dei farmaci non fa altro che essere carburante per la guerra. È carburante, perché Teva è vicina all'esercito israeliano, lo ha dichiarato e lo ha dimostrato in più volte, e Teva alimenta, hanno anche dei programmi per la salute mentale di chi combatte. Ecco, una cosa terribile che ho visto, ora apro una parentesi, è come siano tutti invasati, più giovani, meno giovani, vecchi, tutti invasati, hanno lo stesso tipo di comportamento, urlano, strillano e esercitano la loro violenza con le mani, con i bastoni e tutto, nello stesso modo. Sembrano veramente come se stessero recitando un copione unico. Fa pensare, ma come mai? Sono veramente, c'è un lavaggio del cervello? Ce lo chiediamo. Assumono sostanze? Io mi chiedo, dopo una giornata in cui loro urlano dalla mattina alla sera in prigione e umiliano le persone, cosa fanno quando rientrano nelle case? Si trasformano in padri affettuosi dopo che hanno esercitato tutta questa violenza? Per me anche lì ci sarà da indagare in futuro. Comunque, ti dicevo che Teva è uno dei maggiori produttori di farmaci generici, sì. E quindi i suoi stabilimenti già di per sé sorgono su queste terre che sono colpevoli di atti genocidari, e non va bene. Questo deve essere contrastato in tutti i modi. Ma questa Teva già dal 2022 aveva già violato delle norme che riguardano l'antitrust, e nel 2021 c'era stata una giuria a New York che aveva ritenuto la società colpevole di avere alimentato la crisi degli oppioidi negli Stati Uniti. E così, anche se ritorniamo anche per esempio nel 2017, già erano state inviate delle lettere di avvertimento. Tutto questo, no? Tutto questo cosa ci fa pensare? Che Teva mette nel suo manifesto, nei suoi documenti, questa pratica di greenwashing, no? E si mostra come un'associazione etica che provvede alla cura della persona fornendo i farmaci. E no, non è così, è lì che va combattuta. In questo i Sanitari per Gaza si sono assolutamente impegnati tantissimo. Ricordo che qui a Roma i sanitari per Gaza hanno addirittura presentato una mozione, una delibera in comune, raccogliendo più del triplo delle firme necessarie. Questa delibera è stata depositata ad aprile, mentre
0: Roma Sadda che parte stare, no?
1: Sì, Roma Sadda che riunisce varie associazioni, giusto? E io non c'ero, questo è tutto un lavoro che hanno fatto loro, no? È stata presentata e depositata in comune, si aspetta che sia comunque
0: fissato il consiglio per prendere una decisione, cosa che stanno cercando anche lì. Ci sono state mobilitazioni, no? Però di posticipare l'attenzione, mi sembra, proprio prima del corteo del 16 c'è stata una grossa manifestazione in Campidoglio, no? Il 14 e il 15.
1: E sono riusciti anche a fare un piccolo presidio lì in Campidoglio.
0: Sì, sì, il 14
1: sotto,
0: e il 15.
1: Era quello, certo.
0: E poi il 16 c'è stato il corteo.
1: Beh, questa è una conquista, secondo me. Quando mai è stato possibile una cosa del genere? Le azioni, poi, se tu vuoi aderire al boicottaggio, sono tanti a livello di istituzioni e quindi, appunto, come dicevamo, fare pressione politica. Ma è rivolto anche a tutti i cittadini. Si invitano i cittadini a non acquistare farmaci Teva, a essere anche loro portatori di questo messaggio ai medici di famiglia. Ci sono state scritte delle lettere ai farmacisti, delle lettere ai medici. L'azione è continua e non va smessa. E poi sappiamo anche che Teva riunisce Ratio, Farm, Cefalom e Dorum anche sotto questo aspetto. E comunque, quando si parla di boicottaggio, a me viene anche da pensare, perché ho conosciuto gli aeroportuali, i portuali di Genova, Livorno e Ancona, e c'era anche un grossissimo gruppo belga, attivissimi. Anche lì c'è da fare il boicottaggio, per esempio ritardare la partenza di una nave che porta materiale in Israele, materiale intendiamo armi, no? E ritardare, cambiare la rotta, impedire, comunque in qualche modo rendere faticoso. E quando parliamo di armi, ci rifacciamo anche a Leonardo, no? Anche questo, Leonardo fuori dalle nostre università, Leonardo è riarmo, Leonardo è simbolo del riarmo, Leonardo vende le armi, Leonardo deve vendere la cultura, deve preparare i giovani a cosa? A tutto lo sviluppo tecnologico che ci permetterà di migliorare. È questo che deve entrare nelle università e non la concezione del riarmo. Niente, quindi queste sono le azioni che noi stiamo cercando di mettere in pratica, e continueremo, non ci arrendiamo. E che dire, i volantini saranno sparsi ovunque, e invitiamo ad andare sul sito di BDS e a conoscere quali sono i prodotti da boicottare, perché parte da noi, parte anche da noi cittadini. Ci sono i volantini contro Carrefour, ci sono i volantini, elenchi di farmaci e di prodotti da eliminare.
0: Certo, infatti ne abbiamo parlato varie volte, insomma, giustamente da un punto di vista, insomma, anche del tuo lavoro sanitario per Gaza, no? Hai attenzionato Teva, perché bisogna dirlo, no? Lo dicevi anche prima, ha avuto un corridoio prioritario sia dentro le farmacie comunali sia dentro gli accordi che la Regione Lazio ha sull'acquisto di farmaci generici. E se non interrompono ufficialmente loro i contatti, giustamente, da un punto di vista individuale, anche partendo dal basso, uno può decidere di non prendere alcuni farmaci, quelli più banali, no? I farmaci generici,
1: certo.
0: Noi non li paghiamo, sono quelli, e quindi si può chiedere: no, non voglio Teva.
1: Ognuno di noi ha questo portare questo testimone, no? Sia nei confronti del farmacista sia nei confronti del proprio medico. È una sinergia che ci dovrebbe essere.
0: E proprio in merito a questo, volevo darvi lettura, se lo andiamo a recuperare un attimo, del comunicato di BDS su Teva. Perché Teva che sta facendo? Un'operazione molto, come dire, già decisa da una politica economica, quella di chiudere alcuni stabilimenti italiani, però sta facendo una campagna, come dire, voi fate la campagna, io mettendo gli attivisti contro i lavoratori che lavorano negli stabilimenti di Teva, che saranno, che hanno detto che li chiuderanno, no? Quindi anche giocando in maniera molto sporca,
1: subdola,
0: no? Molto subdola,
1: certo.
2: Sì, Infatti abbiamo proprio il comunicato dei BDS che proprio il 25 maggio, quindi l'altro ieri, a proposito della chiusura degli stabilimenti Teva in Italia, esprime già nel titolo piena solidarietà ai lavoratori. E vado a leggere il comunicato: BDS Italia desidera chiarire che la chiusura degli stabilimenti Teva in Italia non è conseguenza delle iniziative di pressione

0: La delocalizzazione verso paesi con costi più bassi è una scelta già osservata in precedenti riorganizzazioni del gruppo Teva o ancora strategie pluriennali di ristrutturazione e la razionalizzazione della rete produttiva europea è parte di un percorso iniziato già molto prima dell'inizio delle campagne di boicottaggio. E questi elementi dimostrano che la chiusura dei 4 stabilimenti produttivi italiani di principi attivi, la divisione TAPI, è il risultato di scelte economiche e industriali e non delle recenti pressioni sociali. Tuttavia si porta all'attenzione dei dirigenti e dei lavoratori il rischio che la complicità di Teva con l'esercito israeliano, cioè con l'IDF, con le conseguenti proteste e boicottaggi da parte dei professionisti sanitari, dei consumatori, possa in futuro comportare una flessione delle vendite di farmaci, in particolare di quelli equivalenti, dato che il mercato farmaceutico italiano offre un'ampia scelta di alternative terapeutiche sicure ed efficaci da parte di aziende più etiche. Quindi si passa a valutare qual è la posizione di BDS Italia. BDS Italia respinge con fermezza ogni tentativo di attribuire la responsabilità dei licenziamenti alla campagna di boicottaggio contro Teva. Le iniziative di BDS sono sempre state non violente, trasparenti e mirati esclusivamente a denunciare comportamenti aziendali ritenuti eticamente problematici, in primis il supporto di Teva all'esercito israeliano. Il boicottaggio non ha mai avuto come obiettivo i lavoratori né la perdita di posti di lavoro, al contrario intende esercitare una pressione pubblica e civile affinché l'azienda adotti scelte più etiche e rispettose del diritto internazionale e dei diritti umani. Le campagne di pressione economica si rivolgono alle responsabilità politiche e manageriali dell'impresa ed evidentemente non alle persone che vi lavorano. Ricordiamo anche alle amministrazioni pubbliche, alle regioni e ai comuni che è loro dovere monitorare la condotta delle aziende, come ricordato anche dalla Carta, dalla Corte Internazionale di Giustizia nel parere del luglio 2024, che ha ribadito che tutti gli stati sono obbligati a far terminare l'occupazione e il genocidio mediante pressione politica, economica e culturale. E il comunicato si conclude con l'espressione della solidarietà ai lavoratori: esprimiamo la nostra massima solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori colpiti da questa decisione, siamo consapevoli dell'impatto umano, economico e sociale che la chiusura di uno stabilimento comporta e riteniamo che i lavoratori non debbano essere usati come scudi o strumenti retorici, che la responsabilità ricada esclusivamente sulle scelte manageriali e finanziarie delle aziende e che sia necessario un intervento immediato delle istituzioni per garantire tutele, ricollocazioni e sostegno alle famiglie coinvolte. Quindi si chiede a Teva di prendere le distanze dal colonialismo e dall'apartheid israeliano e di adoperarsi per la ricostruzione del sistema sanitario palestinese distrutto da 78 anni di occupazione e da 2 anni di genocidio.
1: Bene, questo era il comunicato di BDS e probabilmente ci torneremo sopra. Oggi volevamo pure contattare una delle attiviste, una compagna, però insomma aveva altri impegni, non ci siamo riusciti, lo faremo le prossime volte. Invece, tornando insomma anche oltre, superando un po', o meglio, dicevamo, che cosa ti sei portata da questa esperienza, come, che tipo di ricaduta ha avuto, no? Anche nel tuo posto di lavoro, cioè nel senso dentro materialmente, no?
2: Nel mio posto di lavoro? Beh, io sono rimasta veramente colpita perché leggendo i messaggi quando sono rientrata ho visto una grandissima partecipazione e c'è stato un collega in particolare che ha tenuto i rapporti con la mia famiglia e quindi aveva notizie eccetera. Lui aveva partecipato alla flottiglia precedente, quindi sapeva quello a cui sarei andata incontro io ed è stato veramente veramente vicino. Non è semplice nei posti di lavoro, non è semplice, al di là della solidarietà dei colleghi che è veramente tantissima, anche il mio reparto mi ha seguita tanto, i miei 2 reparti mi hanno seguita tanto. L'aspetto più difficile è quello del cambiare, no, la mentalità. Pare che a un certo punto abbiano messo anche delle mie foto sulla cancellata eccetera, ma è stato ordinato dalla direzione di rimuoverle. Questo veramente fa male, dispiace, e sento che ancora lì c'è tanto tanto tanto da fare per poter cambiare la mentalità.

0: Ma infatti io mi riferivo non tanto ovviamente ai colleghi quanto alla nei posti di lavoro, come viene presa appunto più in termini di direzione, orientamento.
1: No. Mai all'interno dell'ospedale, anche quando abbiamo partecipato alle iniziative del digiuno per Gaza, nonostante l'abbiamo chiesto in direzione tante volte eccetera, mai all'interno dell'ospedale, mai nessuna iniziativa, solo fuori. E questo fa pensare. Sì, però forse diciamo non sono pronti,
0: fa pensare,
1: non lo so.
0: Dimostra una forma di complicità, perché
1: di complicità.
0: Anche non fare niente alla fine diventa una complicità.
1: Ma perché i nostri ordini professionali, ti ricordo che noi abbiamo raccolto non so quante firme, veramente tantissime in tutta Italia, e abbiamo sollecitato gli ordini professionali, sia di medici che di infermieri, fisioterapisti, eccetera, a prendere posizione di fronte a questa violazione del diritto internazionale. È assurdo, questo è veramente assurdo. Ma io in cosa mi devo sentire, in cosa mi devo identificare? Nel mio stato, nel mio ordine professionale, nel posto in cui lavoro? È veramente dura, ancora c'è tanto da fare. Non mi scoraggio assolutamente, però noi batteremo sempre, ecco, batteremo sempre verso questa direzione. Qualcosa cambierà, ne sono sicura.
0: No, anche perché ho visto che le iniziative anche a cui facevi riferimento, no? Che ci sono state anche quest'inverno, a parte lo sciopero e la fame fatto dalla rete Digiuno per Gaza, però c'erano state anche delle altre iniziative, Accendi una luce per Gaza, non mi ricordo, insomma, delle fiaccolate.
1: Sì, ci sono state fiaccolate, ma ti ricordo anche quella al Pantheon dell'anno scorso. Ecco, adesso che estate, è stata molto partecipata, è bellissima, ognuno di noi porta una candela e ci si siede per terra e si crea un cerchio che è sempre più grande, e io mi auguro quest'anno di vederlo ancora più grande. È bellissima anche la partecipazione dei turisti che passano di lì e aderiscono, perché di persone che sono con noi ce ne sono tante. Forse non c'è tanta voglia, a volte il coraggio di venire fuori, non lo so, però questo servono le manifestazioni pubbliche, a attirare, no, l'attenzione, a dire vieni, non sei da solo, di anche tu la tua. Io non posso dimenticare nel momento in cui ci uscivamo dal furgone che del carcere in Israele, nel passaggio dal furgone all'aereo, io ho visto in vetrina in aeroporto persone che comunque davano il segno della vittoria e della solidarietà dentro l'aeroporto di Israele. Beh, queste sono cose, avrei voluto fotografarlo, ecco. Poi,
0: però non avevate più i telefonini.
1: E poi ci tenevano la testa giù, appena dicevi guarda quello, partecipa, loro ti abbassano la testa, non devi guardare quello che succede.
0: Quindi diciamo, è vero che tante cose non vengono neanche raccontate di quello che sta succedendo di Israele, e magari insomma stanno all'oscuro anche, però c'è una parte insomma che queste notizie, accesso a queste informazioni sicuramente è minoritaria, che però provano a cambiare le cose da quello pure che stai raccontando.
1: Beh, i nostri avvocati te lo dimostrano, no? Ma soprattutto all'interno della flottiglia c'era un folto gruppo di persone di origine ebrea non sionista, hanno messo i loro adesivi ovunque, l'hanno messo, orgogliosi di appartenere alla razza ebrea, ma non di essere sionisti e di essere accanto al popolo palestinese in questa ingiustizia.
0: Mentre qui purtroppo abbiamo persone che si rivendicano l'essere sionista, che vengono pure da un percorso di sinistra, ma insomma già lo sapevamo da tanti anni, manco lo voglio nominare perché non ha diritto neanche al ricordo nella memoria. Quindi chi ascolta questa radio sa perfettamente a chi magari mi riferisco, perché veramente senti delle affermazioni che sono fuori da qualsiasi possibilità di comprensione, no? Cioè, nel senso, non ci vuole molto per capire, certo, insomma, quanto sia razzista, fascista l'ideologia sionista. C'è poco da rivendicare sull'opportunità che abbia una radice all'interno e che sia deviata. Un po' questa ipocrisia, insomma, che pure esce continuamente fuori, no? Nei nostri paesi, quella di trovare ogni volta piccoli capri espiatori, per cui magari è il ministro Ben Gir in cui la Francia gli ha negato l'ingresso, perché dice è lui, poi magari si sono dimenticati di dire che a fianco c'era pure quella dei trasporti che non mi ricordo come si chiama, manco voglio sapere il suo nome. Oppure l'Europa mi sembra, insomma, ha dato dei divieti, delle, come dire, delle multe ad alcuni coloni violenti, quando è storia di oggi, cioè arrivano le dichiarazioni, arrivano anche tramite i social, no? I racconti di episodi di aggressività, di violenza, di furti di bestiame, di nei villaggi intorno a Ramallah, nei villaggi della Cisgiordania, bambini che piangono tutta la notte. Vedo, insomma, le cose che escono fuori, che non è tanto difficile, no? Io non sono una social, eppure riesco ad avere queste informazioni. Immagino che persone magari che sono più social di me possono averne accesso a molte altre, no?
1: Certo. Ma comunque io, ecco, tu mi parli di questa parte, no, degli ebrei, dell'ipocrisia che dicevi, di queste coperture politiche. Io adesso appena tornata ho l'immagine di quel gruppo di eroi che si sono esposti, no, molto più di noi, perché un passaporto di origine ebrea, no, e a partecipare alla flottiglia è stato un doppio target, come dicevamo loro. Io li ho visti, li hanno fotografati tutti uno per uno.
0: Ma quindi tu, quando tu dici ebrei, parli di gente con passaporti israeliani?
1: Ma alcuni hanno avevano il doppio passaporto, anche se hanno vissuto sempre in Belgio, in Olanda, in Spagna, eccetera. E poi sì, sono gli attivisti anche in Europa, alcuni di loro sì, ce l'hanno, e comunque il nome, no? Il nome li contraddistingue, alcuni hanno proprio il nome.
0: Come Ilan Papp, che ha deciso alla fine, ecco, di andare via dall'università, insomma, in cui lavorava, di andarsene in Inghilterra, perché insomma, oltre che avere paura per la propria incolumità, insomma, gli rendevano impossibile la vita all'interno dello Stato di Israele. E oggi, ma denuncia costantemente, non solo tramite le sue lezioni, tramite i suoi libri, ma anche in tante conferenze, in tanti incontri, quello che è letteralmente, no? Insomma, i crimini commessi dallo Stato di Israele, non solo commessi, che commette e che commetterà se qualcuno non lo ferma.
1: Certo, una nota di merito va a quelli che lo fanno, vabbè, a livello di Ilan Papp siamo a livello superiore, ma anche chi nel quotidiano, molti di loro sono insegnanti e avevano questo collegamento continuo con i loro ragazzi, quindi trasmettere a ragazzi europei, a ragazzi belgi, Olanda, ripeto, Spagna, eccetera, quello che stavano vivendo loro da ebrei sulle navi, e questo è

0: poi dal nostro governo viene concesso a loro di comportarsi in questo modo.
1: Bene, bene, non so se vuoi aggiungere qualcosa, un appello, e poi sicuramente seguiremo, continueremo a seguire, insomma, le mobilitazioni, gli appuntamenti che ci saranno. Però.
0: L'appello è grazie Carla, perché anche da queste situazioni sono un motivo, no, per far conoscere alle persone, anche chi non è dentro i movimenti, chi non è dentro le reti, ma i comuni cittadini. Io ho cercato di spargere, ma non per protagonismo, no, questa partecipazione, ma pur di farlo sapere. È importantissimo. Non fermiamoci e continuiamo in questa lotta. Il Sudafrica se n'è uscito e ce l'ha insegnato. Dopo anni e anni di sofferenza non sarà immediato, ma non ci fermeremo.
1: E bisogna dire, insomma, detto con parole, insomma, non dal Mandela, ad altri rappresentanti politici sudafricani, c'era, non era sicuramente a livello di quello che sta facendo Israele o di quello che ha fatto nella striscia e continua a fare dentro questo, parlavamo da apartheid all'epoca. Sicuramente c'è anche l'apartheid, ma qui c'è qualcosa di più dell'apartheid.
0: Il genocidio.
1: Infatti. Bene, io ti ringrazio ancora e...
0: Grazie a te. Magari inviterai gli altri, sì, gli altri compagni, e il testimone va passato di mano in mano.
1: Sì, no, mi piace questa cosa che vi siete passati il testimone, che di volta in volta ci sono voci anche diverse, anche come dicevi te nel tuo posto di lavoro, perché vuol dire che è importante, è un progetto collettivo e non è solo l'individualità di...

0: evidente che è in corso le possibilità che si firmi o non si firmi questo accordo Iran-USA. E per ultimo, ovviamente, dentro questo passaggio c'è anche che da ieri è stata pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione per l'annullamento degli arresti ad Annun e gli altri tre compagni dell'API, e quindi è un auspicio anche questo, visto che tra 15 giorni devono eseguire ovviamente i risultati della Cassazione convocando la Camera di Consiglio a Genova, quindi è un auspicio che entro la prima quindicina o subito dopo di giugno avremo liberi questi altri nostri fratelli palestinesi. E andiamo con ordine, perché oggi è venerdì 29, appunto la giornata dello sciopero generale convocato da una serie di sigle del sindacalismo di base, del sindacalismo conflittuale, tra cui la CUB, l'SGB, il SICOBAS e quanti altri, l'USI, non voglio dimenticare nessuno. E all'ordine del giorno ovviamente ci sono le vicende legate alle problematiche della insufficienza di diritti, di salari, di pensioni, ovviamente, che riguardano il nostro paese, e peraltro anche la libertà per la Palestina, la fine dei bombardamenti in Libano, la fine di qualsiasi guerra e quant'altro. Questo è l'origine dello sciopero, che durerà l'intera giornata per quanto riguarda i trasporti, in particolare quelli ferroviari, che è cominciata ieri sera alle 21 e terminerà stasera alle 21, idem più o meno per tutta la giornata del trasporto aereo. Per il TPL sapete che ci sono le fasce di garanzia e ogni città ha le sue. Per quanto attiene le mobilitazioni durante questa giornata, la principale è quella a Gioia Tauro, dove ci sarà alle ore 17 un presidio al porto, al lungomare San Ferdinando. Ovviamente il porto è come qualsiasi altra struttura di trasporto, è uno dei posti vulnerabili dove si esplicita il traffico d'armi e dove la mobilitazione dei lavoratori e della popolazione è importante per fermare questo traffico, in modo che si dà un contributo al rifiuto della guerra. E quindi alle ore 17, lo ricordo, e tra breve ci sarà anche un'interlocuzione tramite radio, e quindi avremo l'occasione di sentire la loro viva voce come si sta preparando questa iniziativa. Le iniziative che sono andate avanti questa mattina, che a me risultano, sono quella di Napoli, che ci sarà sempre lì il presidio, c'è stato davanti l'autorità portuale a Lecco, questa alle ore 10, a Lecco altrettanto in piazza 19 settembre, e a Torino stamattina dalle ore 8 c'è stato in piazza Massana lo sciopero contro la guerra. Poi nel pomeriggio, sempre a Torino, a piazza Castello, dalle ore 18 in poi ci sarà una fiaccolata per sostenere la Palestina e il rifiuto della guerra. E appunto alle 20:45 invece a Napoli, allo stadio Maradona, ci sarà la partita tra la nazionale di calcio palestinese e la nazionale cantanti. Sapete che da tanti anni c'è questa nazionale che fa come dire opere di sostegno a quello e quell'altro, beneficenze, e in questo caso si tratta invece di un sostegno diretto al popolo palestinese, ed è molto importante, e speriamo che ce la facciano vedere anche in TV. Non so, di questi argomenti non ho avuto la possibilità di andarli a trovare in assoluto, e quindi però è molto importante che questo si svolga, e vedremo anche le capacità, come dire, professionali di questa nazionale di calcio palestinese, che non avrà mai avuto tempo per allenarsi, ovviamente, stante bombardamenti, repressione e quant'altro. E ancora lo sciopero generale a Trieste, al Parco San Giovanni, verrà presentato invece il libro Voragini di Barbara Schiavalli, che parla ovviamente del conflitto tra Israele e la Palestina, ma Barbara ha partecipato anche alla flottiglia dell'anno scorso e parla in questo libro della sua detenzione per mettere in parallelo con quanto avviene tutti i giorni invece con la resistenza palestinese. A Monza alle 16:30, sempre oggi, ci sarà un presidio alla fabbrica Masterotech che produce ovviamente articoli e pezzi di ricambio per le componenti belliche del riarmo. Tutto questo è in via Ercolano. E il titolo ovviamente è contro le produzioni di armi e il 5% alla NATO, ovviamente l'adesione anche a questa, quindi non è la prima volta che c'è un presidio a Monza su questo. Nel corso dell'anno ne ho visti già altri e quindi è molto importante che si mantenga il punto e si porti a casa sicuramente il risultato. E infine nella giornata di oggi a Chiaravalle alle ore 18 presso il circolo Spazio Rosso ci sarà una lettura di poesie palestinesi. Questo per quanto riguarda la giornata di oggi. Mi preme dire che nella giornata di ieri, giovedì 28 a Napoli, la barca Gassan Canafani, che era arrivata già nei giorni precedenti, presso il circolo ci sarà ovviamente una serata. C'è stata una serata di musica e cena per sostenere ovviamente l'ospedale Halabda e questa è già una delle iniziative avvenute nella giornata di ieri. Così ancora ieri a Torino al Centro Sociale Gabrio è stato presentato un documentario sulla resistenza quotidiana in Cisgiordania e così ancora a Cagliari presso l'aeroporto di Elmas c'è stato un presidio sostegno alla Palestina contro l'arrivo di 4 voli da Tel Aviv che sbarcano turisti militari che vengono a fare le vacanze in Sardegna e quindi capite bene qual è l'articolazione, la quantità, la qualità delle articolazioni che ci sono durante la settimana, al fine settimana soprattutto non manca nessun atto di intenzione per poter fermare coloro i quali continuano a occupare il nostro spazio territoriale, ma soprattutto per la quantità di sollecitazioni e partecipazioni alla battaglia in sostegno per la Palestina. E arriviamo a domani sabato 30 di maggio, quando alle ore 10, intanto allora comincio da quelle della mattina prestissimo, alle ore 9 e fino alle 23 a Fano presso il parco urbano Polverari ci sarà la giornata per la pace e per il disarmo con attraverso ovviamente dibattiti, mostre, giochi e ovviamente anche piccoli stuzzichini da questo punto di vista e alle ore 10 invece a Firenze presso il Mandela Forum ci sarà una raccolta di fondi per la Palestina anche sul titolo della liberazione di Marwan Barghouti e arriviamo invece ai pomeriggi di questo sabato 30 di maggio dove a Parma alle ore 16 in piazzale Picelli ci sarà per la Palestina e il sostegno ai 34 indagati per le manifestazioni dell'anno scorso per la Palestina, non un passo indietro è il titolo della comunicazione e dell'iniziativa. E poi alle 17 a Viareggio presso il Parco 26 Settembre il dibattito sulla resistenza palestinese. A Firenze ancora dalle 14:30 alle 15:30 ci sarà il 20° urlo per Gaza presso il parcheggio Mandela, sapete l'urlo significa proprio urlo, ci saranno una settantina di persone che manterranno aperto quasi come se fosse una sirena invece la propria voce, questa piccola potenza ovviamente a sostegno di Gaza e della Palestina. A Varese alle 16.30 presso la piazza del Garibaldino ci sarà anche qui un presidio sul titolo Rompiamo il silenzio. E ancora a Bagheria alle ore 18 in corso Umberto ci sarà sul titolo 100 porti 100 città, questa iniziativa che ha preso corpo ormai da due settimane, che sbarca un po' dappertutto, sia nell'estremo sud sia sta arrivando verso Roma dopo essere passata ancora a permanenza a Napoli, e il tutto questa iniziativa che vede anche la barca Gassan Canafani e la Freedom Flottiglia partecipare è sul titolo di raccogliere fondi per l'ospedale Halawda che sta ancora mantenendo le sue capacità presso Gaza. E arriviamo Monte Prandone, dove comincia oggi e si concluderà il 15 di luglio la mostra fotografica High Grant Your Fuge. Tutto questo avviene dalle ore 19 alle ore 21 di tutti i giorni presso Palazzo Parisi. E per finire, nella giornata di domani a Verghereto sul Monte Fumaiolo, sul titolo del sostegno alla Palestina e contro la guerra, ci saranno una camminata che dura quattro tappe, che comincia oggi e finisce il 2 giugno, e sono indicate ovviamente per chi ha necessità, volontà di andarvi a partecipare. Basta digitare Verghereto Monte Fumaiolo e trova questa indicazione, che è un altro dei modi ovviamente per poter indicare la battaglia per sostegno della Palestina. E arriviamo a domenica 31 di maggio, dove a Bastia Umbra alle ore 16 presso il Cinema Esperia per far sorridere il cielo, cori di voci bianche per Gaza. Pensate quante articolazioni c'ha la solidarietà da ogni punto di vista. Ancora a Rieti, qui nel Lazio, ci sarà un'iniziativa contro lo Stato di Israele genocidio e contro lo Stato di polizia in Italia. E l'iniziativa si svolge presso il circolo Le Tre Porte. A Torino, in piazza San Carlo, che sapete è una delle grandi piazze principali di Torino, alle ore 17 ci sarà sul titolo Contro il genocidio e la rottura dei rapporti tra le istituzioni italiane e quelle israeliane, piazza Palestina, perché ormai sapete quante piazze sono state intitolate in ogni nostra città, piccolo paese, alla Palestina, indipendentemente dal titolo principale che abbia la piazza. E ancora a Modica, in provincia di Ragusa, a partire dalle 14.30, dalle 11.30, come tutte le domeniche, ci sarà il presidio permanente per la Palestina. È un altro dei modi di rappresentarsi, che vi ricordate è stato un modo delle madri e delle nonne de Plaza de Mayo, e ugualmente le donne in nero hanno replicato un po' in giro in tutta Italia questa attività permanente, quindi c'è un appuntamento che tutti quanti si riconoscono. Ugualmente a Modica, ma so, l'ho indicato più volte anche a Milano, davanti al Duomo, c'è sempre nella tarda mattinata questo presidio ormai da due anni lì a Milano. A Modica sono due settimane che è iniziato. E arriviamo al primo di giugno è lunedì, dove qui da vicino casa nostra ad Aprilia alle ore 17 presso la biblioteca comunale sul titolo Un dibattito Medio Oriente non si arrende. A Montiano invece, in provincia di Ferrara, la pace ostinata in Piazza Maggiore alle ore 20:30, mentre a Donoratico in provincia di Livorno la festa dei popoli si apre sul titolo ovviamente del sostegno alla Palestina, il popolo curdo, il popolo Sarawi e quanti altri. E arriviamo alla giornata particolare ovviamente del 2 giugno, che sapete è la festa della Repubblica, che quest'anno compie 80 anni, si stanno facendo trasmissioni, iniziative su iniziative, ci saranno iniziative istituzionali davanti il Quirinale, ovviamente è stato montato un ambaradam estremamente grande, eccetera, vi parteciperà sicuramente parecchia gente, ma è un 2 giugno dedicato da parte nostra, di chi sostiene il disarmo, la lotta contro il riarmo, la guerra per la Palestina, per i popoli oppressi, eccetera, la giornata delle iniziative antimilitariste per eccellenza. Siamo stati sempre contro le parate, a maggior ragione la parata militare centrale, che è quella che si svolge a Roma e quanti altri, e quindi vi diamo l'indicazione della quantità e qualità di iniziative che ci sono in giro per l'Italia in questa giornata del 2 giugno. E una delle principali è sicuramente a Pontedera, in provincia di Pisa, dove in piazza Cavour ci sarà un grande presidio. Sapete che Pontedera è vicino alla neobase di Coltano, che ancora non prende corpo, ma dove si vogliono addestrare nuovi contingenti per la guerra, e quindi ci sono state fatte già manifestazioni locali e nazionali, e quindi è uno dei punti centrali della convocazione del 2 giugno. Ma il 2 giugno sarà anche a Trapani alle ore 18 in piazzetta Saturno, appunto quella di Pontedera, è alle ore 10 in piazza Cavour, come ho già detto, a Niscemi. Sapete, Niscemi è la capitale del disastro ambientale, ecologico, mai riparato, si sono mangiati tutti quanti i soldi e ci sono qualche 500-700 persone che vivono ancora in precarie condizioni, e sempre dentro questo passaggio però hanno trovato i soldi per fare il MUOS sulle alture di Niscemi, ma anche lì la collina va in crollo, visto che non si sa nemmeno come ragionare quando manca anche le indicazioni geologiche sulle porcherie che fanno. E quindi alle ore 10 a Niscemi in piazza Vittorio ci sarà il presidio contro la guerra, la stessa cosa a Vicenza, che è una delle città invase dalla NATO da sempre, dai presidi militari, alle 15:30 in piazza Ferrarin, idem con patate. Ad Augusta alle ore 10:30 si svolgerà l'iniziativa, e l'Augusta è una delle grandi basi NATO navali, quindi importantissima anche questa iniziativa. A Cagliari alle ore 16 a Marina Piccola, anche qui ovviamente di fronte al mare, perché in questo caso ovviamente anche Cagliari partecipa alle spedizioni militari a carattere navale. E a Firenze, altrettanto importante, alle ore 10:30 davanti la caserma Predieri, che sta per diventare il futuro comando NATO del centro-sud, capite quanta militarizzazione ci stanno dedicando ovviamente gli armatisti, diciamo, al nostro paese, come è stato sempre fatto a partire dall'adesione alla NATO nel 1949. A Roma l'iniziativa sarà sempre del 2 giugno alle 10:30 in Largo Argentina, quindi si ha tutte le possibilità di potervi partecipare, nonostante la sfilata che è limitrofa lungo i fori imperiali e dintorni. A Catania alle ore 10:30 presso il pontile Isab Nord, lì ci sarà un presidio, sempre a mare in questo caso. E andiamo un po' più in collina, invece a Montesole sopra Bologna, uno dei punti storici della resistenza italiana al nazifascismo, alle ore 14:30 in località Poggiolo ci sarà ovviamente l'iniziativa e la marcia, insomma, sul difesa civile non violenta che prepara la pace invece contro la guerra. A Faenza alle 16:30 ci sarà la festa multietnica che riguarderà tutti i popoli oppressi, e a Reggio Emilia alle ore 18 presso il Giardino dei Giusti in cammino per la difesa della pace. Ecco, queste erano le iniziative che arrivano appunto fino al 2 giugno, non poteva essere altrimenti, non potevamo dimenticare ovviamente questa data così importante, soprattutto per la quantità di iniziative che ci sono. E per concludere, dicevamo all'inizio, ci muoviamo, facciamo appello, diamo voce ovviamente a questi due nostri fratelli della flottiglia, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, che ancora sono sotto sequestro a Bengasi o a Bengasi in Cirenaica, in Libia, da parte del generale Haftar. Non so perché non li hanno liberati immediatamente, l'accusa è stranissima, no? Di essere arrivati illegalmente, ridicolo da ogni punto di vista. Il console li ha incontrati ieri, stanno bene, così dice il console. L'altro ieri erano rientrati altri 6 italiani da questa vicenda della flottiglia di terra, voglio dire, che era partita dalla Mauritania e poi è stata, dopo aver sorpassato la Tunisia, fermata direttamente in Libia per impicci, imbrogli anche ovviamente della vicenda contro la Palestina, cioè l'Egitto, che ovviamente non permette nessun transito di militanti attivisti che vogliono portare pace almeno ed arrivare al valico di Rafa, che cosa non viene fatta arrivare, come i pirati israeliani, come i criminali di guerra israeliani aggrediscono la flottiglia per mare, così gli altrettanti compari egiziani impediscono l'arrivo al valico di Rafa per poter portare aiuti alla Palestina. Insomma, Traccani non si mozzicano, ecco, da questo punto di vista. E quindi, tornando ai nostri due amici della flottiglia, diamoci da fare perché dobbiamo liberarli subito. Purtroppo in Libano continuano le scorribande armate con ulteriore uccisioni da parte di Israele, che non la smette, nonostante nell'accordo tra USA e Iran c'è dentro anche il fermare la guerra lì dentro, ma Israele sapete che se ne frega da ogni punto di vista e non sente ragioni. Sono stati uccisi altri 22 persone, tra cui 8 bambini, quindi è un disastro, è un rosario ovviamente che avviene tutti i giorni. Tra queste vicende, voglio dire, la flottiglia ha avuto anche la benedizione, va ricordato, di Papa Leone XIV, non è che ci interessava, ma la do come notizia, ovviamente c'era, perché il sostegno alla flottiglia è in funzione del sostegno che non vede attività di sollievo nei suoi confronti, visto che se ne fregano tutti quanti, ovviamente. 2025 sono lì fermi, anche se poi non davano nessun susseguio ovviamente a Gaza. Per finire, cito le vicende legate a Henry De Luca, perché ovviamente attualmente è presente a Gerusalemme dal 25 almeno, e non so fino a che data, perché è tra gli invitati all'International Brighter Festival di Gerusalemme, che è un festival governativo, molti scrittori di carattere e levatura internazionale, tra cui i premi Nobel, hanno rifiutato di parteciparvi. Il 25 la vigilia dell'inaugurazione di questo festival, di cui è invitato principale Henry De Luca, si è fatto intervistare dal quotidiano Israel Hayom, che sostiene Netanyahu, e in cui ha dichiarato esplicitamente: io sono sionista e a Gaza non c'è genocidio. Quindi si dichiara sionista e negazionista allo stesso tempo, altri scrittori ebraici hanno sostenuto che quell'articolo che è uscito su questo giornale lo colloca tra i sostenitori del Likud, almeno nelle espressioni con cui si presenta. Che dire, quando qualcuno come Harry rinnega i valori universali, è travolto solo dai miti del suprematismo, tra l'altro di un popolo che si sente eletto e a discrimine di tutti quanti gli altri. Dispiace, ma tant'è, non è la prima volta che ci troviamo di fronte all'edonismo di soggetti che per cinismo, disumanità, si identificano con i crimini, e in questo caso uno dei crimini più virulenti non può che essere il genocidio che lui nega possa esistere a Gaza.
1: Ebbene, allora, come al solito ti ringraziamo, e a sentire tutte queste iniziative di solidarietà viene da, insomma, viversi meglio la giornata.
0: Esatto.
1: Comunque aggiorniamo anche nuovamente chi magari all'ascolto per la prima volta, che tutto quello che avete appena ascoltato lo potrete ritrovare sul nostro sito, che è www.ondarossa.info, dove trovate appunto tutti i nostri approfondimenti.
0: Intanto, grazie a voi, buona giornata.
1: Ok, ti salutiamo allora, grazie mille a te, ciao. E allora ritorniamo in voce, sono le 11, alle 11 e un quarto, come il compagno diceva anche all'inizio di tutta questa rassegna di iniziative, e non solo, anche come abbiamo sentito, considerazioni e commenti, insomma, condivisi dai microfoni di questa radio, sentiremo uno dei compagni che si trova a Gioia Tauro. Quindi rimanete un po' con noi, ora di nuovo vi faccio riposare un po' le orecchie con della musica strumentale che ci avevano inviato alla nostra mail. Il gruppo sono i Popular, il titolo della canzone è Come mai, e rimanete con noi.
2: Iniziaron las guerras imperialistas que costarían a la humanidad 50 millones de muertos, decenas de millones de inválidos e incalculables riquezas materiales y culturales destruidas. Aún no había sucedido esto cuando ya Marx escribió que el capital resiste.
3: Se all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia, musica dal mondo, la puntata di stasera è dedicata al Burkina Faso, che è un paese dell'Africa occidentale, non ha sbocchi sul mare, confina con il Mali, il Niger, il Benin, il Togo, Ghana e la Costa d'Avorio. E nel territorio vivono decine di gruppi etnici, ciascuno con tradizioni, lingue e musiche diverse, come la popolazione di Mossi, i Fulani, il Bobo. E il Burkina Faso è stata una colonia francese fino al 1960, una storia segnata da colpi di Stato, povertà, forti tensioni interne. Dal 2022 il potere è nelle mani del nazionalista Ibrahim Traoré, che è salito al governo con un golpe militare. E negli ultimi anni il suo governo ha aumentato il controllo statale delle risorse miniere d'oro e preso le distanze dalla Francia, che è probabilmente in linea di massima una cosa positiva, ma e Ibrahim Traoré ha le mani sporche di sangue per vari motivi. Comunque, comincio con il musicista e compositore Gabin Dabiré, che vive da molti anni in

Farfina è uno storico gruppo del Burkina Faso nato alla fine degli anni 70. Suonano strumenti tradizionali autocostruiti, soprattutto come il belafon, che è una specie di xilofono, strumenti percussivi come bara, tama, il djembé e flauti. Nel gruppo ha cantato anche Fotumata Dembélé, di cui vi parlerò dopo e che ascolteremo un suo brano, un paio di suoi brani da solista. Ascoltiamo il loro brano dei Farfina che si chiama Guansang.

gruppo del Burkina Faso Yanka di Faso è guidato dal percussionista e belafonista Yella Sina Koulibaly. Ascoltiamo il loro brano Borru.

Ora ci ascoltiamo un brano afro-funk degli anni 70 dello storico percussionista e cantante del Burkina Faso, Amadou Balak. Il brano si chiama Aminata Douté.

cantante e polistrumentista del Burkina Faso Moussa Koitaé è legata alla tradizione mandinga e suona soprattutto bellafon e djembé. Ascoltiamo il suo brano Djadja Kou Djadja.

ci ascoltiamo un altro brano del gruppo degli anni nato nella fine degli anni 60 in Burkina Faso, Farfina, e questo è totalmente percussivo e si chiama per l'appunto Percuss.

danza e percussione dell'Africa occidentale, e tra cui i Farfina, questo gruppo che abbiamo appena ascoltato, era la sua voce nei brani che abbiamo ascoltato precedentemente. Questo invece è un brano che ha fatto da solista, molto bello, si chiama Sabot.

0: vince.
1: Bene, Chiara. Allora, siamo qua per parlare del collettivo editoriale Asterisco. E intanto, se vuoi, insomma, raccontarci di questo collettivo, anzitutto, per immergerci subito in quello di cui poi andremo a parlare, di questa realtà, ecco.
2: Sì, intanto grazie per averci dato questo spazio, siamo molto felici. Allora, sì, Asterisco è un collettivo editoriale, nasce nel 2019. Siamo persone, il collettivo poi è cambiato nel tempo, anche le persone sono cambiate. Ad oggi siamo persone sparse un po' per l'Italia, non siamo tutto a Roma. E nasciamo, veniamo dai movimenti sociali, insomma, no? Dall'Onda, 2008, in così. Nasce con l'idea di fare politica anche in altro modo, non solo nelle piazze. Quindi così nasce Asterisco, con l'idea di riportare parte della cultura queer LGBT

0: stesse idee, stessi pensieri, quindi è un estendersi continuamente, agganciandosi una all'altra. E, ok, ti chiediamo quindi quale può essere il modo per cui sostenervi, e se vuoi darci anche i contatti, se avete dei contatti social, sì. O oltre a, insomma, andare a chiedere in queste librerie che hai citato e magari anche in altre, i vostri libri, e parlare del vostro collettivo.
1: Sì, ho perso la domanda, scusa.
0: No, in che modo possiamo supportarvi? Ah, sì, scusa, sicuramente sì, parlandone, andando nelle librerie, sì. Però...
1: parlandone, noi abbiamo aperto un crowdfunding perché avevamo pochi euro sul conto e proprio non ce la stavamo facendo, appunto data la crisi delle librerie, del fatto che sono in difficoltà economica queste librerie amiche, e quindi se partiamo da un presupposto solidaristico non è che si fa gli strozzini, si attende che la libreria sia in condizioni migliori per poter pagare i libri che ha venduto, quindi in una logica dove non ci rivaliamo, cioè non ci facciamo una guerra fra poveri, asterisco, si è trovata in difficoltà economica, e di conseguenza abbiamo aperto un crowdfunding per far sì che potessimo continuare a stampare libri e pagare chi fa dei lavori, che ne so, di traduzione, di impaginazione, le autorealità che scrivono. E quindi abbiamo aperto un crowdfunding che si chiuderà fra pochi giorni, ma in realtà su Produzioni dal Basso, quindi si può vedere il crowdfunding o sul sito di Asterisco, o sul sito che è www.asteriscoedizioni.com, oppure sul sito di Produzioni dal Basso, oppure sui social di Asterisco, che è sempre Asterisco Edizioni, oppure magari, dato che la crisi economica è collettiva e condivisa, si può anche semplicemente condividere e parlarne se non si ha la possibilità di donare, perché mi rendo conto che siamo tutti un po' così, ecco, economicamente non stiamo bene.
0: Quindi, possiamo dirlo forte.
1: Esatto. Quindi anche se non abbiamo soldi si può contribuire anche così, parlandone, facendo conoscere Asterisco, che è una realtà piccolina, e ecco, non serve per forza, se non ce lo si può permettere, di spendere dei soldi, ecco.
0: Certo. Posso chiederti qual è il prossimo libro, se ce l'avete in cantiere o se ne avete ancora uno?
1: Dobbiamo uscire a breve con un nuovo libro di Fred, che è una fumettista, ma che in tempi recenti in realtà forse è più conosciuta come stand-up comedian, così si dice, stand-up comedian, e a breve ecco, verrà lanciata questa cosa a giorni, lo manderemo in stampa grazie ai soldi del crowdfunding, in realtà, perché in realtà siamo molto contenti di come è andato, e della, soprattutto quello che a me, oltre alla parte economica che è andata molto bene per noi, siamo molto contenti della solidarietà ricevuta da tutto, in realtà, dalle librerie, ma anche dalle persone, cioè abbiamo capito che in realtà Asterisco è molto più conosciuta di quello che noi pensavamo, insomma, anche persone che io non avevo mai visto, anche che mi capita di girare anche quella libreria, mi ha creato gioia il fatto che c'è una grande rete di solidarietà, è conosciuta, ma soprattutto è apprezzata per il lavoro che fa, che non è scontato, ecco.
0: Va bene, quindi per partecipare al crowdfunding ci sono pochissimi giorni, ancora due o tre, giusto?
1: Sì, fino al 31. Poi se volete comunque fare una donazione potete o comprare i libri di Asterisco, che quello sempre va bene, oppure possiamo sentirci, dare un PayPal, cioè nel senso c'è sempre possibilità, ecco.
0: Sì, sì, di incontrarsi e trovarsi.
1: Sì, sì.
0: Di nuovo, l'ultima volta, se vuoi ripetere il sito, e poi se non
1: sì,
0: hai
1: il sito
0: altro
1: è www.asteriscoedizioni, che è la... su Instagram, non lo so se qualcuno usa ancora Facebook, anche su Facebook, e c'è un canale Telegram pure, forse, no, canale Telegram non c'è, ho sbagliato, scusa, quello della libreria, e poi nelle librerie di fiducia, se non ce l'hanno potete ordinarle, così magari anche la vostra libreria di fiducia conoscerà asterisco, ecco, perché magari soprattutto nelle città più piccole, no, magari noi non ci arriviamo, ecco, insomma.
0: Ok, allora grazie per essere stata con noi, per averci raccontato di questo collettivo, e se appunto non hai altro da aggiungere ti salutiamo. E
1: ti salutiamo.
0: Ok, ricordiamo che poi potete trovare questa intervista, se appunto avete bisogno di ritrovare i contatti, sul nostro sito, che è www.ondarossa.info. Intanto grazie tanto allora e una buona giornata.
1: Grazie e buon compleanno da Onda Rossa.
0: Grazie, viva. Grazie. Ciao, ciao.
1: Arrivederci, ciao, ciao, a presto. Buongiorno.
0: Noi il buongiorno anche lo stiamo dando da stamattina alle 8 e abbiamo iniziato con la rassegna stampa, leggendo i giornali, le prime pagine come al solito, poi le pagine interne. Ora abbiamo fatto il nostro spazio redazionale, invece abbiamo sentito prima il compagno che ogni venerdì, sempre circa dalle 10:30, ci racconta quelle che sono le iniziative in giro per l'Italia a sostegno della Palestina, ma non solo. E poi abbiamo sentito invece la giornalista italo-palestinese Dalia Ismail, anche attivista, che ci ha raccontato di Gioia Tauro, uno dei porti dove passano la maggior parte, ecco, o comunque con grande intensità, le navi di supporto militare a Israele contro quindi la Palestina. E poi a seguire adesso abbiamo sentito il collettivo Asterisco. Nostro sito, ma per concludere la nostra giornata vi leggo il palinsesto di oggi, così non potete scappare, sapete da che ora a che ora siamo qua. E una delle cose che avverranno a breve sarà uno speciale sulla Bolivia, che dovrebbe finire per l'una. E poi dopo invece dall'una alle 3 ci sarà il Ponte Radio, che è il nostro spazio di collegamento insieme a tutte le altre radio in Italia, autogestite, auto-organizzate, libere e militanti. Poi dalle 4 alle 5:30 ci sarà Split, con quindi musica hip hop. E poi dalle 6 alle 7 ci sarà Le Fai di approfondimenti musicali, poi dalle 7:30 alle 8:30 ci dovrebbe essere Voli Pindarici di Mine Vaganti, di cui non possiamo sapere nello specifico cosa succede, perché appunto sono Mine Vaganti che fanno Voli Pindarici. E in conclusione dalle 8:30 alle 9:30 fondamentale, poi a seguire inizierà la serata di Radio Onda Rossa con Blues Night, quindi musica blues, e poi notturno elettronico fino alle 2:20 di notte. E vi lascio ancora un po' di musica e poi dopo torniamo in voce per le ultime riflessioni, magari notizie e soprattutto per i saluti. Gioco dell'automatico di stamattina, vediamo un po' cosa scegliamo. C'è Cucaracha, Robots on Mat, Bellas, Body and Soul. Andrei con Body and Soul.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Sta all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia, musica dal mondo. La puntata di stasera è dedicata al Burkina Faso, che è un paese dell'Africa occidentale, non ha sbocchi sul mare, confina con il Mali, il Niger, il Benin, il Togo, Ghana e la Costa d'Avorio. E nel territorio vivono decine di gruppi etnici, ciascuno con tradizioni, lingue e musiche diverse, come la popolazione di Mossi.

gruppo del Burkina Faso Yanka di Faso è guidato dal percussionista e belafonista Yella Sina Koulibaly. Ascoltiamo il loro brano Borru.

cantante e polistrumentista del Burkina Faso Moussa Koita è legata alla tradizione mandinga e suona soprattutto bellafon e djembé. Ascoltiamo il suo brano Djaja Ku Djaja.

ci ascoltiamo un altro brano del gruppo degli anni nato nella fine degli anni 70 in Burkina Faso, Farfina, e questo è totalmente percussivo e si chiama per l'appunto Percusso.

Questi erano i Farfina del Burkina Faso. Vi dicevo prima che il gruppo è nato nella fine degli anni 70 e il 78, però in realtà è ancora attivo. Questo dal brano dal quale ho preso, cioè il disco dal quale ho preso questo brano, è del 2001. La cantante e danzatrice del Burkina Faso Futumata Dembélé ha lavorato in vari gruppi di danza e percussione dell'Africa occidentale, e tra cui i Farfina, questo gruppo che abbiamo appena ascoltato, è la sua voce nei brani che abbiamo ascoltato precedentemente. Questo invece è un brano che ha fatto da solista, molto bello, si chiama Sabot.

potere storico di fare cambiamenti nel mondo, alle donne che sono vittime di tratta a fini sessuali e lavorativi, a mezzi di comunicazione che continuano ad essere uccisi e fatti sparire per aver detto la verità, alle madres buscadoras, alle anarchiche del mondo che continuiamo a lottare per l'autogestione, a tutti gli animalisti del mondo che continuano ad organizzarsi per fermare il dolore degli animali, agli ambientalisti che mettono a rischio la vita.

Diamo il benvenuto alla Brigata Callejera de Apoyo Elisa Martínez con il primo incontro a Laurentino 38 Squad il 27 marzo.

ni una menos, cabrón, ni una menos.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Se sa che con due gettoni è difficile.

0: Allora, io direi che il redattore da casa potrebbe introdurre l'argomento di quest'oggi, giusto? Così ci eravamo detti?
1: Sì, anche se non ce lo siamo detti è uguale. Allora, intanto buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Onderossa.
2: Magari buongiorno, alle 14.
1: Noi diciamo che la trasmissione è sentita da punti di vista, perché nel cominciare questa avventura partiamo non da punti di vista lontani come obiettivi generali, ma con esperienze sicuramente molto molto diverse che raccontano i vari aspetti, diciamo, della disabilità così come noi li vogliamo affrontare. Ecco, io questa sera di cosa voglio parlare? Di che cosa produce questo tipo di confronto? Ecco, nel mio caso devo dire che questi confronti mi hanno aiutato molto a comprendere, non da un punto di vista intellettuale o da un punto di vista, diciamo, didascalico, un evento, un pensiero, no? Una idea, no, ma mi hanno aiutato a comprendere nel profondo una cosa molto importante, cioè quanto è fondamentale lavorare, vivere le situazioni mettendo al centro per davvero i disabili, e che ognuno di noi pensa che questa cosa gli è chiara, ma in realtà poi ti rendi conto, parlando, discutendo, che non era molto chiara. Cioè era chiara per te, magari per quelli come te che hanno dei problemi, ma le disabilità sono infinite, e stabilire per tutti una centralità nella vita, nell'autodeterminazione di scegliere, questo è fondamentale. Fino a ieri l'idea era che questa centralità spettava unicamente a persone disabili che avessero però autonomia gestionale. Abbiamo imparato invece, credo insieme con voi, spero, che non è così, che in realtà l'autodeterminazione è qualcosa che riguarda tutti, anche persone con disabilità intellettivo-relazionali, perché comunque hanno un loro modo di parlare, di esprimersi, di esprimere bisogni, di esprimere come credo non scontato. E io questo devo dire che ho imparato, ringrazio in particolare la caregiver familiare che su questo sta facendo tuttora un enorme lavoro incredibile su queste cose qui, e quindi per me questo è stato veramente il tema nuovo, no, del mio percorso. Conteremo tutti e tre sul fatto di come ognuno dopo la seconda stagione vive, cosa porta a casa e che cosa invece rimane, diciamo, nel suo corso lavorativo, di vita, di relazioni sociali. Ecco, questo è un po' il tema.
0: Allora, intervengo io perché la caregiver familiare giustamente vuole la chiusura, non sarà un caso. Allora, scherzi a parte, allora, quello che ho compreso, messa a fuoco, è come negli anni, c'avevo sentore, ma che ce l'ho chiaro adesso, come ormai si subiscano i servizi. Questo è un tema gigante, ci ho sempre avuto il sentore, e lo penso e lo credo, che tutti i servizi alla persona diciamo devono essere costruiti insieme. Ma come abbiamo toccato diciamo quasi un punto di non ritorno veramente nel subire un qualcosa che invece dovrebbe essere a servizio della persona, e quindi questo è la prima, diciamo, cosa, la profondità di questa distanza tra quello per cui ha pensato nascono i servizi e quello che invece vengono percepiti e subiti, e su quanto, insomma, al di là delle leggi, di quello che scriviamo, di quello che l'apparato registrativo ci dà, quanto sia distante, insomma, queste varie, diciamo, insomma, parti che dovrebbe costruire il servizio intorno alla disabilità. Poi sono d'accordo anche con il redattore La Casa, è stato e è un tema ancora poco approfondito, e va approfondito, anzi va proprio culturalmente messo, diciamo, là sul piatto, perché ancora non c'è la differenziazione tra le varie disabilità autodeterminate e non autodeterminate, insomma, che poi sviluppa tutto un ragionamento anche sui contesti familiari. Però in primis è questo, quanto mi è venuto in mente, quanto ormai il servizio tante volte venga visto come un qualcosa di proprio quasi da subire.
3: Allora aspetta a me.
0: Sì, vabbè, aspetta a me, guarda.
3: Allora,
0: si dice paragnosta, allora, come
3: loro,
0: si dice a Roma?
3: Hanno fatto il compitino, hanno risposto alla domanda. Adesso proviamo con l'irriverenza che mi è propria, diciamo così. Allora, innanzitutto quello che viene fuori, secondo me, nel rapporto tra noi tre, anche con le persone che via si confrontano con noi e partecipano a questo piccolo format, è la valenza del confronto, no? Perché un po' si ha l'idea che la disabilità sia una roba così definita, è tutto disabilità. A me sembra che quello che viene fuori, anche dai commenti che hanno fatto prima il redattore da casa e lo stipendiato, è proprio come quello che viene fuori nel confronto è che esista l'umanità al di là della condizione di disabilità, che non è una frase fatta, è proprio una realtà. Cioè, se noi siamo riusciti anche poco a mettere in dubbio il principio dei servizi, se noi abbiamo fatto venire anche solo un dubbio tra una distinzione importante tra la capacità autodeterminativa e il diritto al libero arbitrio, che sono due cose molto diverse, allora abbiamo fatto, secondo me, un gran servizio a noi stessi e a tutto il nostro mondo. Perché la capacità di autodeterminazione dell'individuo non è raggiungibile da tutti, ce lo dice la giurisprudenza. Questo però non leva e non deve ledere in nessun modo il diritto al libero arbitrio di chiunque a intervenire nel proprio progetto di vita, a dire quello che a modo suo, quello che può dire, come lo può dire e fino a dove lo può esprimere. È chiaro che laddove non c'è una capacità autodeterminativa raggiunta di autodeterminazione, ci sarà un caregiver familiare che fa da mediatore con la società e la costruisce anche quel piccolo nucleo sociale intorno. In altri casi invece ci deve essere giustamente e legittimamente il riconoscimento di ogni ausilio fisico e materiale necessario a consentire alla persona di poter esprimere il proprio libero arbitrio. E anche qui, andando avanti in una discussione etico-filosofica, dovremmo anche spiegare la differenza tra l'arbitrio e il libero arbitrio, perché troppo spesso, per esempio rispetto ai servizi, si pensa che parlare di libero arbitrio significa che io decido qualsiasi cosa, se tu mi va bene o non mi va bene. Insomma, diciamo, quando si entra poi nel mondo dei servizi, e qui vengo a dove forse qualcosa in più io non posso dire di averla acquisita, ma certo mi ha posto più interrogativi, è come si fa a rispondere a una platea, a una moltitudine di persone con disabilità così diverse tra loro, con un'offerta che invece è così standardizzata. Questo sembra quasi una contraddizione in termini, e forse più che sembrarlo lo è poi anche nei fatti. E contestualmente il confronto continuo tra me, che non ho una disabilità su di me, ma ho sicuramente un rapporto più che quotidiano, definirei, con la persona con disabilità con cui io convivo, perché della quale parlarmi con una persona che la disabilità la vive su di sé, come il redattore da casa, in alcuni momenti ti spinge a ragionare su dove è il limite, cioè ci sono dei momenti in cui noi vediamo anche involontariamente solamente il nostro tipo di disabilità, solamente quel piccolo mondo che ci porta a essere parte di questo mondo più grande. E spesso, tanto per generalizzare, tutti quanti rischiamo di perdere il lume del fatto che tutti apparteniamo però a un solo grande insieme, che è quello dell'umanità. Questo non significa che la disabilità deve essere appiattita su un principio di fragilità, per cui tutti poi, anche col dente cariato, diventiamo persone con disabilità. No, la disabilità è e rimane una condizione di vita, e io vorrei che si aggiungesse a tutto questo una condizione di vita irreversibile, perché se no facciamo l'errore che troppo spesso si fa di rendere tutto una patologia. Però nei nostri concetti con i quali cresciamo, alle patologie si risponde con le cure e spesso con la risoluzione.
0: Allora, 0647 1, no, allora mi sono scordato il numero questa volta, quindi scusate, lo ridico dopo. www.radioondarossa.info per frequentare il sito, per vedere e anche magari sostenere una radio che non campa d'aria ma da 50 anni ormai va avanti con l'autoproduzione, Radio Onda Rossa 87.9. E noi siamo Disabilità Punti di Vista, e sempre alle 14.30 di domenica, e riprendiamo su questo primo, diciamo, bilancio dei 2 anni della trasmissione. Grazie, a fra poco.

0: Di sono un po'.
1: Ah, tu dici che prima dell'estate non è proprio il massimo. Cioè, questo è il senso.
2: Prima di un ponte dove la gente si muove in
1: genere. Effettivamente c'è dell'ironia macabra, quasi British. Hai ragione.
2: È la sua giornata.
0: Allora, ma io volevo sottolineare un secondo aspetto. Guardate, questo è difficile dirlo, soprattutto per me che appartengo a queste categorie, però oramai gli ascoltatori l'hanno imparato, noi non abbiamo filtri, quindi le cose si dicono a costo anche di dire cose che poi possono prestarsi a reazioni o a contestazioni. Perché l'altro elemento che lungo la strada ho compreso è che se noi vogliamo spostarci nel campo dell'autodeterminazione della disabilità, dovremmo dire che molte disabilità possono essere superate con tecnologie che oggi sono avanzate, peraltro tante aziende nel mondo producono di tutto e di più per,
3: ma pensiamo non è che ai lo meta, fanno per esempio spirito, gli occhiali meta,
0: non è che lo fanno per spirito diciamo di solidarietà, però diciamo che hanno trovato in questo un mercato. Però nel trovare in questo un mercato forniscono ausili di ogni ordine e grado che davvero possono supplire a tante esigenze di questo tipo di categorie, non tutti ovviamente e non per tutti, ma certamente un buon numero. Ora dico questo perché in un che è passata che mi spetta, mi tocca quello così, quello là, ecco, riflettiamo anche sul fatto che laddove ci sono delle risorse cominciare a dire chiaramente che dobbiamo privilegiare, ma non perché sono dei privilegiati, ma per ordine di difficoltà, che è diverso, determinate disabilità che non hanno altro, che non hanno altra possibilità che essere sostenuti o dalle famiglie, ma non tutti ce le hanno, o non tutti hanno famiglie diciamo che posseggono quella serenità, quell'attenzione, no, per tanti motivi che la vita poi può riservare. E magari invece investire da parte dello Stato nel fornire tecnologie che aiutano tante persone a non dover dipendere per forza da un servizio diciamo standard, no? Quello dell'assistenza intesa a livello puro. Ripeto, non perché queste cose vanno eliminate, lo voglio ripetere, se no c'è un equivoco, ma perché sicuramente vanno integrate, perché lì si può integrare. Su altre disabilità, per quello che io oggi modestamente capisco, purtroppo, almeno oggi, queste disabilità non sono destinate a poter vivere in totale autonomia.
1: Fa sì, no, con la testa, vuole intervenire?
3: Io?
1: Cioè sì, che no, fai? Non è che è sempre l'ultima, non ci prova.
3: Posso intervenire tranquillamente? No, ma diciamo, oggi sembriamo quasi che andiamo tutti all'unisono, bisogna che metti qualche contrasto, se no
1: ma guarda che un po' d'armonia brutto non è, cioè nel senso diamo anche il senso che discutiamo sui temi, ma ci abbiamo.
3: Ma sì, soprattutto guarda, qui lancio un tema, il tema dei temi, no, a parte che io condivido molta parte di quello che ha detto il redattore da casa, prima di tutto diciamolo con serenità, perché chiaramente quando si fa una trasmissione così poi il confronto tra di noi non si esaurisce nell'ora della trasmissione settimanale, è un confronto continuo e costante, quindi spesso è la risultanza, no, di qualcosa che abbiamo discusso, che magari è successo a Roma, per dire, così tanto di neve, e che, sul quale ci confrontiamo, e quindi io lo condivido totalmente, sperando che venga compreso da tutti, cioè che tutti abbiano diciamo la base culturale per capire ognuno dei passaggi che noi facciamo, e ci piacerebbe anche sapere poi qual è l'effetto che questa trasmissione con i diversi punti di vista fa su chi l'ascolta, no? Chi l'ascolta e magari non ha mai appartenuto a questo mondo e magari si è fatto qualche domanda su questo mondo, no? Perché le forme di ghettizzazione nascono anche dall'idea che la società si fa di un certo mondo nel quale volontariamente

0: Guarda, io lo dico anche da operatore, anche a alcune volte, se si lasciano per esempio i vari soggetti, io la guardo solo da parte del servizio, che però lasciando da soli in uno smatch uno a uno magari famiglie o persone che disabilità con l'operatore, magari tante volte diventa un qualcosa in cui ognuno si sente solo e piano piano si incancrenisce, si incattivisce e più viene meno senso del servizio.
1: Però al contempo c'è un altro elemento, perché oggi si sente tanto parlare di rete, la rete, la rete, la rete. C'è anche però un modo di pensare che la società è qualcosa che nasce naturalmente tra gli esseri umani, e il dovere della politica e delle istituzioni è quello di favorire ciò che naturalmente esiste. Se invece le istituzioni, la politica a un certo punto spostano l'attenzione e vanno a creare loro stesse la rete, decidendone gli elementi, decidendone i criteri, le cose, c'è una forzatura sulla natura umana che diventa antisociale dal mio punto di vista, che diventa anticomunitaria. Poi non so se il redattore da casa su questo è in linea, o però tante volte io percepisco quasi questo, quasi una dicotomia.
0: Posso dire, prima del redattore casa ti do la parola, forse è antistorico, cioè nel senso, e questo so la tua, diciamo, profondità politica, ecco redattore da casa, ti aggiungo questo elemento, è anche antistorico che nell'idea della società iperliquida, non liquida, iperliquida, in cui i corpi intermedi sono quasi spariti, ogni tanto ci si irrigidisca e non si comprenda che in realtà forse si debba andare in direzione ostinata e contraria. Ci siamo grattati il naso, ostinata e contraria, e manca proprio anche ogni tanto la conoscenza sociologica dei processi in cui stiamo vivendo. Quindi questo è che anzi andrebbe più accompagnato l'individuo a rifare comunità e a sentirsi parte e attore della comunità, e forse ogni tanto la burocratizzazione.
1: Non fruitore della comunità. Che? Attore, non fruitore.
0: No, attore, attore, attore. Infatti ho cominciato. Infatti ho cominciato che mi ha impressionato come molte volte è uscita questa cosa e si subiscano i servizi. A me impressiona. Comunque, che ne dici? Redattore da casa.
2: Allora,
0: però non andiamo troppo d'accordo, che dall'altra parte del microfono poi stona.
1: Poi io intervengo. Io un po' di zizzone ancora la so mettere.
2: Cerchiamo di dissentire. Allora, io penso questo. Un processo di coscienza sociale è lungo, complesso, e non è detto neanche che si riesce a. Vero, ma è vero sempre, ed è vero per tutte le realtà sociali, non soltanto per la nostra. Però è anche vero che molte persone dalla disabilità, guardate, dico una cosa che so se dopo subirò un processo in piazza, molte persone però dalla disabilità hanno tratto anche un profitto enorme, in termini di potere, in termini di soldi, in termini di
1: poltrone.
2: E questo non va bene, perché io non dico che un disabile, giustamente, non è che perché è disabile deve rimanere un disgraziato. Io sono contento se un disabile domani diventa medico, avvocato, ingegnere, figuriamoci. Sono contento anche se un disabile guadagna tanti soldi, e vuol dire che ha lavorato, studiato, non lo so, insomma, ha fatto delle cose per arrivarci. E questo è un aspetto. Altro è se tutto questo invece proviene da un'idea di dire io sono quello che rappresenta tutti voi. Ecco, in quel caso forse bisognerebbe ricordarsi, perché se vale per gli altri, se vale per i sindacalisti, se vale per i politici, se vale per tanta gente, diciamo, che si occupa a vario titolo di queste questioni, deve valere anche per noi. Cioè mantenere questa capacità di rapporto, e mi richiamo al tuo intervento sulla comunità, non si può fare comunità tra dispari che però sono dispari pure tra loro. Questo è il punto. Se è comunità dobbiamo condividere. Se non condividiamo un tubo, ma ognuno corre

0: nella direzione di cercare di trovare per sé qualcosa, non dico a danno degli altri, ma comunque non incidendo sui diritti degli altri, questo secondo me non aiuta, non solo non aiuta, ma danneggia anche fortemente. E queste sono tre, adesso io non ne spiegherò per i prossimi 5 giorni.
1: Allora, riandiamo nella pausa musicale, 06 49 17 10, di Sabina Punti... Cosa?
2: 5-0 finale.
1: No,
0: 1-0. 5-0 finale.
1: 5-0 finale? E niente, oggi è oggi con i numeri. Oggi è giornata. Fa troppo caldo, ragazzi, lo diciamo, fa troppo caldo. E comunque www.radioondarossa.info 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Disabilità Punti di Vista, come tutte le domeniche alle 14:30 a Frappè.

0: Allora, www.radioondarossa.info, questa è Disabilità Punti di Vista, come tutte le domeniche alle 14.30. Stiamo per chiudere la seconda annualità di Disabilità Punti di Vista.
1: Stavamo facendo un po', diciamo, il punto della situazione, per capire ognuno di noi che cosa ha aggiunto, che cosa ha dato, che cosa pensa di questa cosa, ma anche, lasciatemelo dire dal punto di vista personale, perché l'intervento di natura politica amministrativa a Roma fa acqua da tutti i pori, non si sa più come intervenire per cercare di risolverlo, e quindi forse neanche più fare una radio, se basta fare una trasmissione, e bisognerà pensare a qualche maniera di lottare in maniera un po' più incisiva, almeno questo è il mio punto di vista.
0: La lotta, diciamo, assolutamente la lotta, questa è la radio della lotta, quindi questo non si può che raccogliere. Tu, redattore,
1: però
0: da casa,
1: anche su questo, e qui lancio io la parola al redattore da casa,
0: sì, perché
1: c'è una difficoltà nei fatti, mi sembra, di fare questo. Una volta si diceva non si riescono a fare manifestazioni di piazza perché le persone con disabilità e le loro famiglie non si riescono a portare in piazza. Oggi c'è un problema assai più grande, che l'abbiamo un po' accennato prima, cioè quel cercare poltrone, quell'essere diventato in buona parte la rappresentanza della disabilità, un modo per acquisire, tra virgolette, potere, perché parliamoci chiaro, potere non è, ma visibilità, poltrone, eccetera, fa sì che proliferino i tavoli. Ma qui non c'è nessuno che contrasti la politica o l'amministrazione.
0: Allora, in questo prima, sì, no, dopo al redattore da casa, ecco, mi è rivenuto in mente il pensiero, ma disabilità. Io sono venuto venni anni fa in questa radio perché mi trattavo di 06. Ok. A me il fatto che qualcuno si sieda e dica, oppure vengo da contesti periferici, sì, dica rappresento il tutto, io li trovo talmente
1: tutto di che,
0: cioè noi dicevamo, quando io non riesco a capire, rappresenti tutta la categoria? No, rappresenti il tuo punto di vista, e sei rappresentativo di una serie di persone, magari di una parte del punto di vista di quella categoria. Cioè, nel momento in cui una persona si siede e dice rappresento, occhio.
1: E attenzione, perché qui aggiungo una cosa: la Costituzione italiana ci affida una libertà a tutti noi cittadini, la libertà di associarsi. Non ci dà questo obbligo e non ha mai detto che l'amministrazione debba avere dei rappresentanti in maniera associativa. Non l'ha mai detto nessuno.
0: No, ma
1: questo è un errore che porta a quel rappresento il tutto.
0: Allora, però aspetta, prima di lasciarti la parola, redattore da casa, l'associazione, il corpo intermedio, ben venga, ma anche se rappresentasse l'80% e c'è l'altro 20%, cioè dire rappresento tutta quella categoria è già, dice, un rapporto egotico, cioè nel senso col proprio ruolo. Volevo dire questo, cioè nessuno può rappresentare mai nessuna categoria, cioè in totale. Non so se avevo capito quello che un po' dicevi, redattore da casa.
2: Assolutamente, aggiungiamo che questa modalità è presente in molti settori della società, non è che i disabili siano un'esclusiva. Purtroppo pensiamo al mondo sindacale, dove spesso qualcuno pensa di rappresentare tutti, in realtà spesso non è così. Per cui, diciamo, c'è questa tendenza a, semplicemente però la differenza qual è? Che eleggere rappresentanti, una persona che un problema ce l'ha, perché spesso sono persone che problemi ce li hanno, e questa persona però in ragione di questo perde totalmente da quel momento in poi di vista gli altri punti di vista, questo è un problema ancora più serio, perché poi impedisce ad altri di poter avere quello che magari sarebbe giusto avere, e devi lottare due volte contro l'amministrazione, se è normale, ma anche contro queste rappresentanze.
1: Devi lottare tre volte, perché queste rappresentanze diventano l'arma che l'amministrazione pone contro di te.
2: Certo.
0: però è la grande paura, io la sintetizzo così, di perdere il controllo dei processi. Cioè ci si sta chiudendo, secondo me, perché c'è una grande paura del confronto aperto, secondo me. Vero, reale.
1: Ma c'è qualcosa di molto peggiore alla base, perché prima della perdita del confronto reale c'è la presunzione di poterli gestire, i confronti.
0: Però
1: è una presunzione dove la politica ha perso il senso stesso di se stessa e anche l'amministrazione.
0: Però la politica, cioè, ripeto, se facciamo un'analisi sociologica di tutto ciò che è governance, ok, la politica è una parte poi, l'amministrazione, la governance, dei poteri, contropoteri, mo non mi fate fa e cosa, però tendenzialmente c'è proprio una paura di allargare e scendere in un confronto reale, secondo me. Questo fa sì che le poche sicurezze, cioè tu, che ne so, tu sei rassicurante per me? Ti do quel ruolo, tu rassicuri tutto?
1: No. Sono... Tu sei ricattabile per me, ti do quel ruolo.
0: Ma non è solo ricattabile, no, non è solo
1: di dire quelle...
0: No, di, però di non è solo ricattabile, io su questo non sono d'accordo.
1: Ci abbia a che fare con la finanza, con i soldi, non è così. Oggi è di tale basso livello il ricatto che è semplicemente io ti riconfermo quella sedia dove tu puoi scrivere che sei il presidente di vattene a pesca che.
0: No, sì, no, io ricattabile lo do a malefatte solo il coso. Invece, diciamo, ricattabile per il tuo ego? Ok. Diciamo, da quel punto di vista, oppure stimola la tua autoreferenzialità fino a te a solletico, fino a che tu stai nel ruolo, e allora ti elevo a rappresentante massimo, escludendo magari gli altri che a quel punto rischiano... Oppure si, e o subiscono, e rivedo all'inizio, vedono il processo come dalla parte di chi lo subisce, e questo crea, diciamo, perché questo è, perché se non so parte del processo lo subisco. Che dici, redattore della casa?
2: No, sottoscrivo con te, detto, hai posto un tema molto importante. Oggi non c'è più il confronto, non c'è più il dibattito, l'agorà, no, come si diceva un tempo, non ci sono più i luoghi del dibattito, ove per dibattito intendiamo, lo vedete anche in televisione, a seconda dei canali che mettete vengono solo una persona alla volta e parlano da soli, quindi si ha paura del confronto, si ha paura di discutere, di che possano uscire fuori cose sconvenienti, e questo c'è anche tra noi. Perché voi immaginate che un'amministrazione comunale, lo ripetiamo per la centesima volta, a cui non è piaciuto il direttivo della consulta cittadina, piuttosto che confrontarsi e capire, ha preferito toglierla, ha preferito nominare un commissario e per levarsi di torno tutti i problemi, pur di non discutere. E ancora oggi, a distanza di tanti mesi, quasi un anno, noi ci ritroviamo che nessuno si vuole confrontare con noi, cioè se noi chiediamo un incontro, chiediamo, non c'è verso, nessuno vuole parlare con te. Questa è la realtà.
0: Speriamo.
1: Siamo a un livello di ipocrisia per il quale non ci si vuole confrontare perché non si ha nessun interesse a fare una politica a favore dei cittadini, perché questo è il problema di base. Io decido qual è la politica che conviene a me e quindi poi costruisco vicino a me i rappresentanti dei corpi intermedi che accettino la politica, perché di confrontarmi con i cittadini e con le loro esigenze non me ne frega proprio niente. Ma io sono così ipocrita che devo anche parare, mettere un paravento, per cui che faccio? Non è che dico chiudo la consulta che abbiamo sbagliato, l'abbiamo costituita male, istituita male, non la sappiamo governare, la vogliamo governare ma non la possiamo governare, non lo vogliamo dire, allora che faccio? Nomino un commissario, cioè ci metto un paravento, ci metto davanti.
0: Però io, guardate, non al di là del controllo del coso, magari io a volte penso anche, facendo un po' di sociologia, che banalmente il confronto è una gran rottura di palle, scusate il termine.
1: Siamo a democrazia, quella
0: rottura di palle. Sì, però siccome dice Bull Chu Yang, fatemi fare una citazione, che noi siamo abituati addirittura al retro dei cellulari che è tutto liscio e non ci sta un'asperità, il confronto per definizione è l'asperità massima che abbiamo, e tante volte
1: è il punto di crescita massima,
0: sì, però è l'asperità perché ti confronti con qualcosa che magari non ti immagini, no, perché è tutto preventivabile, preventivo, roba del genere. Quindi tante volte c'è sicuramente della tattica, ci sarà della strategia, ma secondo me c'è molta, molta paura. Cioè, e guardate che non è un escusatio della classe, diciamo, della governance, di come va, ma forse è una diminuzio. No. Perché i processi senza...
1: No. Se
0: senza...
1: tu vuoi parlarne in maniera alta, sicuramente abbiamo perso tutti, ha perso la politica e forse per questo non andiamo più a votare. Però finivo il discorso.
0: Perché per governare i processi, governare e fare comunità, se non hai il coraggio di confrontarti con l'asperità, fai danni seri. Quindi non è una diminuzio, io dico che è il tema proprio di come si costruisce.
1: Assolutamente è il tema, ma infatti io ogni tanto mi domando, di fronte alla politica, che dico in maniera generica, ma poi tutti quelli che mi conoscono sanno che io faccio delle cernite molto precise sui politici, perché poi c'è chi interpreta la politica in maniera per me corretta e chi no, la stragrande maggioranza no. Io tante volte mi domando: ma te perché sei entrato in politica? Perché se non è il confronto la tua ambizione, se non è la crescita attraverso il confronto la tua ambizione, che stai a fare? A prendere uno stipendio? Che stai a fare?
0: Allora, che dice il direttore della casa? Ti lascio la chiusura della stagione? Ma sì, è sempre stata la chiusura,
1: la chiusura della stagione. La chiusura di oggi dovevamo fare un punto, l'abbiamo fatto.
0: C'è stata. Mi obbligano pure la domenica dopo, aspettate. Perché pure, qua mi hanno detto una cosa, mi mandano in ferie. Beh, che dici il direttore della casa?
1: Vabbè,
0: però posso dire anche la governanza dei processi e anche dire cose con realtà. Quindi qua mi si sta aprì la cosa. Dai, scherzi a parte, a te redattore da casa.
2: No, io saluto gli ascoltatori, spero che questa discussione abbia prodotto in ciascuno, indipendentemente da che cosa si occupa, delle riflessioni. No, noi questo vogliamo fare, semplicemente delle riflessioni, e lo facciamo in una radio che per vocazione questo ce l'ha, quindi non resta che salutarvi.
1: Però anche, scusa redattore da casa, anche una riflessione la vogliamo generalizzare sul fatto che è possibile che c'è una società civile che ancora si muove contro delle giuste diciamo ingiustizie sociali e non si muove mai a favore della disabilità?
2: Sì, ma siamo in chiusura, diciamo, quindi.
0: No, perché è troppo lunga a favore della disabilità, ma insomma, su ingiustizie sociali che si muove tutta la società, boh.
1: No, c'è una parte di società che si muove a favore, legittimamente e giustamente, insieme a noi, contro alcune ingiustizie sociali, ma se io chiamassi una mobilitazione a favore del diritto della disabilità, quella parte di società non si sentirebbe coinvolta, perché se no i movimenti femministi avrebbero appoggiato le battaglie dei caregiver familiari dall'inizio a oggi e a domani.
0: Ammazza che chiusura, vabbè, io non dico niente su sta chiusura qua, perché è tosta, è tosta, mi sa che quattro trasmissioni dopo ci rispondono, va bene. Cioè, mi sa che la sentiremo tutta la settimana sta frase, sì. Va bene, altre trasmissioni, buon proseguimento, ciao a tutti, disabilità punti di vista, 14:30 ogni domenica.
3: Ho sempre odiato i porci, i ruffiani, i falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fare un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio se lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, fate buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campana.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: E procediamo con la mattinata. Dovremmo avere in collegamento un compagno che, come al solito, il venerdì ci racconta le varie iniziative. Vediamo intanto se ci sente.
1: Buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori, grazie.
0: Perfetto, ecco, ci siamo in diretta allora, buongiorno.
1: Buongiorno, e allora l'hai appena accennato, oggi è la giornata dello sciopero generale, insieme a questo tratteremo ovviamente durante l'esplicitazione delle iniziative che ci sono, anche il fatto che ancora due compagni italiani sono agli arresti, sequestrati in quel della Libia, che ovviamente non trovano ancora riparo in casa, che sono Domenico Centrone e

A Torino stamattina dalle ore 8 c'è stato in piazza Massana lo sciopero contro la guerra, poi nel pomeriggio sempre a Torino a piazza Castello dalle ore 18 in poi ci sarà una fiaccolata per sostenere la Palestina e il rifiuto della guerra, e appunto alle 20:45 invece a Napoli allo stadio Maradona ci sarà la partita tra la nazionale di calcio palestinese e la nazionale cantanti. Sapete che da tanti anni c'è questa nazionale che fa come dire, opere di sostegno a quello e quell'altro, beneficenze, e in questo caso si tratta invece di un sostegno diretto al popolo palestinese, ed è molto importante, e speriamo che ce la facciano vedere anche in TV. Non so, di questi argomenti non ho avuto la possibilità di andarli a trovare in assoluto, e quindi però è molto importante che questo si svolga, e vedremo anche le capacità, come dire, professionali di questa nazionale di calcio palestinese, che non avrà mai avuto tempo per allenarsi ovviamente stante bombardamenti, repressione e quant'altro. E ancora lo sciopero generale a Trieste, al Parco San Giovanni verrà presentato invece il libro Voragini di Barbara Schiavalli, che parla ovviamente del conflitto tra Israele e la Palestina, ma Barbara ha partecipato anche alla flottiglia dell'anno scorso, e parla in questo libro della sua detenzione per mettere in parallelo con quanto avviene tutti i giorni invece con la resistenza palestinese. A Monza alle 16:30, sempre oggi, ci sarà un presidio alla fabbrica Masterotech, che produce ovviamente articoli e pezzi di ricambio per le componenti belliche del riarmo. Tutto questo è in via Ercolano, e il titolo ovviamente è contro le produzioni di armi e il 5% alla NATO, ovviamente l'adesione anche a questa. Quindi non è la prima volta che c'è un presidio a Monza su questo. Nel corso dell'anno ne ho visti già altri, e quindi è molto importante che si mantenga il punto e si porti a casa sicuramente il risultato. E infine, nella giornata di oggi a Chiaravalle alle ore 18 presso il Circolo Spazio Rosso ci sarà una lettura di poesie palestinesi. Questo per quanto riguarda la giornata di oggi. Mi preme dire che nella giornata di ieri, giovedì 28, a Napoli la barca Gassan Canafani, che era arrivata già nei giorni precedenti presso il circolo, ci sarà ovviamente una serata, c'è stata una serata di musica e cena per sostenere ovviamente l'ospedale Halabda, e questa è già una delle iniziative avvenute nella giornata di ieri. Così ancora ieri a Torino, al Centro Sociale Gabrio, è stato presentato un documentario sulla resistenza quotidiana in Cisgiordania, e così ancora a Cagliari, presso l'aeroporto di Elmas, c'è stato un presidio del sostegno alla Palestina contro l'arrivo di 4 voli da Tel Aviv che sbarcano turisti militari che vengono a fare le vacanze in Sardegna. E quindi capite bene qual è l'articolazione, la quantità, la qualità delle articolazioni che ci sono durante la settimana, al fine settimana soprattutto, e non manca nessun atto di intenzione per poter fermare coloro i quali continuano a occupare il nostro spazio territoriale, ma soprattutto per la quantità di sollecitazioni e partecipazioni alla battaglia in sostegno per la Palestina. E arriviamo a domani, sabato 30 di maggio, quando alle ore 10, intanto allora comincio da quelle della mattina prestissimo, alle ore 9 e fino alle 23 a Fano, presso il Parco Urbano Polverari,
ci sarà la giornata per la pace e per il disarmo, con attraverso ovviamente dibattiti, mostri e giochi e ovviamente anche piccoli stuzzichini da questo punto di vista. E alle ore 10 invece a Firenze, presso il Mandela Forum, ci sarà una raccolta di fondi per la Palestina, anche sul titolo della liberazione di Marwan Barghouti. E arriviamo invece ai pomeriggi di questo sabato 30 di maggio, dove a Parma alle ore 16 in piazzale Picelli ci sarà per la Palestina e il sostegno ai 34 indagati per le manifestazioni dell'anno scorso per la Palestina, non un passo indietro, il titolo della comunicazione e dell'iniziativa. E poi alle 17 a Viareggio, presso il Parco 26 Settembre, il dibattito sull'assistenza palestinese. A Firenze ancora dalle 14.30 alle 15.30 ci sarà il 20° urlo per Gaza presso il parcheggio Mandela. Sapete, l'urlo significa proprio urlo. Ci saranno una settantina di persone che manterranno aperto, quasi come se fosse una sirena invece, la propria voce, questa piccola potenza ovviamente a sostegno di Gaza e della Palestina. A Varese alle 16.30 presso la piazza del Garibaldino ci sarà anche qui un presidio sul titolo Rompiamo il silenzio. E ancora a Bagheria alle ore 18 in corso Umberto ci sarà sul titolo 100 porti 100 città, questa iniziativa che ha preso corpo ormai da due settimane, che sbarca un po' dappertutto, sia nell'estremo sud sia sta arrivando verso Roma dopo essere passata ancora a permanenza a Napoli. E il tutto, questa iniziativa che vede anche la barca Gassan Canafani e la Freedom Flottiglia partecipare, è sul titolo di raccogliere fondi per l'ospedale Halawda, che sta ancora mantenendo le sue capacità presso Gaza. E arriviamo Monte Prandone, dove comincia oggi e si concluderà il 15 di luglio la mostra fotografica High Grant Your Fuge. Tutto questo avviene dalle ore 19 alle ore 21 di tutti i giorni presso Palazzo Parissi. E per finire, nella giornata di domani, a Verghereto sul Monte Fumaiolo, sul titolo del sostegno alla Palestina e contro la guerra, ci saranno una camminata che dura quattro tappe, che comincia oggi e finisce il 2 giugno, e sono indicate ovviamente per chi ha necessità, volontà di andarvi a partecipare, basta digitare Verghereto Monte Fumaiolo e trova questa indicazione, che è un altro dei modi ovviamente per poter indicare la battaglia per sostegno della Palestina. E arriviamo a domenica 31 di maggio, dove a Bastia Umbra alle ore 16 presso il Cinema Esperia, per far sorridere il cielo, cori di voci bianche per Gaza. Pensate quante articolazioni c'ha la solidarietà da ogni punto di vista. Ancora a Rieti, qui nel Lazio, le ore ci sarà un'iniziativa contro lo Stato di Israele genocidio e contro lo Stato di polizia in Italia. E l'iniziativa si svolge presso il circolo Le Tre Porte. A Torino, in piazza San Carlo, che sapete è una delle grandi piazze principali di Torino,
Alle ore 17 ci sarà sul titolo Contro il genocidio e la rottura dei rapporti tra le istituzioni italiane e quelle israeliane, Piazza Palestina, perché ormai sapete quante piazze sono state intitolate in ogni nostra città, piccolo paese, alla Palestina, indipendentemente dal titolo principale che abbia la piazza. E ancora a Modica, in provincia di Ragusa, e a partire dalle 14.30, dalle 11.30, come tutte le domeniche, ci sarà il presidio permanente per la Palestina. È un altro dei modi di rappresentarsi, che vi ricordate è stato un modo delle madri e delle nonne de Plaza de Mayo, e ugualmente le donne in nero hanno replicato un po' in giro in tutta Italia questa attività permanente, quindi c'è un appuntamento che tutti quanti si riconoscono. Ugualmente a Modica, ma so, l'ho indicato più volte anche a Milano, davanti al Duomo c'è sempre nella tarda mattinata questo presidio, ormai da 2 anni lì a Milano, a Modica sono 2 settimane che è iniziato. E arriviamo al primo di giugno è lunedì, dove qui da vicino casa nostra, ad Aprilia, alle ore 17 presso la biblioteca comunale, sul titolo un dibattito Medio Oriente non si arrende. A Montiano invece, in provincia Ferrara, la pace ostinata, in Piazza Maggiore alle ore 20.30, mentre a Donoratico, in provincia di Livorno, la festa dei popoli si apre, sul titolo ovviamente del sostegno alla Palestina, il popolo curdo, il popolo sarawi e quanti altri. E arriviamo alla giornata particolare ovviamente del 2 giugno, che sapete è la festa della Repubblica, che quest'anno compie 80 anni, si stanno facendo trasmissioni, iniziative su iniziative, ci saranno iniziative istituzionali davanti il Quirinale, ovviamente è stato montato un ambaradam estremamente grande, eccetera, vi parteciperà sicuramente parecchia gente, ma è un 2 giugno dedicato da parte nostra, di chi sostiene il disarmo, la lotta contro il riarmo, la guerra per la Palestina, per i popoli oppressi, eccetera, la giornata delle iniziative antimilitariste per eccellenza. Siamo stati sempre contro le parate, a maggior ragione la parata militare centrale, che è quella che si svolge a Roma e quanti altri, e quindi vi diamo l'indicazione della quantità e qualità di iniziative che ci sono in giro per l'Italia in questa giornata del 2 giugno. E una delle principali è sicuramente a Pontedera, in provincia di Pisa, dove in piazza Cavour ci sarà un grande presidio. Sapete che Pontedera è vicino alla neobase di Coltano, che ancora non prende corpo, ma dove si vogliono addestrare nuovi contingenti per la guerra, e quindi sono state fatte già manifestazioni locali e nazionali, e quindi uno dei punti centrali della convocazione del 2 giugno. Ma il 2 giugno sarà anche a Trapani alle ore 18 in piazzetta Saturno, appunto quella di Pontedera, è alle ore 10 in piazza Cavour, come ho già detto. A Niscemi, sapete, Niscemi è la capitale del disastro ambientale, ecologico, mai riparato, si sono mangiati tutti quanti i soldi e ci sono qualche 500-700 persone che vivono ancora in precarie condizioni, e sempre dentro questo passaggio però hanno trovato i soldi per fare il MUOS sulle alture di Niscemi, ma anche lì la collina va in crollo, visto che non si sa nemmeno come ragionare quando manca anche le indicazioni geologiche sulle porcherie che fanno. E quindi alle ore 10 a Niscemi, in piazza Vittorio, ci sarà il presidio contro la guerra. La stessa cosa a Vicenza, che è una delle città invase dalla NATO da sempre, dai presidi militari, alle 15.30 in piazza Ferrarin, idem con patate. Ad Augusta,
alle ore 10:30 si svolgerà l'iniziativa. L'Augusta è una delle grandi basi NATO navali, quindi importantissima anche questa iniziativa. A Cagliari alle ore 16 a Marina Piccola, anche qui ovviamente di fronte al mare, perché in questo caso ovviamente anche Cagliari partecipa alle spedizioni militari a carattere navale. E a Firenze, altrettanto importante, alle ore 10:30 davanti alla caserma Predieri, che sta per diventare il futuro comando NATO del centro-sud. Capite quanta militarizzazione ci stanno dedicando ovviamente gli armatisti, diciamo, al nostro paese, come è stato sempre fatto a partire dalla decisione della NATO del 1949.

0: e non vede attività di sollievo nei suoi confronti, visto che se ne fregano tutti quanti, ovviamente. 2025 sono lì fermi, anche se poi non davano nessun susseguio ovviamente a Gaza. Per finire, cito le vicende legate a Henry De Luca, perché ovviamente attualmente è presente a Gerusalemme dal 25 almeno, e non so fino a che data, perché è tra gli invitati all'International Brighter Festival di Gerusalemme, che è un festival governativo, molti scrittori di carattere e levatura internazionale, tra cui premi Nobel, hanno rifiutato di parteciparvi. Il 25 la vigilia dell'inaugurazione di questo festival, di cui è invitato principale Henry De Luca, Henry si è fatto intervistare dal quotidiano Israel Hayom, che sostiene Netanyahu, e in cui ha dichiarato esplicitamente: io sono sionista e a Gaza non c'è genocidio. Quindi si dichiara sionista e negazionista allo stesso tempo. Altri scrittori ebraici hanno sostenuto che quell'articolo che è uscito su questo giornale lo colloca tra i sostenitori del Likud, almeno nelle espressioni con cui si presenta. Che dire, quando qualcuno come Henry rinnega i valori universali, è travolto solo dai miti del suprematismo, tra l'altro di un popolo che si sente eletto e a discrimine di tutti quanti gli altri. Dispiace, ma tant'è, non è la prima volta che ci troviamo di fronte all'edonismo di soggetti che per cinismo, disumanità, si identificano con i crimini, e in questo caso uno dei crimini più virulenti non può che essere il genocidio, che lui nega possa esistere a Gaza.
1: Ebbene, allora, come al solito ti ringraziamo, e a sentire tutte queste iniziative di solidarietà viene da, insomma, viversi meglio la giornata.
0: Esatto.
1: Comunque aggiorniamo anche nuovamente chi magari all'ascolto per la prima volta, che tutto quello che avete appena ascoltato lo potrete ritrovare sul nostro sito, che è www.ondarossa.info, dove trovate appunto tutti i nostri approfondimenti.
0: Intanto, grazie a voi, buona giornata.
1: Aggiungere... Ok, ti salutiamo allora, grazie
0: ciao.
1: Mille a te, ciao, ciao, ciao. E allora ritorniamo in voce, sono le 11, alle 11 e un quarto, come il compagno diceva anche all'inizio di tutta questa rassegna di iniziative, e non solo, anche come abbiamo sentito, considerazioni e commenti, insomma, condivisi dai microfoni di questa radio, sentiremo uno dei compagni che si trova a Gioia Tauro. Quindi rimanete un po' con noi, ora di nuovo vi faccio riposare un po' le orecchie con della musica strumentale che ci avevano inviato alla nostra mail. Il gruppo sono i Popular, il titolo della canzone è Come mai, e rimanete con noi.
2: Iniziaron las guerras imperialistas que costarían a la humanidad 50 millones de muertos, decenas de millones de inválidos e incalculables riquezas materiales y culturales destruidas. Aún no había sucedido esto cuando ya Marx escribió que el capital resiste.
3: Oh, cazzo, ma che è la sveglia? Ma come so? E sei in mezza? Ma affanculo, sveglia di merda! No, no, non c'ho voglia andare a lavorare stamattina, ma avete rotto le palle tutti quanti, basta! Ce vado a lavorare!

0: una cosa in più, ecco, dire una cosa in più.
1: Sì, allora, io in realtà appunto Asterisco crede nel lavoro, che la cultura sia lavoro, e quindi le persone che collaborano col collettivo tutte vengono retribuite, perché è giusto, perché è lavoro, ecco. Semplicemente noi abbiamo deciso come collettivo di non avere reddito da questa, cioè è militanza, e ci teniamo che sia così, perché questo ci permette di anche fare delle scelte, no? Magari abbastanza radicali, tipo non stare su Amazon, una fra tutte, no? E il punto è che in Italia l'editoria è in crisi, cioè l'editoria, le librerie, sarebbe un discorso immenso da aprire, insomma, no? C'è una crisi di questo, una immensa bolla che io spero che a un certo punto esploda, dove è tutto in mano a pochi, no? Ma come ovunque, in realtà, non è che solo l'editoria è così. E in questa crisi si innestano le difficoltà di Asterisco, diciamo, no? Che in realtà sono comuni a molte case editrici piccoline, no? Noi siamo una casa editrice piccola, cioè pubblichiamo massimo 4 libri l'anno, diciamo, ecco. Anche perché, al di là del fatto che è militanza, ma noi crediamo che bisogna pubblicare meno e meglio, cioè che escano troppi libri, ci sia una produzione eccessiva di libri. E quindi in realtà le nostre difficoltà economiche sono un po' lo specchio delle difficoltà di molte nel mondo dell'editoria e delle librerie indipendenti, ecco, perché poi secondo me, cioè, le due cose vanno di pari passo, editoria e libreria, cioè sono due facce della stessa medaglia, ecco. E in realtà i nostri libri, essendo che sono libri che con un codice ISBN registrati, in realtà ci sono delle librerie amiche che li tengono sempre, che li prendono tutti, tipo Tuba, Libreria Antigone, credo anche Giufà, ma altre in tutta Italia, Libre di Bologna, insomma, Tamu a Napoli. Però poi in realtà, anche se uno non ha una libreria indipendente nella sua città, che magari non in tutte le città ci sono, in realtà si possono facilmente ordinare, perché stanno nei distributori dei libri, quindi in realtà si possono ordinare in qualsiasi libreria.
0: Ok, sì, e come ogni cosa, insomma, quello che mi viene da pensare è che sempre quello che poi rende tutto questo possibile sono i rapporti, le relazioni, no? Le condividere, come dicevi, librerie amiche, persone che condividono stesse idee, stessi pensieri, quindi è un estendersi continuamente, agganciandosi una all'altra. Ok, ti chiediamo quindi quale può essere il modo per cui sostenervi, e se vuoi darci anche i contatti, se avete dei contatti social, o oltre a, insomma, andare a chiedere in queste librerie che hai citato, e magari anche in altre, i vostri libri, e parlare del vostro collettivo.
1: Ho perso la domanda, scusa.
0: No, in che modo possiamo supportarvi? Ah, sì, scusa, sicuramente sì, parlandone, andando nelle librerie, sì. Però
1: parlandone, noi abbiamo aperto un crowdfunding perché avevamo pochi euro sul conto e proprio non ce la stavamo facendo, appunto data la crisi delle librerie, del fatto che sono in difficoltà economica queste librerie amiche, e quindi se partiamo da un presupposto solidaristico non è che si fa gli strozzini, si attende che la libreria sia in condizioni migliori per poter, ecco, pagare i libri che ha venduto. Quindi in una logica dove non ci rivaliamo, cioè non ci facciamo una guerra fra poveri, Asterisco si è trovata in difficoltà economica e di conseguenza abbiamo aperto un crowdfunding per far sì che potessimo continuare a stampare libri e pagare chi fa dei lavori, che ne so, di traduzione, di impaginazione, le autorialità che scrivono. E quindi abbiamo aperto un crowdfunding che si chiuderà fra pochi giorni, ma in realtà su Produzioni dal Basso, quindi si può vedere il crowdfunding o sul sito di Asterisco, o sul sito che è www.asteriscoedizioni.com, oppure sul sito di Produzioni dal Basso, oppure sui social di Asterisco, che è sempre Asterisco Edizioni, oppure magari, dato che la crisi economica è collettiva e condivisa, si può anche semplicemente condividere e parlarne se non si ha la possibilità di donare, perché mi rendo conto che siamo tutti un po' così, ecco, economicamente non stiamo bene. Quindi,
0: possiamo dirlo forte.
1: Esatto. Quindi anche se non abbiamo soldi si può contribuire anche così, parlandone, facendo conoscere Asterisco, che è una realtà piccolina, e ecco, non serve per forza, se non ce lo si può permettere, di spendere dei soldi, ecco.
0: Certo. Posso chiederti qual è il prossimo libro, se ce l'avete in cantiere o se ne avete ancora uno?
1: Dobbiamo uscire a breve con un nuovo libro di Fred, che è una fumettista, ma che in tempi recenti in realtà forse è più conosciuta come stand-up comedian, così si dice, stand-up comedian, e a breve ecco, verrà lanciata questa cosa a giorni, lo manderemo in stampa grazie ai soldi del crowdfunding, in realtà, perché in realtà siamo molto contenti di come è andato, e della, soprattutto quello che a me, oltre alla parte economica che è andata molto bene per noi, siamo molto contenti della solidarietà ricevuta da tutto, in realtà, dalle librerie, ma anche dalle persone. Cioè, abbiamo capito che in realtà Asterisco è molto più conosciuta di quello che noi pensavamo, insomma, anche persone che io non avevo mai visto, anche che mi capita di girare anche quella libreria, mi ha creato gioia il fatto che c'è una grande rete di solidarietà, è conosciuta, ma soprattutto è apprezzata per il lavoro che fa, che non è scontato, ecco.
0: Va bene, quindi per partecipare al crowdfunding ci sono pochissimi giorni, ancora due o tre, giusto?
1: Sì, fino al 31. Poi se volete comunque fare una donazione potete o comprare i libri di Asterisco, che quello sempre va bene, oppure possiamo sentirci, dare un PayPal, cioè nel senso c'è sempre possibilità, ecco.
0: Sì, sì, di incontrarsi e trovarsi.
1: Sì, sì.
0: Di nuovo, l'ultima volta, se vuoi ripetere il sito, e poi se non
1: sì,
0: hai altro.
1: Sì, il sito è www.asteriscoedizioni, che è la... su Instagram, non lo so se qualcuno usa ancora Facebook, anche su Facebook, e c'è un canale Telegram pure, forse okay, no, canale Telegram non c'è, ho sbagliato, scusa, quella della libreria, e poi nelle librerie di fiducia, se non ce l'hanno potete ordinarli, così magari anche la vostra libreria di fiducia conoscerà Asterisco, ecco, perché magari soprattutto nelle città più piccole, no, magari noi non ci arriviamo, ecco, insomma.
0: Ok, allora grazie per essere stata con noi, per averci raccontato di questo collettivo, e se appunto non hai altro da aggiungere ti salutiamo.
1: Ti salutiamo.
0: Ok, ricordiamo che poi potete trovare questa intervista, se appunto avete bisogno di ritrovare i contatti, sul nostro sito, che è www.ondarossa.info. Intanto grazie tanto allora e una buona giornata.
1: Grazie e buon compleanno da Gionda Rossa.
0: Grazie, viva. Grazie. Ciao, ciao.
1: Arrivederci, ciao, a presto. Buongiorno.
0: Noi il buongiorno anche lo stiamo dando da stamattina alle 8 e abbiamo iniziato con la rassegna stampa, leggendo i giornali, le prime pagine come al solito, poi le pagine interne. Ora abbiamo fatto il nostro spazio redazionale, invece abbiamo sentito prima il compagno che ogni venerdì, sempre circa dalle 10:30, ci racconta quelle che sono le iniziative in giro per l'Italia a sostegno della Palestina, ma non solo. E poi abbiamo sentito invece la giornalista italo-palestinese Dalia Ismail, anche attivista, che ci ha raccontato di Gioia Tauro, uno dei porti dove passano la maggior parte, ecco, o comunque con grande intensità, le navi di supporto militare a Israele contro quindi la Palestina. E poi a seguire adesso abbiamo sentito il collettivo Asterisco. nostro sito. Ma per concludere la nostra giornata vi leggo il palinsesto di oggi, così non potete scappare, sapete da che ora a che ora siamo qua. E una delle cose che avverranno a breve sarà uno speciale sulla Bolivia, che dovrebbe finire per l'una, e poi dopo invece dall'una alle tre ci sarà il Ponte Radio, che è il nostro spazio di collegamento insieme a tutte le altre radio in Italia, autogestite, auto-organizzate, libere e militanti. Poi dalle 4 alle 5 e mezza ci sarà Split, con quindi musica hip hop, e poi dalle 6 alle 7 ci sarà le di approfondimenti musicali, poi dalle 7 e mezza alle 8 e mezza ci dovrebbe essere Voli Pindarici di Mine Vaganti, di cui non possiamo sapere nello specifico cosa succede, perché appunto sono Mine Vaganti che fanno Voli Pindarici. E in conclusione, dalle 8 e mezza alle 9 e 30 fondamentale, poi a seguire inizierà la serata di Radio Onda Rossa con Blues Night, quindi musica blues, e poi notturno elettronico fino alle 2 e 20 di notte. E vi lascio ancora un po' di musica e poi dopo torniamo in voce per le ultime riflessioni, magari notizie e soprattutto per i saluti. Gioco dell'automatico di stamattina, vediamo un po' cosa scegliamo. C'è Cucaracha, Robots on Mat, Bellas, Body and Soul. Andrei con Body and Soul.

forza di vento. In questo sentiero d'acqua, di sale. Preciso, invisibile agli occhi del mondo, vergato dal tempo nel solido mare. Le mappe del cielo, sentenza assoluta, spingono me, che sono da sempre rinchiuso nel mare.

Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

0: Greetings, greetings, greetings, ed eccoci qua con una nuova puntata di Militant Abiria On Air sulle frequenze di Radio Onda Rossa, gli 87.9 in FM per chi fosse connesso con le radio analogiche, quelle di una volta, e ondarossa.info per chi fosse connesso dal resto del mondo, dal World Wide Web. E siamo qua quindi con una nuova puntata, 31 maggio 2026, quindi diretta precisa, sono le 18.12, quindi siamo ancora nel primo quarto d'ora accademico per un pochino di ritardo, e però ci siamo qua, siamo in compagnia di Bob e di mi bredda Paolo.
1: E buon pomeriggio a tutto quanto, sì, questa Militant Abiria che inizia come sempre nel consueto orario del pomeriggio della domenica, tardo pomeriggio domenicale. Siamo arrivati secondo me alla puntata 30, infatti quando hai detto 33 mi fanno segno 33 con le mani, io pensavo 30, invece no, siamo alla puntata 33,
0: siamo arrivati agli anni di Cristo,
1: la rettifica è arrivata. Infatti quando hai detto 31 ho detto già sta per dire, invece no, 31 è la data di oggi, sì, giustamente. In diretta sono le 18.12, Militant Abiria come sempre vi tiene compagnia a son di roots, reggae, dub, roba dub, ragamuffin e chi più ne ha più ne metta. Sintonizzatevi su queste frequenze, tell your sister, tell your brother, tell your friend. A breve iniziamo anche con la musica. Questa è una puntata relativamente tranquilla, perché comunque abbiamo ospiti a sorpresa, ospiti che non abbiamo annunciato come siamo consueti fare sui social. Lasciamo un po' lì a fermentare, no? A macerare l'ospite che è già qui in regia con noi, prima di passare la selezione all'ospite. E intanto iniziamo come di consueto nella prima ora con qualche notizia, giusto?
0: Sì, abbiamo delle informazioni da darvi, perché insomma il mondo non si ferma, e nonostante il caldo che arriva. E poi sì, abbiamo qualche notizia, abbiamo, come detto te, abbiamo un ospite in studio che, per chi fosse venuto ieri al Casale Alba, ha potuto sentirlo.
1: Questo è il primo indizio, sì. Perché ieri a Casale Alba, Casale Alba 2, open air session, quindi una sessione di sound system all'aperto con Lion's Way montato nella yard e tanti e tante amici e amiche che sono venuti a supporto, tra cui anche l'ospite di quest'oggi che è qui con noi, e quindi ha selezionato anche lui ieri.
0: Certamente.
1: Questo è l'indizio, diciamo. Poi piano piano daremo qualche altro indizio andando avanti nella puntata. Come di consueto nella seconda ora parleremo di musica, forse riusciamo a presentare anche una piccola fresh release, anche lì diciamo che un piccolo annuncio è stato fatto l'ultima, yes, puntata di Militant Abiria da parte degli ospiti Tanzo, Aldab One e Roma Noise, e pare che insomma ci abbiano ancora mandato un'altra chicchetta da ascoltare qui insieme. E questo quindi è un po' il quadro. Ovviamente come sempre potete comunicare con la regia di Radio Onda Rossa, giusto? Attraverso lo 06491750, e in particolare il numero, voi ci fate uno squilletto come si faceva, no, negli anni 90, e noi capiamo che voi siete in ascolto e che vi sta piacendo quello che state ascoltando. Se proprio ci volete dire qualcosa al telefono, chiamateci mentre sta andando la musica, è più facile insomma interagire con voi quando ci sono i microfoni
0: accesi. Nel senso, se no non rispondiamo, quindi
1: se no magari rispondiamo, però zitti zitti, e quindi capito, è un po' più difficile, è un po' più difficile. E invece è un po' più facile comunicare attraverso la chat di Telegram, in diretta, e credo che qualcuno ci abbia già scritto.
0: Sì, infatti,
1: giusto?
0: Possiamo già salutare Giorgio Auta Little Brave in Roma.
1: Little Brave aka Bravetta,
0: esattamente,
1: giusto?
0: Per i romani Bravetta,
1: Brave Heart, no? Cuor di Bravetta, come si dice. Sì. quella è la traduzione. E però manca ancora una voce che abbiamo trascurato fino ad ora, ma che si fa? Come va, Bob?
2: Buonasera a tutti e a tutti. Sì, bene, abbastanza bene, dopo una settimana di pausa forzata. Ci ritroviamo qua dopo una bellissima serata, appunto, in cui siamo riusciti anche a sostenere la causa palestinese, il nostro piccolo. Sono stati raccolti tramite una cena sociale svoltasi grazie anche al supporto e all'aiuto dei compagni e delle compagne di Casale Alba, che ancora
1: questo
2: una volta
1: sempre nella serata di ieri, insomma.
2: Di ieri. sono stati raccolti una bella cifra che verrà devoluta all'associazione Mezzaluna Palestinese, che porterà direttamente gli aiuti lì dove c'è bisogno, sia in Cisgiordania sia a Gaza, quindi anche non solo divertimento ma anche solidarietà e militanza per quel che si è potuto.
0: E quindi approfittiamo anche per fare un grazie a tutte e tutte e tutto che siete passati al Casale Alba per insomma per la cena, per la musica, visto che siete rimasti fino all'ultimo, resistendo anche alle due incursioni delle pattuglie
2: del Babylon System
0: che sono venuti a chiedere di abbassare alle 18
1: alle 18 classico orario, no? Di riposo,
0: sì, sì, esattamente, no? Di sabato pomeriggio e poi vabbè proprio verso l'ultima June che insomma si sono presentati gli scarabinieri con la scuola di polizia, visto che avranno avuto forse 18 anni
1: però hanno fatto salti pure loro,
0: sì,
1: sotto
0: sì,
1: cassa,
0: ci hanno provato
1: di stare lì in divisa imbruttiti magari,
0: sì, no, no, imbruttiti no, sono stati abbassati, ok, no, perché
1: almeno questo dai.
0: Bernardo gli ha detto no, stiamo staccando, era l'ultima canzone, no no, basta che abbassate, vabbè ok, là andiamo avanti.
1: Famo i 5 sì, mai dire una cosa del genere a un soundboy, a una sound girl, no, cioè se te sta di che è l'ultima ciunga, è meglio che gli
0: bene, ok.
1: esatto.
0: E infatti poi siamo andati avanti un altro quarto d'ora, 20.
1: bene, ci fa piacere, quindi è finito comunque un orario che di rispetto nei confronti del quartiere,
0: del vicinato. Sì, prima di mezzanotte avevamo staccato tutto.
2: Afternoon session in puro UK style, che sono meravigliose, ballare iniziando verso le 5 perché prima oggettivamente fa parecchio caldo, e finire a un'aria appunto
0: consoni
1: UK style anche perché
0: ti dà la possibilità anche di svegliarti la mattina bene riposato,
1: anche l'idea del parchetto del barbecue domenicale anche. Sabato, però vabbè, per capisse, no, che è proprio Brixton style, London Brixton style. Bene,
0: facciamo l'ultimo annuncio prima di iniziare. Oggi c'è un corteo dalle 17:30 da Piazzale Aldo Moro, quindi da qua vicino, quindi cuffiette nelle orecchie come sempre, Radio Onda Rossa e Militanda Biria sintonizzati, e Transqueer Liberation corteo, e quindi insomma invitiamo tutte e tutte e tutto chi vuole andare a partecipare, perché tanto ancora in tempo, insomma appena partito.
1: Sì,
2: 17:30.
1: Ampiamente in tempo per raggiungere il corteo, e noi intanto siamo ampiamente in tempo per far partire la musica e la prima tripletta musicale. Come sempre, Nice and Easy Selection. Iniziamo con Rocksteady, Ska e dintorni, e ci andiamo ad ascoltare il pezzo degli Heptones che si chiama Let's Fall in Love. Amisei, Ronitia. Militanda Beria in azione, on air. Tell your sister, tell your brother, tell your friend. Nice and easy.
2: Right.

0: ahí viene.
1: Stile Far West, sì.
2: Ah, il pezzo che viene da
1: dalla Nuova Zelanda, sì. Si chiama il Rastakau.
0: Si termina
1: al Sushi Music.
0: Rasta del lejano oeste.
3: Oh, me dieron.
2: E rieccoci qua on air dopo la prima tripletta a cura del nostro Barabba, e come sempre nella prima ora vi diamo qualche informazione di quello che è successo in Italia e nel mondo, e direi di partire un po' da quello che dagli aggiornamenti su Cospito, visto che è un tema che abbiamo sempre seguito. È una notizia di qualche settimana fa e al Cospito praticamente hanno allungato di 2 anni l'applicazione dell'articolo 41 bis del regolamento carcerario, e per delle motivazioni che insomma paiono un po' surreali. Praticamente dal ministero parlano di attentati incendiari fatti in Indonesia da una cellula anarchica tra il 24 e il 2025 che dimostrerebbero la pericolosità tuttora attuale di Cospito. Beh, quindi insomma c'è un po' da chiedersi, una persona che è reclusa al 41 bis come faccia a avere dei rapporti con delle
1: il
2: cellule
1: lascio dell'anarchismo.
2: Sì, esatto, delle cellule addirittura in Indonesia.
1: Indonesia.
2: In Indonesia, quindi non si capisce bene. Oppure lo si capisce capendo un po' il bieco accanimento che si ha contro Cospito. Infatti la motivazione della decisione relativa alla proroga concentra la sua attenzione persino sugli indumenti neri indossati da Alfredo Cospito nei giorni in cui morirono al Parco degli Acquedotti a Roma 2 anarchici mentre confezionavano un ordigno. Forse la questura si dimentica che insomma il colore nero è un po' il colore degli anarchici, insomma il famoso blocco nero era fatto da anarchici, appunto. E per esempio la sorella Claudia, che è l'unica familiare che può incontrare Alfredo oltre per quei pochi colloqui che vengono consentiti dal regime in cui si trova recluso, e la sorella incontra amici e compagni per riportare un po' le notizie da dentro il carcere, che quello che succede ad Alfredo, e ad Alfredo gli riferisce un po' la situazione dei compagni fuori, perché è l'unica fonte di informazione, però questa cosa è una pericolosità di Cospito, che appunto riesce a intrattenere rapporti con le cellule pure in Indonesia, insomma, e riuscire a fare degli attentati. Ma in realtà questo si sa che è solo un accanimento sulla figura di Cospito e sulla solidarietà che ne è emersa negli anni in cui si trova 41 bis. Quindi speriamo che insomma si riesca a far qualcosa per cambiare la situazione. Poi passiamo invece a Torino, dove ci sono stati durante il derby della Mole le due tifoserie, quindi Torino e Juventus, hanno provato a scontrarsi dopo aver fatto 2 cortei separati intorno allo stadio Granata, e la polizia è intervenuta in forze caricando e sparando lacrimogeni a tutto spiano e soprattutto ad altezza uomo, e dalle testimonianze di chi gli era vicino c'è un tifoso che è stato ricoverato in prognosi insomma molto grave per un lacrimogeno che gli è arrivato alla testa e gli è esploso diciamo in faccia praticamente.
4: Ricordiamo che le prime notizie uscite dalla questura parlavano del tifoso beccato da una bottiglia di vetro lanciata da altri gruppi di ultras presenti quel giorno nei intorni dello stadio, è stata fondamentale la testimonianza del padre del ragazzo che per qualche ora ha rischiato anche la vita dicendo no, mio figlio è stato colpito da un lacrimogeno sparato ad altezza Duomo, e ci sono tanti testimoni che possono documentare ciò.
2: Sì, poi diciamo la prima versione della questura dopo la bottiglia di vetro, quando si è saputo la gravità della situazione, si è trasformata in una pietra e poi insomma ricorda un po' altri elementi e altre morti avvenute in Italia, tipo Carlo Giuliani, insomma.
4: Di cui cadono 25 anni tra poche settimane.
2: E poi invece tutto questo ovviamente è sempre nello stesso clima che si respira in Italia, di una militarizzazione un po' di tutto, no? E quindi il nostro ministro della difesa Crosetto ha pensato bene di preparare una piattaforma televisiva per promuovere le forze armate, una specie di Netflix delle forze armate, dove ci saranno una sorta di vetrina, no? Dove poter far vedere quello che fanno le forze armate, quindi per rendere familiare, desiderabile, persino accattivante, questo universo che ormai piace un po' a tutti i politici, quello della guerra. E quindi ci saranno, si chiamerà ZMC più Plus, dentro il progetto Zona Militare Club, e nascerà attraverso Difesa Servizi, la società in house del ministero guidato da Crosetto, appunto. E il bando parla chiaro: una piattaforma TV OTT dedicata al mondo della difesa, con contenuti live e on demand, fruibili su televisioni connesse, web, desktop e mobile. Quindi un prodotto commerciale fondato su abbonamenti, pubblicità, sponsorizzazioni e servizi digitali, e soprattutto un dispositivo culturale.
4: Pacchetto completo, insomma. Cioè,
2: culturale è una cosa che parla di guerra, proprio.
5: Insomma,
2: bello,
5: se le stanno
2: la cultura della guerra, fondamentalmente.
5: Stanno inventando una più del diavolo per poter appunto rendere accattivante, come hai detto tu, quello che è in realtà un'atrocità, no? Cioè la guerra. Chissà se la fuga dei cavalli che abbiamo visto sulla Colombo non rientri in un grande piano, no? Che finiscono sui social le forze armate
2: però
5: che belli cavalli, sai, che appassionato di animali.
2: Là l'istruttore ha ammesso che è stato lui a sparare i fuochi d'artificio, uno dei vigili urbani, quindi
3: insomma,
2: che muore adesso rischia la sospensione, perché ovviamente pare che è una tradizione goliardica che si sia fatta da 2 anni, e questo ovviamente ha beccato l'annata giusta per farlo.
5: Fino a che poi te trovi Jumanji su a Colombo, esatto. devi scappare dalla mandria dei cavalli.
2: È stato un incidente, una signora con la smart è stata presa da uno dei cavalli,
5: pericolosissimo,
2: per fortuna ha avuto i riflessi pronti di fare retromarcia, perché sennò si cedeva tipo la mandria di bufali, perché quello era il primo, quindi immaginatevi tutti gli altri 20-30 cavalli che stavano appresso, il primo l'ha presa in pieno, è cascato sul cofano, si è rialzato, è riscappato perché evidentemente era molto spaventato,
5: povera bestia,
2: e sì, la macchina da buttare, la signora mostra a chiedere chi paga i danni.
5: Il cavallo,
2: perché nell'assicurazione non c'è scritto incidente,
5: cavallo. Il cavallo non c'è là,
2: poi col cavallo dello stato, perché
5: si assicurano i mattini ma non i cavalli.
2: E quindi dice, io sull'applicazione per fare il CID non ho trovato la voce cavallo, e quindi devo chiamare l'assicurazione,
5: c'è stato
2: sperare
5: quel foglio,
2: che comune...
5: sai, col disegno della macchina o del cavallo,
2: esatto.
5: A seconda, insomma,
2: esatto,
5: del
2: bestie
5: mezzo
2: che trovi. Per quello poi ci stanno i cartelli, no? Metteranno i cartelli, attenzione, attraverso.
5: Potremmo continuare all'infinito con queste cazzate,
2: però almeno rilassiamo un po' il clima, no? Così.
5: Di solito la prima ora va un po' così giù pesante, no? Prossime notizie.
2: E vabbè, a Modena abbiamo avuto la solita carica delle guardie contro gli antifascisti che provavano a contrastare un corteo di Forza Nuova.
5: A proposito di notizie pesanti,
2: sì, un raduno di Forza Nuova,
4: 20-30 persone,
2: sì, che era stato indetto, diciamo, dopo la tragedia di Modena, in cui la macchina, diciamo, ha investito una decina di pedoni, e siccome poi chi guidava era straniero, ovviamente Forza Nuova ha chiesto subito un presidio per la sicurezza,
4: l'immigrazione,
2: nonostante chi ha fermato poi quella persona erano praticamente tutti immigrati non italiani, e quindi vabbè, ovviamente si è fatto un corteo antifascista che appunto è stato caricato dalle forze dell'ordine, come ormai succede ogni volta.
4: Gira un video riguardo alla carica che c'è stata a Modena, anche abbastanza significativo, su YouTube, sulle varie piattaforme social, che consiglio di andare a vedere, perché fa capire bene la situazione e che cosa è realmente successo.
2: Poi invece passiamo a un paio di notizie un po' più positive. La Corte di Assise di Palermo ha riscritto il caso giudiziario di Luigi Spera, il vigile del fuoco volontario che nel marzo 2024 è stato accusato di attentato con finalità di terrorismo per un'azione dimostrativa contro la sede palermitana della Leonardo, quindi in solidarietà con la Palestina. E la, praticamente hanno, la sentenza ha ribaltato un po' tutta questa tesi del terrorismo, perché non c'era nessuna finalità eversiva, nessuna istigazione a delinquere, e quindi dopo 8 ore di camera di consiglio hanno condannato Spera a 4 anni e 9 mesi e 15 giorni di reclusione e una multa di 10.000 euro per il reato di getto pericoloso di cose e per porto e detenzione di ordigni micidiali, escludendo però tutte le aggravanti legate al terrorismo e all'eversione che avevano caratterizzato l'intera inchiesta. Quindi di questo ci fa piacere che almeno una parte della, la parte pesante, diciamo, delle condanne, delle accuse, diciamo, è caduta, e anche perché ricordiamo che ha lanciato dei fumogeni dentro al cortile di una fabbrica vuota, quindi voglio dire, terrorismo.
5: Gli ordigni micidiali.
2: Sì, micidiali, atti a uccidere proprio, e un oggetto incendiario che poi manco è esploso, quindi insomma, tanto incendiario manco era. E,
5: purtroppo condanna c'è stata.
2: La condanna c'è stata, speriamo che questo, nei prossimi gradi magari riesca a
5: ottenere,
2: insomma,
5: una giustizia un po' più,
2: un po' migliore. E invece la Cassazione ha smontato il teorema contro i palestinesi. Questa è una notizia molto forte, perché la Suprema Corte ha infatti annullato con rinvio le ordinanze con cui il Tribunale del Riesame di Genova aveva condannato le misure cautelari nei confronti di Mohamed Hannoun e degli altri indagati nell'inchiesta sui presunti finanziamenti a Damas attraverso associazioni impegnate nella solidarietà con il popolo palestinese. Non è un dettaglio tecnico, la Cassazione ha demolito uno dei pilastri fondamentali dell'impianto accusatorio, l'utilizzo di presunte fonti aperte, mai identificate, mai sottoposte a verifica e prive di qualsiasi accertamento sulla loro attendibilità. Indovinate da che parte venivano queste fonti? Da Israele e dal Mossad. Quindi, secondo la Corte, un giudice non può fondare una decisione sulla base di materiale di cui non siano state chiaramente indicati origini, provenienze e affidabilità. Le cosiddette fonti aperte non sono automaticamente fatti notori e non possono essere utilizzati come prove semplicemente perché reperite online o richiamate dagli investigatori. Ancora più significativa è l'affermazione secondo cui risultano inutilizzabili anche materiali provenienti dai servizi israeliani se non accompagnati dalle necessarie garanzie di verificabilità e controllo processuale. Finalmente una censura sulle notizie che arrivano da Israele, che cioè, insomma, si chiede semplicemente che ci sia una certificazione di queste notizie, che non è che per un chiacchiericcio io dico Bob finanzia Hamas e allora domani viene la procura di Roma e l'arresta, cioè non basta una cosa del genere. Ovviamente si fa per dire, Bob non finanzia Hamas
5: chiaramente,
2: i soldi li mandiamo agli amici della Mezzaluna Rossa palestinese,
5: ma conosciuto un attimo dici una cosa del genere. No, ma poi soprattutto perché poi queste notizie provengono comunque, ricordiamolo, da uno stato genocida, da uno stato illegale da un punto di vista del diritto internazionale, quindi perché dare tutta questa credibilità, no?
2: Eh sì, cioè nel senso, appunto, poi se non sono verificabili le notizie che mi dai, appunto è un chiacchiericcio, una tua supposizione, fino per la giurisdizione italiana contano più i fatti che parole, insomma.
4: Anche perché dall'altra parte c'è chi dice bisogna mettere le sanzioni ai coloni buoni e ai coloni cattivi e non ai coloni buoni. Se poi sì, mi sa spiegare quale sia la differenza per cui riesco a capire se è un colono cattivo o buono, ancora lo sto cercando di capire. Se
2: sì, partendo dal presupposto che il colono comunque per le risoluzioni dell'ONU, appunto, è illegale già, appunto, di suo, cioè, buono o non buono,
4: qual è la differenza?
2: Come fascista, buono o morto, è sempre fascista.
5: Questo rientra nella grande menzogna che Ben-Gvir è cattivo e però il resto del governo sua, invece sono tutti agnellini e
2: infatti sono così agnellini che ne sono avanzati così tanto nel Libano come mai da 26 anni a questa parte, e sono andati a prendere, sono riusciti a conquistare, diciamo, il castello di Beaufort, che era la roccaforte, una delle roccaforti del sud di Hezbollah, e
4: andando oltre la zona cuscinetto che si erano,
2: sì, infatti, appunto, detto non si sono mai spinti così avanti,
4: continuano l'espansione a nord dello stato sionista dopo quella avvenuta che sta avvenendo tuttora in Cisgiordania e nella striscia di Gaza,
2: e sì, per il grande progetto della grande Israele. E quindi insomma Netanyahu ha esultato come un pupetto che ha vinto una partita, e mentre in realtà Francia ha chiesto una riunione urgente dell'ONU per quello che sta succedendo, insomma, per questi nuovi comportamenti dello Stato sionista assassino di Israele, e quindi insomma c'è di nuovo lo stallo nella pace, perché ovviamente una delle prerogative di Teheran è che Israele smettesse di cagare il cazzo a tutti quanti, cosa che invece appunto non avviene, e d'altra parte invece l'Iran non apre Hormuz fino a che non si firma la pace, quindi insomma il solito stallo geopolitico che ormai dura da un pochino di tempo, e direi io penso che possiamo
5: andare. Ci siamo comunque con il primo blocco di notizie che a cura del nostro Summer ci ha portato un po' qui un po' là, dall'Italia allo scenario internazionale, e ora ci facciamo un'altra tripletta, l'ultima a cura di Barabba, me sottoscritto medesimo, perché poi diamo spazio all'ospite di quest'oggi. Prossima tripletta roba do mood, ragamuffin, no? Fresh music quasi per l'estate, direi, e ci andiamo ad ascoltare la prossima, che è di Daddy Freddy. Il pezzo si chiama Bad Boy a Street. Run it, ya!

0: Militant Abiria in diretta dal Militant Falcon per diffondere roots, dub e controinformazione.
1: Rieccoci on air dopo quest'altra tripletta a cura del Barabba, e è arrivato il momento di darvi qualche altra informazione, qualche anniversario che sta per accadere.
2: Sì, parto da alcuni eventi che ci sono. Oggi, 31 maggio, finisce il Giro d'Italia a Roma con la tappa finale che arriva verso il Colosseo Circo Massimo. E per quest'anno non c'è la presenza tra i vari team che avevano preso parte alla competizione della team ciclistico sionista, la Israel Premier Tech, perché negli scorsi mesi, anche negli scorsi anni, il boicottaggio va avanti da un po', è stato portato avanti anche nel mondo del ciclismo da alcune realtà, tra cui la BDS, ed è andato, insomma, un altro campo in cui si cerca di fermare in qualche modo, di mettere a nudo la reale realtà dell'entità sionista.
3: Eh sì, l'anno scorso riuscimmo ad avere una corrispondenza in diretta dell'ultima tappa, cioè nella tappa di romana del Giro d'Italia, e fu
1: la fortuna proprio nel momento in cui passò proprio il team sionista, e quindi c'erano i cori.
3: Approfittiamo per ricordare a tutto quanto che su www.ondarossa.info, se andate a scavare negli archivi di Radio Onda Rossa, ci sono tutte le trasmissioni di Militant Abiria, ma non solo, di tutto il palinsesto. E sì, se andate a scavare, questa qui era interessante, più o meno cadeva giustamente di questo periodo, e andatevela a cercare.
2: Purtroppo però in Sardegna c'è l'ennesimo caso di alcuni soldati dell'IDF che, dopo i massacri che hanno fatto a Gaza e a in Cisgiordania, hanno diritto a un periodo di ripresa in luogo bellissimo, perché alla fine la Sardegna c'ha dei luoghi meravigliosi, e quindi in questi ultimi giorni si registrano molti voli diretti da Tel Aviv all'aeroporto di Cagliari per portare questi soldati che si sono macchiati fino a poche ore prima dei massacri a Gaza in Cisgiordania, di rilassarsi dopo aver compiuto il loro dovere.
1: Sì, che poi perché vengono a sapersi la maggior parte, cioè nel senso che c'è un aumento dei voli, ma non è solo l'aumento dei voli, il fatto che poi la città dove atterrano venga blindata dalle camionette, non ti puoi avvicinare all'aeroporto, l'aeroporto rimane chiuso per far sbarcare tutti questi coloni, perché poi vengono a colonizzare un po' ovunque, ormai abbiamo capito che il vizio è quello. Magari su una pagina del libro dei 3000 anni fa c'è scritto che la Sardegna è parte dello stato della grande Israele.
3: Non mettiamo queste voci in giro.
1: E quindi, insomma, poi appunto, come dicete, si vanno a rilassare in questi bellissimi posti, e poi dando appunto noie pure a chi ci abita, perché poi appunto ti trovi mai l'aeroporto chiuso, le strade chiuse, posti di blocco, e ti rallenta tutto, no?
2: Torniamo ad occuparci anche di sport, perché l'altro ieri sera, 29 maggio 2006, visto che abbiamo il buon Barabba qua in diretta con noi allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, si è svolta la partita Derby dei Campioni, dove per la prima volta era presente una rappresentanza del movimento calcistico palestinese. Il Derby dei Campioni

0: è stato programmato per raccogliere dei fondi per gli ospedali di Gaza distrutti dai sionisti, e sul rettangolo da gioco si è presentata la Palestinian Stars Team, composta da attuali ma anche da ex calciatori e calciatrici arrivati direttamente dalla Cisgiordania occupata, mentre per l'Italia c'è scesa in campo una rappresentativa della nazionale cantanti e del collettivo culturale Napoli World. Una bella serata che appunto è andata anche molto bene, c'è stato alcune pagine che hanno seguito l'evento molto attive nella causa palestinese, come ad esempio Calcio Rivoluzione o il documentario Una rete per la Kefia, che sta portando avanti appunto di raccontare quale sia l'impatto dell'occupazione sionista nei territori di Gaza e della Cisgiordania dal punto di vista sportivo. E un'altra notizia, torniamo a Genova, visto che prima si citavano i 25 anni dal G8 che cadono tra poche settimane, il 20 luglio. Nel 2017 è stata aperta a Genova, grazie a un articolo letto sull'Internazionale, una sede di Casa Pound a via Montevideo. Montevideo si trova a 150 metri da Piazza Rimonda, dove appunto il 20 luglio del 2001 venne ucciso Carlo Giuliani, e negli ultimi tempi da questo covo di neofascisti sono aumentate le azioni di violenza e intimidazioni nella zona, tra cui anche commemorazioni di missini caduti durante gli anni 70 in dei comizi di Almirante a Genova. E quindi insomma è un articolo molto interessante, perché vista anche l'importanza dell'anniversario che ci andiamo a ricordare, mi
1: sembrava anche l'importanza di quella piazza,
0: e anche l'importanza di quella
1: che
0: piazza,
1: essendo una piazza storica, diciamo, ormai, cioè per me è storica, nel senso 25 anni, tanti e tante purtroppo non hanno vissuto quel periodo, diciamo, quindi magari nemmeno si ricordano più di tanto.
0: In ultimo, una è uscita poche ore fa, esattamente nella giornata di venerdì 29 maggio, il documentario Silenzio Stampa, inchiesto sullo squadrismo sionismo a Roma, dello squadrismo sionista a Roma, scusate, realizzato dal collettivo Restiamo Umani, che ripercorre la scia di aggressioni perpetrate da oltre 2 anni contro attivisti e attiviste solidali con la causa palestinese, soprattutto a Roma. Lo trovate gratuitamente su YouTube, se interessati o interessate andatelo a vedere.
1: Sì, anche che poi ne parla proprio con le testimonianze di chi
0: diretta,
1: ha subito le aggressioni
0: da Porta San Paolo molto... il 25 aprile 2 anni fa, al liceo Caravillani, esatto. Insomma, sono varie le
1: che 25... poi molte ne abbiamo riportate anche qua su Militando a Biri, anche le aggressioni a Garbatella, gli spazi che sostengono la Palestina, insomma, purtroppo è pieno di questa tipologia di aggressioni.
0: Passiamo agli anniversari. Il 24 maggio scorso ha compiuto 60 anni Eric Cantona, uno storico calciatore di alcune importantissime squadre, tra cui Marsiglia e Manchester, molto attivo dal punto di vista militante.
1: E soprattutto la memoria del suo calcio storico, diciamo.
2: Il calcio che abbiamo, insomma, ricordato qualche... non ricordo se in questa stagione o nella precedente, ma credo in questa.
0: Cantona, che è stato appunto anche lodato da Ken Loach in un film, è un strenuo sostenitore della causa palestinese. Del 25 gennaio 1995, come ci ricordava il buon Summer, durante una partita tra il Manchester United e il Crystal Palace, diede proprio un vero e proprio colpo da kung fu, calcio in faccia,
2: sì, sì,
0: a un sostenitore del fronte nazionale britannico e tifoso del Crystal Palace. Purtroppo
1: perché aveva fatto un saluto
0: fascista, e l'aveva, insomma, gli aveva rivolto frasi non proprio felici. Poche ore fa, purtroppo, il Crystal Palace ha vinto la sua prima coppa, la Conference League, giocando in finale contro il Rayo Vallecano, che invece rappresenta uno degli ultimi baluardi antifascisti, antisessisti, antirazzisti nel calcio che conta. Un'altra data importante da ricordare: 28 maggio 1974, settimana scorsa, 52 anni dalla strage fascista a Piazza della Loggia a Brescia da parte dei neofascisti di Ordine Nuovo. Sul terreno rimasero 8 morti e 104 feriti in totale. La prossima invece, 4 giugno, giovedì, cadranno gli 82 anni dalla liberazione della città di Roma dalle truppe nazifasciste, avvenuta il 4 giugno del 1994. Mi piace ricordare la figura dell'ultimo partigiano a cadere nella zona dell'Aniene, il 12enne Ugo Forno, che è diventato anche un po' un simbolo della lotta di resistenza al nazifascismo in quei 10 mesi in cui c'era la Gestapo a controllare le strade di Roma. E al piccolo Ugo è dedicato anche un ponte di ferro in cui passano i treni sul fiume Aniene. In ultimo degli anniversari, 5 giugno 2012, sono 14 anni senza Carla Verbano, la mamma di Valerio, il giovane di Autonomia Operaia, ucciso il 22 febbraio del 1980 nella sua casa di Montevia, Montebianco al Tufello. Insomma, 12 anni senza Carla, chi c'ha i compagni non muore mai, come ripetevamo. In ultimo, un evento che si terrà a breve, il 13 giugno del 2026, sabato 13 giugno del 2026, è stato indetto un corteo contro la calata dei neofascisti a Roma, perché quel giorno sfileranno in una manifestazione nazionale portando avanti alcune tematiche contro la remigrazione. Sono attesi Casa Pound, Forza Nuova.
3: Loro a favore, ovviamente.
0: Loro a favore. Il corteo naturalmente è contro.
1: Oppure a favore della remigrazione loro, che se ne andasse
2: a casa loro.
1: Giornata di derattizzazione.
0: Il controcorteo dei compagni e delle compagne è stato chiamato alle ore 15 di sabato 13 giugno al Colosseo per il concentramento, per chi volesse.
2: Bene, bene, e quindi abbiamo ricordato giustamente il corteo del 13 giugno contro ogni remigrazione, perché qui è un attimo che ci ritroviamo come gli Stati Uniti, e direi di passare alla prossima tripletta musicale. Tripletta musicale che sarà a cura del nostro ospite, che gli facciamo un piccolo saluto giusto per presentarlo, poi dopo ci facciamo una chiacchierata per bene. Abbiamo qui in studio con noi Emilio, direttamente da Bologna, un diciamo reggae lover, un amante del genere, collezionista di dischi da qualche anno, che ci ha portato un po' di musica. Ciao Emilio, come stai?
4: Buonasera, molto bene, molto bene. Ospite a sorpresa, sorpresa anche per me, devo dire, non me l'aspettavo. E ho portato un po' di musica perché ieri appunto ho portato qualche dischetto per partecipare alla serata a Casale Alba, organizzata dagli Skanking Tree, da Lion's Way. E qualche dischetto mi è rimasto che non ho suonato ieri sera e lo faccio suonare.
2: Vabbè, hai portato solo quelli che non hanno suonato ieri sera, fammi capire.
4: No, vabbè, nel dubbio io li ho portati tutti.
2: Questo ci piaceva sentire. E così, giusto per capire, prima di far partire questa traccia, che ora ci dirai il titolo e di che si tratta, com'è stata quindi la giornata di ieri per te, che insomma vieni da fuori, sei arrivato qui a Roma, sei arrivato a Casale Alba, comunque una realtà immersa nella natura, insomma con un'assemblea che effettivamente è molto attiva, ci sono tante attività, sì. Al Casale Alba 2 le abbiamo nominate.
1: Vicina al cinema estivo, diciamo, quando parte, spettacoli, teatri, musica, casa live.
2: Come ti è sembrato?
4: Allora, devo dire che quando, ovviamente, con i ragazzi degli Skanking Tree mi sento sempre a casa perché sono sempre molto accoglienti con me. E quando andiamo a queste serate vedo tutti i poster, tutti gli eventi, è un po' rosico di non stare a Roma più spesso, di poter partecipare a tutte queste iniziative.
2: È un piacere quindi averti qui, e come ben sai ovviamente Skanking Tree e Meet and the Bede ormai sono una grande famiglia, quindi sei accolto anche qui nella regia di Radio Onda Rossa, regia numero 2 di Radio Onda Rossa, con tutto l'affetto e l'amore che si confà appunto a ad un parente quasi, no? Diciamo famiglia, no? Quindi in questo clima domenicale, quindi, no? Che di famiglia, che ci farai sentire in questa prima tripletta, o il primo pezzo, o quale sarà?
4: Allora, il primo pezzo è da un album che direi è il mio preferito di sempre, Harder Than the Rest dei Culture. È sempre difficile scegliere un singolo pezzo da quest'album, ma per adesso ho scelto Play Skillfully, che dedichiamo a chi non solo colleziona come faccio io, ma chi la musica la fa e la tiene viva.
0: Run it,
2: big up Emilio, run it.
0: Run it.

0: Questa è YY dei Tradition, versione disco mix, Tradition band inglese.
1: Grande Emilio, big selection con queste prime tre, questa ce la lasciamo in sottofondo per continuare insomma a intrattenerci, a intrattenere tutti coloro che sono sintonizzati su Radio Onda Rossa e parliamo di musica, perché comunque tu sei un amatore del genere, dicevi da 5 anni circa, giusto?
0: Assolutamente, io in realtà ascolto reggae da sempre.
1: Ok, giusto.
0: Da sempre, ma ho cominciato a uscire dalla mia cameretta negli ultimi 5 anni. Prima appunto mi ascoltavo reggae in continuazione, ma fra le quattro mura di casa, un po' per conto mio, ho cominciato a vivere la cultura sound system solo dopo il Covid.
1: Ok, quindi sei stato insomma rapito dal sound system, dal grosso impianto di casse che appunto sprigiona vibrations in perfetto stile anglo-giamaicano, diciamo, no? Comunque dalla tradizione UK al sound system giamaicano, la reggae music effettivamente si ascolta attraverso grossi impianti. E a proposito di grossi impianti, però ci sono anche i piccoli impianti, e come non citare big up Mac Mini Sound System, che abbiamo avuto ospite qualche stagione fa, dovremmo rinvitarlo, guarda, se magari ci sta ascoltando.
2: Anche dei fautori del Roma Muffin, tanto per citarne
1: sì,
2: una, insomma,
1: giusto,
2: quindi
1: giusto.
2: Molto attivo sulla scena.
1: A Roma Muffin c'è sempre un corner con un Mac Mini Monster montato, no? Perché poi assembla più casse. Stiamo parlando di un piccolo impianto che riproduce quelle che sono insomma le dinamiche sonore del grande impianto, però in formato un po' più piccolo.
2: E tu sta appunto sul comodino di casa per darti un po' le dimensioni,
1: far casa,
2: per far
1: giusto
2: capire le dimensioni
1: da casa,
2: sta,
1: da casa siete
2: dove
1: voi,
2: siete,
1: insomma,
2: ti sta respect. Emilio qua è appunto nel suo piccolo, c'ha un mini sound che tiene nella sua camera su un mobile, insomma,
0: esatto,
2: una cosa...
0: ce l'ho sul comodino, è molto complicato concentrarsi sulle pulizie della camera perché mi metto un po' di musica e poi mi ritrovo a spippolare al preamp la scopa buttata in un angolino.
1: Eh sì, perché è un mini sound dotato anche dell'equipment per riprodurre la musica come un preamp, che per chi magari non è proprio del mondo, no? È sostanzialmente uno strumento che ti permette di gestire alti, medi e bassi, magari con sirenina incorporata e qualche effetto. E questo è un lavoro di artigianato che fa Mauro, che big up, lo salutiamo, e tu hai uno di questi prodotti proprio da lui, giusto?
0: Esatto, sì, prodotti proprio da lui, ce l'ho da poco più di 3 anni e approfitto appunto, nel caso ci stessi ascoltando, di mandare un caloroso abbraccio a Mauro e a Consuelo.
1: Eh sì, che si fa
0: doveroso.

0: del Roy Willy.
1: Questa è la selezione del nostro ospite, sì, Amisei, rimanete con noi fino alla fine, sì, mezz'ora di musica sparata così tutta una dopo l'altra, tune after tune.

0: Yes, yes, yes. Milita Ndabere ancora in diretta. Sì. Amisei. Prossima traccia che ci stiamo ascoltando, Emilio.
1: Già Light con la voce di Leroy Smart.
2: Run it, yeah.

0: Yes, ancora in diretta, sì, Militan da Berea.
1: Eh sì, volevamo salutare anche ieri sera, scusate, un abbraccio, un big up anche ai Fire Sound System, i tre Licker Breddings, Morgan, Simone e Lorenzo, che ci hanno aiutato e ci hanno anche aperto la selezione con una bellissima warm up ieri a Casale Alba. Un abbraccione a tutti e tre.
0: One family, one love.

0: Right, Milton Dambere ancora in diretta, Next One, Jammies Records. Yes, Emilio, che ci andiamo a sentire?
1: What a great day, Luxley Castell.

0: Yes, will it up and come again and again against Babylonian Pain. Militando a bere ancora in diretta, che cosa stiamo per ascoltare?
1: Warrior Notaria, Junior Delgado.

0: Questo era Cornel Campbell ai tempi. Adesso mettiamo qualcosa di Cornel Campbell più recente, produzione Sipa Cup.
1: Yes, Gussie P Production, un'altra con la voce di Cornel Campbell.

0: e si ritorna così con questa traccia in sottofondo ai microfoni di Radio Onda Rossa, e questa è Militanda Beria che arriva ormai alla fine della trasmissione. Un grande big up a Emilio e alle sue selezioni.
1: Big up a voi.
0: Che insomma, già a partire dalla seconda ora, dalle 19, ha iniziato a intrattenerci di tripletta in tripletta fino ad arrivare a questa selezione finale con quest'ultimo pezzo che abbiamo già annunciato. Ripetiamolo giusto così per chi ci sta ascoltando.
1: Muendo Casi Dub è il titolo del pezzo, l'artista è Hot Drum Spicy Bass.
0: E quindi per tutti coloro che ci ascoltano, sì, sappiate anche che se di tanto in tanto vi perdete la traccia che stiamo suonando, perché magari la diciamo così all'improvviso sulla base, ma non si capisce, questo, guarda questo come pronuncia male l'inglese o quello che è, comunque noi

0: una realtà che ci supporta e che ci sopporta anche
1: soprattutto.
0: E quindi un big up a tutte e tutti voi, ci sentiamo domenica prossima con un'altra puntata di Militando a Birra, e un saluto in particolare a chi si trova privato della libertà. E dopo di noi ci sarà un poco di un compagno automatico a tenervi compagnia, e poi ci dovrebbero essere le dita nella presa.
2: E quindi sì, finisce così Militando a Birra, ci diamo appuntamento domenica prossima. Stay tuned,
1: stay militant.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: fine giornata particolare, perché è stato il weekend in cui abbiamo festeggiato il compleanno di Radio Onda Rossa. 49 anni non sentirli, e quindi siamo un po' stanchi, distrutti, ma
1: emozionate.
0: Felici.

0: Ed eccoci dunque dopo questa giornata di festa, anzi questo weekend. Abbiamo cominciato venerdì sera con una serie di concerti a SNIA e proseguito oggi con un pranzo domenicale seguito da laboratorio di cori e canti di lotta a cura di Gramigna, letture dalla Palestina con Blue Yoshimi e DJ set della Sicala che si è concluso poco fa, quindi ecco, come dicevamo, c'è stanchezza e felicità.
1: Sì, ricordiamo i contatti della radio per chi volesse in qualche modo mettersi in contatto con noi. Il numero di telefono è
0: 49 17 50 06 49 17 50,
1: e ovviamente potete ascoltare la radio in streaming su ondarossa.info oppure scriverci per email a ondarossa@ondarossa.info.
0: E assolutamente sì, abbiamo anche una mail di trasmissione, se non sbaglio, le dita nella presa @ondarossa.info, che sarà?
1: Sì,
0: sarà questa. Provateci. Provateci, altrimenti fateci sapere se non riuscite a contattarci in qualche modo. E ci trovate comunque tutte le domeniche dalle 21 alle 22, 22:30 e a volte ai noi anche più tardi in via dei Volsci 56 a San Lorenzo a Roma.
1: E va bene, detto questo, ci scuserete perché siamo un po' così
0: cotte,
1: cotte e cotti, però invece la puntata andrà in onda, abbiamo anche un ospite in studio e tanto per cambiare ci occuperemo di intelligenza artificiale, lavoro, grandi piattaforme, data center, tanto per fare una cosa nuova. E quindi io non so se vogliamo prima fare uno stacco oppure introduciamo direttamente. Via.
0: Secondo me possiamo sì introdurre il tema del giorno, lavoro nascosto di quella che viene chiamata intelligenza artificiale. Abbiamo già tante volte criticato questa dicitura fin troppo opaca e mistificatoria a questi microfoni e ci piace invece ragionare sulla materialità dei processi e delle relazioni che stanno dietro a questo insieme di tecnologie, ma anche appunto di relazioni sociali ed economiche di questa architettura dell'intelligenza artificiale. E quindi andremo oggi a parlare nello specifico delle conseguenze di questa architettura sociale, della produzione di questi grandi modelli di trattamento statistico del linguaggio sostanzialmente sulla salute psicoemotiva delle persone umane, assolutamente umane, coinvolte nella realizzazione di questi modelli, nel loro mantenimento, nella cura, diciamo, di questi processi, di queste tecnologie e sugli impatti dello sviluppo di questi sistemi sui tessuti urbani.
1: Sì, e diciamo, noi in passato abbiamo parlato, intanto salutiamo un nostro carissimo festeggiante e redattore di Le Dita nella Presa, dicevo comunque, e noi abbiamo un po' in passato parlato della questione del lavoro nascosto che c'è dietro l'intelligenza artificiale o la cosiddetta intelligenza artificiale. Lo abbiamo fatto ragionando anche con Antonio Casilli, che è docente a Parigi e si occupa alla Telecom Paris, l'Università della Telecom Paris, è un sociologo e si occupa di lavoro digitale, ha fatto varie inchieste o ha partecipato a varie inchieste anche in collaborazione con la Data Workers Inquiry, di cui parleremo anche stasera, e in queste inchieste è emerso quanto il lavoro che c'è dietro l'intelligenza artificiale per fare in modo che l'intelligenza artificiale funzioni fosse un lavoro fortemente tossico, delocalizzato, in cui le persone sono sfruttate. E quando diciamo delocalizzato ci riferiamo a delocalizzato in Madagascar, in Kenya, in Finlandia e anche in varie località europee. E a partire proprio da questo filone di ragionamenti che abbiamo fatto, poi tra l'altro abbiamo presentato al Forte Prenestino come Havana In the Belly of AI, che è il film documentario a cui hanno collaborato per l'appunto Data Workers Inquiry e lo stesso Antonio Casilli, e poi a un certo punto ci siamo, diciamo così, in questi giorni incuriositi, perché proseguendo su questo filone di ragionamenti ci siamo imbattuti in un articolo di Stefano Portelli, che è qui con noi stasera, ci è venuto a trovare, e in questo articolo in cui sostanzialmente quello che ora molto in breve poi ce lo racconterà meglio Stefano. Intanto ciao a un altro redattore di Radio Onda Rossa, delle Dita della Presa, perché questa sera sarà un po' così, persone che entreranno, usciranno.
0: Ma ci piace, siamo in tanti,
1: esatto.
0: Sempre meglio che starcene qua da sole.
1: Assolutamente sì, e poi tutto con molto piacere che avviene. E quindi diciamo, in questo articolo viene si parla intanto di questa fanzine in cui delle persone che di Orazio e Spinosa, grazie Stefano, che racconta in prima persona, perché lui è stato per 5 anni un moderatore di contenuti, la propria esperienza è quella di un'altra serie di persone che ha incontrato proprio nell'esperienza di Data Inquiries e Data Workers Inquiries, in cui però l'aspetto centrale diventa proprio il vissuto emotivo e le conseguenze sulla salute psicofisica di questi lavoratori, in particolare a Barcellona. E la cosa interessante di cui dà conto Stefano appunto è che questo sistema, questi lavoratori in realtà lavorano in un quartiere di Barcellona, che è un quartiere completo, che prima era un quartiere di fabbriche, se non ho capito male, che viene completamente trasformato, e la trasformazione del digitale appunto va a finire che ci sta una fabbrica di moderazione di Meta, non direttamente di Meta, di una società che ha preso questo subappalto.
0: Nello specifico, scusa, l'articolo a cui facciamo riferimento, per chi lo volesse recuperare, grazie, è stato pubblicato su Napoli Monitor l'8 maggio 2026, si chiama "Dove l'ombra cupa scende, lavorare per la macchina nel distretto tecnologico di Barcellona". Lo inseriremo poi tra i link della descrizione della puntata, che verrà caricata come sempre sul sito ondarossa.info, dove potete recuperare anche tutte le puntate precedenti.
1: Sì, io guarda, l'ultima cosa che direi è questo, il nome della fanzine, poi ti chiederei di raccontarci un po', Stefano, diciamo come
0: la
1: nasce
0: genesi.
1: Entrambe le ricerche. Comunque la fanzine si chiama in italiano, la traduzione di Stefano in italiano è "Lavorare per la macchina, frammenti di vita e morte di un moderatore di contenuti", di Orazio e Spinosa Zepeda, e tradotto appunto da Stefano Portelli, con una fortissima non lo conosco, scusatemi, comunque illustrazione e impaginazione di Miguel Borges Nates, e il cosa?
2: Bellissime,
1: sì, devo dire
0: ci teniamo, sì, qua in studio. Scusate, tutte le persone presenti ci tengono a sottolineare la bellezza di questa illustrazione.
1: Sì, sono stra d'accordo, sì. E in collaborazione con appunto con tutto l'associazione Data Workers Inquiries e Milagros Micheli, che è credo la direttrice.
3: Intanto grazie mille dell'invito, insomma è sempre un grande piacere
2: e insomma parlare di queste cose, ma soprattutto essere letti, cioè, mi emoziona quando qualcuno legge una cosa che scrivo, per cui e la stessa cosa è successa a Orazio, cioè quando io ho letto la sua fanzine e ho detto no, devo assolutamente scrivere qualcosa, mi ha espresso lo stesso commovente, quando uno riesce veramente a trasmettere delle cose che vengono recepite, no? Ora nel caso di Orazio la fanzine sta avendo un impatto abbastanza importante a Barcellona, è stata ripresa anche in televisione, se ne è parlato, insomma è uscito un pochino il caso, poi sono questi casi che magari escono per due giorni poi se ne dimenticano tutti, però ovviamente i media mainstream che cosa gli interessa? Che video vedevate? Che cosa c'era in questi video? Cioè sempre i particolari più scabrosi, no? La cosa interessante è che lui nella fanzine queste cose le omette, cioè ci sono degli accenni, no? Però non va nel dettaglio di che cosa effettivamente vedeva. C'è un attimo, c'è a un certo punto c'è una descrizione vaga di una delle scene di questi video che loro sono stati obbligati a vedere, sono obbligati, è il loro lavoro.
1: Io devo dire, scusami se ti interrompo, ho apprezzato perché non è caduto nel tranello della pornografia emotiva, esatto, che lui denuncia nella sua fanzine, per cui
2: esatto.
1: Eppure non ha perso di impatto, a mio parere.
2: Questa è la cosa interessante, cioè lui ha trovato una forma che poi non è neanche la forma tipica, perché stiamo parlando di un antropologo, comunque Orazio è un antropologo, fa parte, come me, siamo tra i membri, diciamo, iniziali del Osservatorio di Antropologia del Conflitto Urbano, che è un gruppo di studio indipendente che è legato all'Università di Barcellona e che insomma esiste ormai dal 2012 e che riunisce persone che, diciamo, trovano nella questione urbana la chiave di tante delle ricerche che fanno, però allo stesso tempo hanno una vita, hanno dei lavori e non sempre sono lavori universitari, quasi tutte le persone che ne fanno parte sono come me precarie della ricerca e molto spesso questa prossimità anche a altre forme di lavoro che non è il lavoro intellettuale fornisce anche degli elementi di riflessione, no? Esatto, e questo è il caso di Orazio che per 5 anni ha lavorato per questa impresa subcontrattata da Meta che si chiamava inizialmente Barcelona Digital Service, poi si è chiamato Telus, e che operava in uno dei luoghi emblematici della nuova Barcellona, diciamo post anni 2000, che sono stati gli anni poi in cui si è formato l'OACU, in cui io vivevo a Barcellona, in cui diciamo abbiamo visto, sofferto, subito e anche analizzato questa enorme trasformazione urbana che ha subito la città negli anni, diciamo, dopo le Olimpiadi. La cosa interessante è che Orazio parla, e lo dice nella fanzine, che appunto dicevo è un prodotto un po' particolare per un antropologo, no? Perché un altro avrebbe raccolto dati per altri 3 anni, 5 anni e poi scritto il libro, la monografia, eccetera. Invece lui probabilmente ha sentito proprio l'urgenza di trasmettere in un momento in cui tra l'altro c'era da parte dei lavoratori di questa, delle lavoratrici di questa impresa, c'era anche una questione legale in corso, nel senso loro hanno denunciato l'impresa per i danni psichici, le patologie provocate dal lavoro.
1: Chiudere la fanzine con ride bene chi ride ultimo,
2: perché effettivamente il ricorso è stato accettato, per cui la ragione anche dell'interesse mediatico in questo momento è che questi, io nell'articolo sbagliato ho scritto 400 lavoratori, in realtà sono 2000 lavoratori, di questi 2000 400 hanno fatto ricorso e hanno cominciato in 12, poi piano piano sono diventati diverse centinaia e questo ricorso sta andando avanti. La cosa interessante è che lui, Orazio, imposta tutto a partire dall'idea di, allora io devo parlare di quello che io ho vissuto, subito, sofferto, ha fatto ovviamente interviste anche a gente che lavora in altri, chiama gente del mercato colombiano, del mercato messicano, insomma gente che lavora per Meta in altre subcontrattate. E ha raccolto aneddoti che naturalmente sono anonimi, perché i lavoratori, tranne lui che ci ha messo la faccia, diciamo, ovviamente bisogna proteggere le persone che hanno lavorato in queste condizioni. E La cosa interessante è che, come dicevi tu all'inizio, lui racconta proprio l'impatto sul corpo, sulla mente, sui sogni, sulla pelle delle persone che hanno vissuto questo, che hanno, insomma, hanno svolto questo lavoro.
1: Tra l'altro, vai. Ah no, dicevo, tra l'altro volevo dire due cose che ho dimenticato di dire prima, perché questa fanzine di cui noi stiamo parlando, vabbè, poi come dicevamo lo metteremo nella descrizione, ma si trova online, quindi è un PDF in cui anche le illustrazioni rendono moltissimo e si trova online. E l'altra questione che volevo dire non me la ricordo più, per cui
2: se vuoi ti dico la mia.
1: Ecco, sì, esatto,
2: secondo me è la stessa, perché in realtà mentre lui, diciamo, si ferma come anche livello di elaborazione al corpo, cioè alle persone, il passaggio successivo, ma che già lui stava facendo e che io un pochino ho fatto in questo articolo, è espanderlo alla città, perché sì, certo. Credo, secondo me era questo quello che mi stai chiedendo.
1: No, vabbè, no, è collegato, perché in realtà io quello che avevo immaginato finora nel seguire questi ragionamenti è che questi lavori fossero tutti micro lavori, perché è questo che la ricerca di Casilli principalmente era legata a questo, quindi micro lavori che tu ti facevi login su una piattaforma e ti prendevi due o tre lavori. Invece qui stiamo parlando di dei lavoratori strutturati, che hanno una situazione strutturata, cioè fanno 8 ore di lavoro, fanno dei turni, probabilmente marcheranno un cartellino, eccetera. Insomma, quindi è chiaro che anche questo, da un punto di vista, cioè, è collocato fisicamente in una zona di una città, non è sì. A casa tua ovunque, insomma.
2: Sì, secondo me questo c'ha a che vedere anche col fatto che appunto proprio con questo modello di trasformazione della città, che è assolutamente obsoleto, nel senso, l'idea di creare un grande polo tecnologico in un quartiere in un momento di delocalizzazione estrema è già in sé un errore proprio strategico gigantesco. Infatti, e questa è la storia, diciamo, dal lato della questione urbana, il distretto tecnologico e dell'innovazione di Poblenou, dove si trova la torre in cui si è aperto questo centro di moderazione dei contenuti, è stato un grosso fallimento, nel senso, le imprese tecnologiche non ci sono, sostanzialmente non ci si sono trasferite. La storia è questa: all'inizio degli anni 2000 si fa una grande, c'è un quartiere, diciamo, un quartiere popolare, industriale, un quartiere operaio di Barcellona, che è il Poblenou, che chiamavano la Manchester catalana, tra l'altro un posto meraviglioso, tutti i mattoncini rossi, le fabbricone, i mattoncini rossi, e nel 2000, intorno al 2000, ma non mi ricordo, comunque i primi anni 2000, c'è una grande riqualificazione del terreno, in cui i terreni industriali, che mi pare che fossero chiamati 4A, sai, le categorie urbanistiche, vengono riqualificati a 22A, che vuol dire edificabili sostanzialmente.
1: Okay.
2: E questa enorme, è un enorme regalo di cubature, no? a dei proprietari terrieri, che poi molti sono nobili, e viene giustificata con una retorica dell'innovazione, inizialmente innovazione e tecnologia, e allora invece di chiamarlo 22A lo chiamano 22 arroba, no, 22 chiocciola, il nuovo distretto 22 arroba, quindi il Poblenou diventa sto 22 arroba. Negli anni in cui io stavo lì, e mi ricordo benissimo le battaglie degli abitanti contro sto 22 arroba, la cosa interessante è che a noi ci sembrava soprattutto ridicolo e offensivo, però non avevamo capito quanto era devastante, cioè non avevamo capito che il risultato sarebbe stato questo inferno che racconta Orazio. Per questo mi sono sentito di scrivere l'articolo. C'è una frase bella di Saskia Sassen, che insomma, sociologa importantissima, eccetera, in un documentario dice: io non uso più la parola gentrificazione, magari fosse solo gentrificazione, siamo molto oltre. Siamo molto oltre, perché noi pensavamo, vedi, questo quartiere dove vivono gli operai, dove vivono gli abitanti, dove vivono gli amici nostri, dove ci sta il laboratorio, la fabbrica, la fabbrichetta, la cosa, piano piano diventerà un posto per ricchi. Magari fosse solo diventato un posto per ricchi, è diventato un posto in cui si perpetrano degli orrori, delle violenze, delle perversioni che negli anni 2000 non ci potevamo neanche immaginare. Io stavo in Indie Media, per me la tecnologia era, cioè, era un orizzonte di liberazione, capito? Cioè, era proprio, qui sicuramente ne avrete parlato qua, però c'è proprio uno scarto colossale tra come vedevamo la tecnologia in quel momento e quindi come ci veniva venduta il distretto dell'innovazione anche come un posto pulito. Queste, loro dicevano, le fabbriche di Pablo Nuovo sono fabbriche inquinanti e rumorose, metteremo invece delle imprese pulite, eccetera eccetera. Tant'è vero che poi quando è arrivato il, scusa io parlo a manetta, poi mi fermo,
1: vai poi ogni quando tanto arrivato, interrompo,
2: esatto, anche quando è arrivato il la giunta di Ada Colau, no? La giunta del cambiamento, eccetera eccetera, semplicemente il progetto è rimasto lo stesso ma hanno cambiato la retorica, oltre a innovazione, progresso, tecnologia, è diventato anche sostenibilità,
1: green, certo,
2: no? Per cui il quartiere tecnosostenibile. E chiaramente poi non ci arrivavano queste imprese, no? Io nell'articolo dico, per le grandi imprese Barcellona è soprattutto un posto per andarsi a ubriacare, a sfondare durante i congressi, magari per 3 giorni, 4 giorni, ma non per metterci delle sedi stabili, no?
1: Sì.
2: A un certo punto arriva qualcuna, T-System mi pare, la prima che si mette lì, che era importante, non mi ricordo chi era, Indra, che è una fabbrica di armi,
1: sì.
2: E poi la Colau celebra questo arrivo di questa Meta, cioè che Meta si piglia 10 piani, 20
1: peraltro non, non direttamente, no? Perché no, comunque era un subappalto.
2: Sì, però è Meta che annuncia,
1: Meta.
2: Facebook ancora, non era Meta, Facebook annuncia l'apertura di un centro di controllo, igiene digitale, controllo delle fake news, tutte queste cose.
1: Cioè,
2: e sostanzialmente si piglia 10 piani di questa torre, che è una torre che noi, io per questo ho scritto l'articolo, perché io l'ho vista crescere sta torre, cioè io ho visto proprio come si abbattevano le casette che c'erano intorno, come si apriva il cantiere e come piano piano cresceva questa torre, tra l'altro con una forma fallica innegabile, cioè proprio una gran poglia, no? Che si alza su, su Plaza Gloria.
1: Dove poglia significa bene,
2: detto in spagnolo, per risultare più esotico, no?
1: Sì, sì,
2: però appunto questa idea proprio

0: asservita al marketing per vendere una tecnologia che dicendo sostanzialmente bugie. Esatto. Ma tornando alla fanzina, a me entrando un po' nel merito, se ti va,
1: certo.
0: Allora io la prima cosa che poi cronologicamente la prima che viene affrontata nella fanzine, questa questione del ti piacciono i film dell'orrore?
1: Impressionante.
0: Cioè, quando queste persone facevano il colloquio per essere assunti e moderare i contenuti di Facebook, gli venivano fatte naturalmente, come qualsiasi colloquio, una serie di domande. E uno delle domande era appunto: ti piacciono i film dell'orrore? Cioè, la richiesta, perché poi in definitiva non so se vuoi dire qualcosa a te, però diciamo, cioè, è proprio la richiesta di estraniarsi, esatto, da quello che le persone vedevano, sì, e di considerarlo come qualcosa, come una finzione,
2: di dissociarsi, una sorta di dissociazione programmata, no? Per cui è come veramente il messaggio, e Orazio lo spiega molto bene, perché prima dice questa cosa, cioè noi eravamo costretti a vedere, poi non tutti i contenuti erano terribili, no? Praticamente loro vedevano i contenuti che l'algoritmo segnalava come potenzialmente problematici, e diciamo, persone umane devono poi controllare, no? Questo sicuramente lo sa meglio di me, comunque persone umane
0: devono controllare. No, però spieghiamolo, perché magari io lo so, ma lei che è di fronte a me no, per esempio.
2: Io questo ho capito, cioè che i contenuti che l'algoritmo considerava potenzialmente problematici dovevano essere visti e catalogati da persone umane, quindi loro si trovavano a dover catalogare anche cose magari divertenti, buffe, sconce, sbagliate, eccetera eccetera. Però poi ogni tanto gli arrivava un video di una violenza sessuale, cioè uno stupro di gruppo, di suicidi, di pedofilia, di omicidi, di cose terrificanti, che in qualche modo gli rimanevano dentro, cioè loro non riuscivano più a liberarsi di tutti questi contenuti, magari anche corti, che però su cui dovevano lavorare, dovevano fare zoom. Lui dice: noi dovevamo fare zoom sull'erezione, catalogare se il capezzolo si vedeva del tutto o no, una serie di cose paradossali. Infatti lui lo dice proprio, tipica cosa antropologica: se ci vedesse un marziano, sì, direbbe siamo matti,
0: siamo,
2: no?
0: Matti, sì. Ma quindi ora l'areola fa parte del capezzolo o no?
2: Esatto.
0: Cioè queste erano i ragionamenti,
2: le questioni, perché tu dovevi catalogare tutti questi video, ma poi soprattutto alcuni di questi video gli ritornavano durante i sogni, durante le conversazioni con gli amici e con le amiche, e molto spesso, e questa è un'altra cosa interessante, loro stessi, forse proprio per questa dissociazione che gli veniva indotta dalla zia, perché appunto quando andavano il primo colloquio gli diceva: voi vedeteli come se fossero dei film dell'orrore. Ma non erano dei film, queste erano persone che uccidevano e stupravano, certo, veramente. Per cui la dissociazione forse gli provocava anche una sorta di negazione. E lui dice: sembrerà strano, ma tutte le persone che poi a un certo punto durante la giornata vomitavano, rimanevano bloccate, scoppiavano a piangere, non riuscivano più a muovere, non riuscivano più a fare una conversazione, non riuscivano più a toccare, avere un contatto fisico con il loro figlio, si separavano dai loro partner, ubriacavano da un turno all'altro per non vivere più fuori da quel lavoro, eccetera, non collegavano necessariamente tutto questo al trauma che stavano subendo con la visione di questi video. E sì, quindi certo, la dissociazione proprio interiorizzata, no?
3: Sì, che poi Naomi, su questo mi viene un po' da riflettere, no? Nel senso che è interessante il ragionamento su dissociarsi da ciò che si vede, nel senso che qui penso che la parola inglese che andrò a prendere forse ci aiuterebbe più di quella italiana, nel senso che da una parte la parola engagement, no? Sappiamo, sì, che è una delle parole chiave, e engagement può essere, non saprei benissimo tradurla in italiano, magari avete una buona traduzione che rende
0: coinvolgimento,
3: ecco, coinvolgimento può sembrare che sia una buona questione. Comunque, diciamo, per essere engaged, no, in inglese vuol dire essere in effetti, diciamo, coinvolti, essere parte, in qualche senso acchiappati, no? Quindi, sì, sostanzialmente una delle metriche fondamentali, forse la più grande, con cui i contenuti viaggiano su questi social network è il loro engagement effettivo, e quindi naturalmente chi produce dei contenuti è stimolato di fatto dalla dinamica economica che hanno a produrre dei contenuti che abbiano un'alta capacità di engagement, quindi, sì, che ti coinvolgano Ok, ora pensarsi di immaginare, no, che un sistema tutto quanto creato per massimizzare la sua capacità di engagement sia poi qualcosa da cui tu altrettanto ti puoi viceversa, no, sganciare, è paradossale, no, da questo punto di vista, perché il sistema è tutto quanto pensato per coinvolgere a quanto pare chiunque tranne la persona che va a moderarlo, che è quella che lo deve fare in realtà con la maggiore attenzione, perché non si può permettere, no, di passare avanti come lo fa chi lo scorre in metropolitana, no, per noia, che ha un video che inizia in una maniera che non gli piace, nemmeno magari vuole andare a sapere come va a finire, passa subito avanti, invece sei costretta ad andare, come dicevi tu, no, a zoomare sulla parte specifica, a vederselo fino in fondo, magari più volte, no, per poterlo catalogare, ecco, soltanto
2: a me,
3: questo.
2: A me ha colpito molto anche la scena che segue questo dialogo che racconta Orazio immaginatevi che sia un film, no? Perché lui nel praticamente il secondo paragrafo della fanzine, e forse bisogna anche dire che ci vuole un po' un alert per sta fanzine, nel senso è molto dura, per cui sì, cioè, leggetela, apritela se vi va.
1: C'è anche all'inizio.
2: C'è, no, però
1: la prima pagina dice avviso per chi legge.
2: Esatto, c'è una fanzine pesante in cui io credo che anche i disegni servono un attimo per spezzare, perché se fosse tutto di fila.
0: Io avrei detto il contrario, no? Perché i disegni sono molto. Cioè rendono molto bene, per come li ho letti io, rendono molto bene lo stato d'animo dei lavoratori,
2: sì, questo è vero.
0: E quindi contribuiscono a rendere un affresco d'insieme della situazione,
2: questo
0: che
2: è
0: pesante, indubbiamente.
2: Però io mi ero immaginato, per esempio, quando avevo pensato di tradurlo, me l'ero immaginato come un unico articolo messo su, che ne so, su Napoli Monitor, sì, o da qualche parte. Effettivamente sarebbe stato molto pesante. Cioè, sì, senza questa divisione,
0: questo
2: che lui dice è come un cadavere spezzettato, la fanzine. Comunque,
1: sì,
2: tutto
1: sicuramente spezzano, però appunto hanno anche una serie di caratteristiche estetiche che, anche quando non sono esplicite, no, a volte ci sono proprio delle immagini graficamente esplicite, sì, impegnative. Dall'altra, penso che anche soltanto tramite l'uso dei colori o la qualità del tratto, sicuramente ci intrappola in uno stato di ansia, che è, sì, proprio quello che è, diciamo, al cuore di queste condivisioni di abusi e violenza a cui sono sottoposte queste persone in continuazione.
2: Mi ha colpito molto quando racconta la cosa di Christchurch, no?
0: Sì,
2: cui a un certo punto loro hanno visionato il video pluriomicida di Christchurch,
0: sì,
2: no?
0: 51 morti e 49 feriti, che ha fatto questo attentato, mi pare, in una scuola, sì, no, in una chiesa, Christchurch, sì, forse, in diretta Facebook.
2: Esatto.
0: Questa è la questione. E la domanda è: possibile che questo affare non sia stato intercettato come una scena di violenza da parte dell'algoritmo? Perché i moderatori, in realtà, poi, oltre a moderare e quindi eventualmente non far passare il singolo contenuto, per cui io posto un video e il moderatore lo guarda, gli sembra violento, fuori policy o pornografico, che ne so io, e quindi lo censura. Dall'altra, il fatto che io abbia categorizzato come censurabile o come violento, come che ne so io, questo video, fa sì che questa mia etichettatura sia data in pasto all'algoritmo, e quindi in teoria la mia moderazione dovrebbe servire a automatizzare la censura di contenuti di questo genere. Quindi la domanda rispetto alla i 51 morti e 49 feriti in diretta Facebook, è possibile che l'algoritmo non se ne è accorto?
2: Insomma. E lui dice, infatti lui dice, forse una delle ragioni è che il video è filmato veramente come se fosse un arcade, cioè
0: sì,
2: come in prima persona spara tutto, no? E,
0: e
2: lo collega
0: molto realistico.
2: Esatto, come se fosse un videogioco molto realistico. E lui dice, e quindi tanto noi che vedevamo questi video, come l'impresa, come l'assassino, non riescono più, non riusciamo più a distinguere la realtà dalla finzione. Cioè questa dissociazione del pensate che sia solo un film dell'orrore, probabilmente è la stessa che viveva l'assassino di Christchurch. Quindi sì, è proprio, c'è un'oscurità di una profondità inenarrabile dietro a queste cose. Io non riesco a elaborarlo molto di più, perché io a un certo punto ho usato Tolkien, perché infatti il libro, il, l'articolo
0: Mordor parli.
2: Esatto, no, loro questa torre la chiamano Mordor.
0: Questo non l'avevo capito.
2: Quindi loro la torre la chiamano
0: i barcellonesi,
2: i dipendenti.
0: Ah, i dipendenti
2: la torre dell'azienda, chiamano
0: loro
2: torre,
0: lavorano,
2: capito? Per cui la torre scintillante, perfetta, pulita, eccetera, la chiamano Mordor, cioè il luogo più cupo della terra. Certo. Infatti un articolo chiamato Dove l'ombra cupa scende, che sì, è la frase di, che poi adesso non si traduce più così, sappiamo, perché la traduzione
0: no, io non lo so,
2: io purtroppo sono affezionato alla traduzione vecchia, ma tutti mi hanno detto che no bisogna usare quella.
0: E com'è che si traduce ora?
2: Dove si posa l'ombra, se non sbaglio, Where the Shadows Lie, cioè la traduzione più giusta. Però a me piace Dove l'ombra cupa scende, ci ho cresciuto, vedo. Però mi suggerisce poi io questa cosa del Signore degli Anelli su Poblenou, già un pochino l'avevamo usata, perché comunque ci stanno le due torri all'ingresso del Mare Magnum a Barcellona. Ah, sì. C'è il Forum delle Culture in fondo, che era proprio in basso a destra dove sta Mordor sulla mappa della Terra di Mezzo, quindi c'è un po' questa cupezza già. Però l'idea che loro identificano non solo la torre con Mordor, ma l'oscuro Sire con Mark Zuckerberg.
0: Sì.
2: E effettivamente Mark Zuckerberg fa infinitamente più danni di Sauron. Cioè, io penso che il tipo di violenza e di ombra e di malessere, cioè, magari fossero gli orchi, no?
0: Sì, indubbiamente.
1: Uno dei capitoletti che ha colpito di più me è quello che si chiama Merda sulle pareti.
0: Sì.
1: Che appunto è un capitolo molto breve, sono due paragrafi che raccontano il fatto che in diverse interviste esce fuori una situazione in cui, no, cioè, c'erano queste pareti ricoperte di merda, magari c'era scritto fuck Telus, fuck Meta, non si sa. Però poi si dice che l'aneddoto sia vero o leggendario, l'inconscio collettivo dei lavoratori lo aveva dato per buono. Cioè la merda effettivamente materializza proprio lo schifo che viene vissuto, e quindi in qualche modo anche questa, appunto, questa leggenda, questo racconto restituisce un po', si vendica in qualche modo.
2: E questo si ricollega bene con quello che dicevi all'inizio della materialità, no?
0: Perché sì,
2: lui due o tre volte dice: noi pulivamo la merda del signorino Zuckerberg,
0: sì,
2: no?
0: Sì, sì.
2: Per cui proprio questa sensazione di questo grande lavoro che ha sostituito le imprese contaminanti e rumorose del passato industriale della città, in realtà è un letamaio
0: totale,
2: che raccoglie
0: certo.
2: il peggio dell'umanità, e noi lì a rimestare nello schifo. A un certo punto dice: come moderni Sisifo. Perché poi questa è un'altra cosa che a me mi ha fatto molto male, e c'è un paragrafo in cui racconta che c'era un video terribile che loro cercano di rimuovere, e questo video rispunta continuamente.
0: Esatto, raccontalo, perché poi
2: perché
0: ci
2: loro
0: si collega
2: a un certo punto
0: cosa.
2: Hanno un'intuizione, dicono: questi materiali non sono cancellati, cioè noi li segnaliamo, loro ritolgono la circolazione, ma non spariscono, da qualche parte li mettono, e per qualche ragione loro preferiranno sicuramente tenerli da una parte per eventualmente farci soldi o farci qualcosa in un altro momento. E questo si collega anche al fatto che quando all'improvviso poi l'impresa chiude, perché tra l'altro il giorno del Liberation Day di Trump, per cui sicuramente viene delocalizzata ulteriormente, e gli danno 10 minuti per prendere le cose, ma nessuno sa dove vanno tutti i loro dati, tutte le loro conversazioni, tutte le loro le informazioni. E mo di recente era uscito anche che le informazioni e i dati dei lavoratori vengono usati da Meta per come si dice,
0: diciamo addestrare tra mille virgolette la cosiddetta intelligenza artificiale
2: che li licenzia, cioè
0: ovviamente
2: quella che li sostituirà.
0: Sì, vabbè, poi su questo non è detto, cioè, ci sono varie posizioni su che tipo di impatto l'intelligenza artificiale avrà nel mondo, certo, del lavoro, quali ruoli spariranno, quali saranno sostituiti, quali invece no e così via. Comunque, a me la cosa, quando ho letto questa questione di loro, dei moderatori che segnalavano un video che lui non descrive nella fanzine, e ho apprezzato, ma pur non descrivendolo riesce a rendere tutta la violenza e la pesantezza di questo video. E questo video, mano a mano che diversi moderatori lo segnalavano, comunque continuava a spuntare fuori nei feed di Facebook. E questo io leggendolo mi ha dato la conferma di quello che alcune ricerche, di cui tra l'altro credo abbiamo parlato anche qui da questi microfoni, ovvero che i post maggiormente premiati sono quelli che suscitano rabbia, indignazione, comunque quelli che suscitano delle posizioni molto radicali per certi versi, insomma. E quindi è chiaro che questo un video di questo genere riesce a raggiungere un numero di utenti e di condivisioni, soprattutto, che quindi è in qualche modo monetizzazione per tutto il meccanismo della profilazione che conosciamo, e quindi è perfettamente compatibile con la logica che i social media commerciali hanno di promuovere alcuni post invece che altri, insomma.
2: È proprio la messa a valore del peggio dell'umanità.
0: Sì, assolutamente. Sì, possiamo dirlo.
2: E poi sì, cioè, su cose anche che vediamo, io mi azzardo a un commento puramente empirico, ma io ho avuto la sensazione in molte occasioni che Facebook in particolare mi facesse vedere i miei amici in contesti diversi dai miei. Cioè, un commento, certo, di un mio amico, certo, in un ambiente completamente di cui io non so nulla. Quindi chiaramente lì vedi che cosa fanno i tuoi amici quando tu non ci sei, che non è qualcosa che necessariamente hanno voglia di condividere con te, no? E è la cosa su cui automaticamente si litiga, no? Come, perché hai detto questo?
0: Sì, comunque noi non dobbiamo mai dimenticare che Facebook nasce come uno strumento per spiare le pischelle del college, certo, in cui stava Zuckerberg, quindi proprio, sì, diciamo, è malato all'origine, ecco. Non è che possiamo,
2: sì, forse non ci si aspettava, cioè una cosa è chiaro che c'è sempre un germe, no? Però una cosa è spiare Pischelle e l'altra è il massacro di Christchurch, no? C'è una connessione,
0: certo, assolutamente,
2: però chi si aspettava questo livello di, cioè, probabilmente c'era, sì, chi se l'aspettava, no?
3: Io forse con un'ultima cosa che volevo dire, penso un'ultima perché sembra che stiamo andando più o meno a scendere con questo argomento, ma sulla fanzine, ecco, una cosa che sempre mi aveva, no, molto appassionato era una serie, no, di riflessioni che mi portavano a considerare questo mondo come sospeso, cioè sempre in maniera contraddittoria, da una parte con delle caratteristiche quasi oniriche, cioè anche a volte il modo in cui ha raccontato le immagini e in parte i racconti stessi, per esempio, no, il racconto della merda di cui dicevamo prima, è un racconto che io quando l'ho letto non riuscivo a capire se fosse un racconto di una cosa data per vera o fosse soltanto un racconto di una cosa che le persone avevano sentito dire, pensato, desiderato, e appunto nel caso specifico in effetti non si ha del tutto, non sembra, non si può dire con certezza che questo fatto è avvenuto,
0: ma non è importante,
3: sì. No, esatto, ma non è importante, veramente. E noi in una serie altre di cose sono una serie di dimensioni oniriche molto forti, e il tema anche che esce fuori a quel punto della difficoltà nel sognare, no, che è stato un altro dei temi che le persone che lavoravano lì a un certo punto avevano, cioè il sonno diventava pesantissimo, no? Poi i trattamenti psichiatrici che alcune di queste persone hanno ricevuto includevano, no, nel senso, l'inibizione dei sogni, no? Comunque sogni che continuavano a raffiorare, insomma, questo lato, no, in cui chiaramente, no, le immagini sono qualcosa che rimane sempre, no, molto collegata alla componente, sì, inconscia, anche quando si tratta di immagini ovviamente assolutamente reali, fin troppo reali, no? Nel senso, per quanto ci dicono che si tratti del tutto di una funzione, ecco, secondo me questo qui, non lo so, mi sembrava che aggiungeva qualcosa al quadro da questo punto di vista. sta anche, ho capito che sull'immagine abbiamo delle opinioni leggermente diverse, ma ecco, diciamo, a me sembra che le immagini diano anche questo tipo, mi hanno portato in questo tipo di contesto all'interno di un sogno terribile.
2: Considera anche sì, che certo. Se posso, Orazio è anche, cioè, soprattutto antropologo, no? Per cui per un antropologo, per un'antropologa, il livello del mito, della rappresentazione, del come viene reinterpretata la realtà, no? Come il lavoro materiale si collega al lavoro immaginario, e tutto questo è fondamentale. Per cui lui lavora proprio su come si fa a sopravvivere, come si fa a lavorare per questa macchina, no? Per cui è chiaro che anche tutte le dicerie, il pettegolezzo, tutto quello che le persone costruiscono per poter sopravvivere in questo meccanismo infernale è un aspetto importante. Su questo l'ultima cosa che voglio dire è che anche altre persone dell'OACU stanno lavorando su questo livello del rapporto tra tecnologia e città e come le tecnologie condizionano la vita di chi ci lavora, di chi abita le città. E infatti a dicembre faremo delle giornate di antropologia del conflitto urbano a Barcellona a dicembre, e il tema è proprio tecnosostenibilità e conflitto urbano.
0: Bene, quindi, perché questo tra l'altro ci introduce nella, tutto sommato, nella seconda parte della puntata, in cui daremo conto un po' di quello che sta succedendo nella costruzione dei data center sia in Italia che negli Stati Uniti. E se me lo consentite, prima di vai.
1: No, volevo anche segnalare che in Francia secondo me pure si muovono delle cose interessanti da questo punto di vista. Sono già un paio d'anni che si è creata, diciamo, una coalizione, una complicità tra organizzazioni grosse come la Quadrature du Net, che nominiamo spesso da questi microfoni. C'è una grossa associazione che agisce soprattutto sul piano istituzionale per monitoraggio, contrasta una serie di proposte di legge di merda, quindi che tiene d'occhio un po' quello che si muove dal punto di vista legislativo sul piano nazionale, in complicità, dicevo, con collettivi locali che invece, come dire, si muovono in maniera un po' più concreta per esempio costruzione di nuovi data center. In particolare penso a un festival che avevano organizzato a Marsiglia ormai 2 anni fa, che era proprio strutturato come una 3 giorni di scambi di passeggiate, quindi per come dire camminare insieme attraverso i cambiamenti della città. Marsiglia ovviamente è un posto che, diciamo, in questa nuova fase di iperconnettività da porto, in quanto posto di scambi commerciali di navi che arrivano e che partono, sta sempre più venendo ridisegnata come un punto di arrivo di cavi. E quindi in questa nuova, diciamo, configurazione della connettività globale, anche lì diciamo è interessata, come dire, a questo incremento di flussi di vario tipo. E Le Nuages sous nos pieds è il nome che avevano dato a questo festival, che poi in realtà è diventato una vera e propria rete, diciamo, interconnessione. Sono stati organizzati altri eventi, altri festival negli anni, e magari linkiamo anche il loro sito, dove trovate un po' di articoli di approfondimento. E il titolo, diciamo, dicevo, di questa rete è La nuvola era sotto i nostri piedi, che di nuovo ci riporta un la po' alla materialità della rete, a questi cloud che sì, non sono altro che di nuovo mega strutture che hanno un consumo di energia e di suolo e di acqua davvero impattante,
0: e di cui un pochino parleremo dopo. Io prima di dire ok, sì, facciamo questo stacco musicale, volevo, così chiudiamo un po' il cerchio sulla fanzine e su questa questione dei lavoratori di cui parla questa fanzine, volevo solo dire brevissimamente, poi maggiori informazioni le trovate sulla fanzine, il fatto che le conseguenze spesso su questi lavoratori erano, abbiamo appena accennato all'inizio, crisi d'ansia, attacchi di panico, che quando queste persone si rivolgevano a strutture più o meno pubbliche, psichiatriche, consulenze psicologiche, alcune anche l'azienda mi pare la mettesse a disposizione, diciamo, sostanzialmente l'unica cosa che veniva venivano somministrati dei farmaci sonniferi, ansiolitici, e quello che uno che mi ha particolarmente colpito, un farmaco che inibisce i sogni. Sì, perché questo, cioè, diciamo, perché i sogni non sono più sogni ma sono incubi, e quindi meglio che non sogni, ecco.
2: Sì, sì, sì. Se posso aggiungere un altro aspetto che Orazio mette molto in luce, è il peso sul pubblico di tutto questo, nel senso, l'impresa poi chiede un finanziamento pubblico per una presunta crisi economica, se Facebook non puoi avere una crisi finanziaria, e soprattutto il fatto che poi tutti questi lavoratori traumatizzati e lavoratrici traumatizzate ricadono sull'assistenza del servizio sanitario catalano, insomma, e quindi

0: è avvenuta in California e una quello che sta succedendo in Lombardia. Volevi...
1: Sì, volevo, dico due cose appunto di attualità, particolarmente attualità sulla Lombardia, perché il 12 maggio la regione avrebbe dovuto approvare dei progetti di legge per regolare l'installazione di strutture, queste strutture sempre più grandi che tra l'altro sempre più si concentrano a Milano e dintorni. La decisione è poi slittata al 24 maggio e nel frattempo c'è stato un grosso presidio al Pirellone, perché
0: che è la sede della regione Lombardia,
1: della regione a cui spetta in particolare la decisione e la gestione di richieste di potenza così grandi come quelle di cui necessitano i data center, altrimenti diciamo come dire, ogni territorio, ogni piccolo comune in realtà viene scavalcato da la richiesta di capacità elettrica e di potenza dei data center e quindi insomma, oltre a i problemi diciamo di devastazione, di impatto ambientale, a livello, come dire, metodologico ci sono molte proteste su questo slittamento di competenza. Diciamo, la regione impone al di là delle insomma, conta di più la regione delle persone direttamente interessate sul loro territorio, e sempre più l'hinterland milanese, in particolare le zone a sud e ovest della città, rischiano di essere impattate da questo tipo di costruzione, e quindi c'è già un movimento no data center che si sta costruendo per contrastare appunto questa tendenza. Dicevamo che è particolarmente forte in Lombardia perché le richieste di connessione alla rete di alta tensione raggiungono i quasi 40 gigawatt. Questa domanda rischia in realtà di far saturare la rete elettrica milanese, che è già particolarmente carica rispetto ad altri territori, altre zone italiane. E quindi ci...
0: Sì, perché cioè, va detto che 40 gigawatt, almeno secondo valori.it, 40 gigawatt richiesti per i data center a Terna solo nella Lombardia sono grosso modo la metà di quello che attualmente sono le richieste a livello nazionale, quindi stiamo parlando di un salto nel consumo di energia veramente veramente molto molto forte.
1: E ci sono già più di 30 strutture attive soltanto nell'area milanese che quindi già materializzano il 65% della capacità elettrica dei data center in Italia, quindi l'attenzione sulla zona è considerevole, e una serie di comitati e di movimenti dal basso si stanno attivando per contrastare la spinta che invece cavalca proprio, diciamo, quest'onda e vorrebbe fare della Lombardia il baricentro dell'Italia digitale in maniera ancora più marcata.
0: Sì, perché da quello che abbiamo capito si stanno spostando dal nord Europa, dove appunto le risorse sono in termini di acqua disponibile e di energia elettrica disponibile sono sostanzialmente finite, e quindi si stanno spostando a sud. In particolare la Lombardia è perfetta, è molto vicina al cuore dell'Europa, è già, diciamo, tecnologicamente abbastanza avanzata, e quindi è perfetta per queste grandi imprese per installare questi nuovi data center che hanno... vai, volevi dire qualcosa?
2: Sì, volevo dire che da questo punto di vista il fenomeno a cui stiamo assistendo è, da un certo punto di vista, cioè se la guardiamo sulla mappa, possiamo assistere ad un decentralizzarsi dei data center, sì. Nel senso che prima erano più centralizzati, ora lo sono mano a mano di meno, per il genere di meccanismi che tu hai descritto, perché a un certo punto c'è un limite a quanto se ne possono mettere concentrati. Ma penso, e ha usato volutamente la parola decentralizzati, adesso altrettanto la smentisco, nel senso che quel fenomeno a cui stiamo assistendo non è un fenomeno di decentralizzazione da ogni, diciamo, punto di vista significativo, se non appunto dal punto di vista geografico, magari, ma in realtà è, dice, direi, un punto di vista, diciamo, di espansionismo tecnologico. Non so se è altro il caso di chiamarlo di colonialismo, forse sarebbe un termine esagerato, ma direi che è un modello in cui, perché sono sempre le stesse industrie che si stanno allargando, quindi, come dire, genere decentralizzazione fa pensare all'idea, bene, quindi internet prima era più centralizzato, adesso meno, no, perché le industrie che continuano a metterli in giro per il mondo sono sempre le stesse, anzi vanno grosso modo, no, concentrandosi
0: sempre meno.
2: Sì, forse anche sempre meno, semplicemente le fanno in ancora più posti.
0: Tra l'altro non è che vengono spostati, cioè quando tu giustamente hai detto si stanno allargando, nel senso che invece che in Irlanda, faccio per dire, ce ne stanno 50, invece che mettercene altri 10, questi altri 10 vorrebbero metterli in Lombardia, ma comunque sono 10 in più che ne vogliono mettere, quindi dal loro punto di vista continuano a crescere, insomma. Poi qui ci sarebbe da... Scusa, vai.
1: No, volevo soltanto sottolineare che poi di fatto questi cambiamenti strutturali, questa riconfigurazione delle infrastrutture dei data center in questo caso trova terreno particolarmente fertile in Lombardia dal punto di vista politico, essendo una regione che, come dire, sotto tanti punti di vista ha già investito su certi settori e quindi, come dire, non è un caso se appunto proprio lì si trova a ci sono le condizioni per una accelerazione dell'industrializzazione che oggi appunto va in un senso di aumento della connettività, aumento della capacità di gestione di grandi flussi.
2: Penso del resto che il MIX, il Milano Internet Exchange, penso che sia il più grande d'Italia, sia parecchio più grande di quello di Roma.
0: Sicuramente. Naturalmente questi data center che vogliono installare, che vogliono continuare a installare, li vogliono fare, vabbè, hanno un impatto, l'abbiamo appena visto, sul consumo di energia elettrica praticamente non sostenibile, tanto per cambiare, ma non è l'unico impatto che hanno, perché stiamo parlando di colate di cemento veramente non indifferenti, cioè stiamo parlando di... perché poi qual è il tema? Ah, ecco, ci siamo dimenticati di dire questo, che questa legge regionale è fatta in modo di dare il contentino agli ambientalisti perché dice che andrebbero privilegiati i terreni in cui ci sono delle strutture industriali abbandonate. Quindi in teoria per poter installare un data center una impresa dovrebbe bonificare il sito industriale abbandonato e poi costruirci il data center. Questo perché per non consumare ulteriore suolo magari agricolo e per non lasciare strutture fatiscenti abbandonate. Il problema è che all'interno di questo progetto di legge non c'è l'obbligatorietà, quindi sì, diciamo, sarebbe da privilegiare un comportamento del genere, ma sta di fatto che la meta di turno, visto che ne abbiamo parlato per tutta la serata, potrà installare il proprio data center esattamente accanto a un distretto industriale abbandonato, quindi aumentando il volume del cemento che copre il territorio, diminuendo le zone verdi ed agricole. E parliamo di per esempio si parla di 120 ettari sono solo quelli di già progettati e che quindi stanno aspettando solo l'approvazione della legge per poter diventare esecutivi, e questi 120 ettari, visto che per capirne un po' la dimensione, sempre valori.it parla di 160 campi da calcio, quindi veramente un'area impressionante. E chiaramente questo, e questo è quindi è un impatto, no, sul territorio. L'altro è quello della necessità che questi data center hanno di raffreddare i server che stanno all'interno di queste costruzioni, e quindi un consumo di acqua per poter raffreddare questi data center gigantesco, quindi milioni di litri d'acqua al giorno.
2: Eh sì, perché a riguardo, senza rifare tutto quanto l'approfondimento abbiamo fatto tempo fa, sì, ma ricordando che grosso modo gli impianti di raffreddamento possono essere a ciclo aperto oppure a ciclo chiuso, quindi l'acqua tu la fai evaporare, quindi diciamo tra virgolette la perdi, cioè ovviamente va in atmosfera, quindi dal fiume se ne va, oppure tu non la perdi, ma allora raffredda di meno e quindi poi ti serve più energia. E tipicamente quello a cui stiamo assistendo è che nei posti, diciamo, in Europa, diciamo, in cui quindi le tutele sull'ambiente sono più stringenti, si osserva il fatto che il ciclo aperto non si fa perché è troppo impattante ed sì, è un privilegio che si lascia ai posti su cui ci si sente maggiormente liberi di devastarli, in cambio di un minor consumo energetico, perché magari lì ce n'è di meno di disponibilità energetica. Ma anche in Italia si iniziano a vedere progetti di impianti con raffreddamento a ciclo aperto, per esempio uno che devono costruire in Piemonte, sappiamo già che sarà un impianto a ciclo aperto, tra l'altro trovate una trasmissione rilevante sul sito di Radio Blackout che approfondisce proprio questo. Io vorrei dire il nome del posto in cui lo fanno, ma probabilmente poi mi sbaglio e allora
0: magari lo cerchiamo sul sito di Radio Blackout e poi ve lo diciamo dopo. E, tanto per cambiare, tanto per diciamo completare.
2: A Lucento.
0: Sì. Ok. E vabbè, niente, per chiudere questa questione dei data center in Italia, in particolare in Lombardia, un altro aspetto che diciamo non riguarda solo i data center della Lombardia, ma insomma riguarda tutti i data center, che più se ne costruiscono e più rifiuti elettronici si producono, perché i server che ci stanno dentro vengono sostituiti mediamente ogni paio d'anni, 3 anni a dire tanto, e quindi si crea un problema di come smaltire questi rifiuti elettronici, questi RAE, che è un problema abbastanza grosso e impattante per l'ambiente. Tipicamente sono mandati nel sud del mondo, dove vengono dove una parte di questi materiali viene riciclata in condizioni di sicurezza vicino allo zero, diciamo, però, e l'altra parte viene magari sotterrata o lasciata a arrugginire, ad inquinare falde acquifere dei dintorni. E poi l'ultima cosa è l'interesse che c'è, perché abbiamo parlato di questi data center, ma Microsoft ha stanziato 4,3 miliardi di euro per potenziare l'infrastruttura cloud e AI, che poi si traduce, quando si parla di materialità appunto, in data center nel nord d'Italia. La stessa cosa ha fatto AWS, Amazon Web Services, con una cifra minore, ma insomma 1,2 miliardi di euro. Quindi non poco. E questo era quello che sta succedendo intorno ai data center in Italia, in particolare in Lombardia, l'onda delle proteste e dei mugugni che cresce e che, diciamo, si fa un po' si dà forza guardando che anche nel resto del globo terracqueo le forme di proteste, le lotte e i pareri discordanti, per dire poco, sulla crescita dei data center proseguono.
1: Facciamo un altro stacchetto musicale, dai.
0: Benissimo, sono d'accordo.
1: Oggi sovvertiamo un po' una serie di prassi di questa trasmissione.

0: Eccoci. Eccoci quindi di nuovo qui.
1: Per questa domenica 24 maggio, che così lo ricordiamo, è il compleanno di Radio Onda Rossa, quindi tanti auguri, buoni 49 anni a Radio Onda
0: Rossa. Tanti auguri Radio Onda Rossa, tanti auguri e grazie di esistere. E grazie a tutti voi e tutte voi che ci ascoltate, ovviamente.
2: Che sottoscrivete, che partecipate a Radio Abbonamento.
1: Che cantate insieme.
2: Che cantate insieme a
1: visto,
2: noi.
1: Vista la giornata che ha ospitato anche questo.
0: Ah sì sì, l'abbiamo detto questo all'inizio, no? Ah no, forse no, vabbè. E, va bene, quindi tornando a noi e continuando a parlare di data center e dell'impatto che hanno nei territori dove a volte vivono delle persone, guarda caso.
2: Capita.
0: E ci spostiamo, nostro malgrado, negli Stati Uniti, in particolare in California, dove è la notizia di qualche giorno fa, le comunità che vivono vicino al lago Tahoe, appunto in California, dovranno trovarsi un nuovo fornitore di energia entro maggio 2027. Stiamo parlando di circa 50.000 persone che vivono in quelle comunità. Questo perché il loro attuale fornitore, NV Energy, ha comunicato che interromperà la fornitura di energia elettrica. Ora, perché la NV Energy ha deciso di interrompere la fornitura di energia elettrica?
2: Perché
0: preferisce venderla, evidentemente ci guadagna di più, o forse ha delle pressioni maggiori, ai data center che si stanno installando non tanto in California, perché la NV Energy in realtà produce...
1: È del Nevada, da cui la sigla NV.
0: È del Nevada, esattamente. Per cui invece che continuare a vendere l'energia che produce in Nevada a questa Liberty Utilities, che è quella che poi rivende l'energia ai cittadini di quelle comunità, alle persone che vivono in quelle comunità, ha deciso che è più conveniente venderla ai nuovi data center che sono previsti appunto dal 2027 in Nevada. E quindi anche in questo caso diciamo l'azienda ha fatto tutta una serie di giri, giochi, dichiarazioni dicendo che in realtà era già previsto che la rivenditrice, la Liberty Utilities, trovasse un altro fornitore di energia, perché era già stabilito. Però a quanto pare, diciamo, quello che invece sta succedendo è che, diciamo, seguendo il filo, guarda caso, l'azienda ha deciso di sospenderlo proprio quando sono progettati questi nuovi data center. Quindi questo, molto brevemente, è la notizia. E anche in questo caso, per questo dicevo, le lotte e le proteste contro i data center si rafforzano avendo notizia degli uni e degli altri. Anche in questo caso le varie autorità delle comunità, insieme a delle proteste dal basso, stanno facendo di tutto affinché questo taglio della fornitura non avvenga, o comunque in qualche modo, diciamo, dovranno trovare delle soluzioni alternative. Stiamo parlando non di una cifra di megawattora rispetto a quelli di cui parlavamo prima, non così enorme, ma insomma parliamo di circa, comunque neanche poco, perché circa 6.000 megawattora non è neanche poi così.
1: Megawatt, forse?
0: Forse megawatt.
1: MW,
0: sì. Sì, forse sì.
1: Megawatt, sì. Quindi 6 gigawatt.
0: Come 6 gigawatt,
1: Prima ci eravamo espressi in gigawatt.
0: Che comunque non è, perché io inizialmente ho detto vabbè, no, è povero, povero, insomma, comunque sono 6 gigawatt, non è proprio niente, insomma.
1: Per capirci, per dire una cosa, per dire, gli ultimi data center di cui si parla superano nelle predizioni la cifra del gigawatt. In realtà nessun data center ancora mai installato ha mai raggiunto il gigawatt. Ci sono alcuni che hanno dei piani di farlo e alcuni che dichiarano di averlo fatto, ma in realtà non l'hanno mai ancora costruiti del tutto. Questo per capire qual è l'ordine di grandezza. Quindi 6 gigawatt quant'è? Beh, è tanti data center, anche di quelli grandi.
0: Sì,
1: per capirci, sarei spendendo in data center.
0: Poi questo, diciamo, questi discorsi sui data center e sulla necessità di costruirli aprirebbe tutto un filone legato alla questione del legame con la finanza e dell'esposizione di queste grandissime imprese verso i propri finanziatori, perché parliamo di cifre monstre che tutti cominciano a dire che sostanzialmente non rientreranno mai nei piani appunto di rientro e quindi hanno necessità comunque di espandersi continuativamente. Vabbè, magari ci faremo un approfondimento su questo, era giusto per dare una chiave interpretativa del perché continua così tanto questa espansione dei data center.
2: E a questo punto, che dire, se anche voi che ci ascoltate vi sentite dominate dall'ansia e abbiamo questa sensazione che non ci sia fine alla merda e vorremmo soltanto spargerla sulle pareti di qualsiasi stanza che ci opprime, che ci sta stretta, se anche voi quindi siete dominate dall'ansia contro ogni nuova guerra, contro ogni genocidio che sembriamo non riuscire ad impedire, beh, è un mercato quello dell'ansia e tutto pervade, e mentre annaspiamo, cerchiamo conferme, aspettiamo aiuto, che cosa vi possiamo proporre? Vi possiamo proporre che l'ansia è un ingranaggio collettivo. Questo è un testo che leggo hackmeeting.org, e allora questa sensazione orribile che viviamo e che proviamo, che in questo momento sicuramente non fatichiamo a riconoscere, allora che facciamo? Allora hackmeeting, punto primo, scopri insieme a noi il segreto di Pulcinella: l'ansia non è tua ma di tutti. Punto secondo, l'ansia come la tecnologia va affrontata collettivamente. Punto terzo, capire i meccanismi del nostro mondo aiuta a depotenziarli. E allora hackmeeting quest'anno sarà a Firenze, portate le vostre ansie ma soprattutto le invenzioni, le ricette e i trucchi per sovvertirla.
0: Quando?
2: 12, 13 e 14 giugno 2026 a Firenze al centro sociale occupato autogestito Next Emerson.
0: Dai,
2: che dire.
1: Sicuramente un appuntamento da segnarsi sull'agenda se non l'avevate ancora fatto. Forse vogliamo proseguire anche con una serie di altri appuntamenti. Ricordiamo che, magari giusto per dire una cosa, che ad hackmeeting, sito hackmeeting.org, dategli un'occhiata, si può campeggiare lì, l'ingresso è libero naturalmente, si può portare i propri contenuti nelle forme più varie, che siano dal Liporto sperando di trovare una persona che voglia giocare con me a rimontare un frullatore, si può proporre un seminario più formale, si può, diciamo, condividere la conoscenza in tante maniere. Poi il resto un po' ne abbiamo parlato tante volte e un po' senz'altro vale la pena comunque di scoprirlo con i propri occhi.
2: E quindi partecipate anche voi a questa call for papere che trovate sul sito hackmeeting.org/hackit26.
1: Altri appuntamenti, venerdì prossimo a Bracciano c'è Legerin alla ricerca di Alina, sarà una proiezione di cui a breve vi faccio sentire anche lo spot, lo dico guardando chi è al mixer, no ce l'ho io, non ti preoccupare, una proiezione sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda, con a seguire dibattito, saranno organizzati da Radio Onda Rossa e GASP e sarà una raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa Kurdistan. Vado con lo spot. Mi
3: venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere 16.

proseguiamo questo brevissimo spazio comunicazioni conclusivo segnalando che invece domenica 14 giugno, per chi non fosse andata all'ACMeeting, ci sono invece due appuntamenti a Roma che hanno organizzato le Guides for Gaza, che a cui abbiamo già dato spazio altre volte, appunto, che hanno organizzato visite turistiche partendo, diciamo, dalla loro condizione lavorativa, la cui raccolta fondi andava appunto a Gaza. In questo caso invece ci saranno delle raccolte fondi che vanno proprio a sostenere Radio Onda Rossa. Una sarà una parte dell'appuntamento sarà alle ore 10 di domenica 14 giugno alla centrale Montemartini, che è a via Ostiense. Ricordiamo che per chi è residente a Roma e provincia l'ingresso è gratuito, non invece per le persone che non sono residenti a Roma e provincia. Un'altra invece

0: 4 in questo caso. Invece l'appuntamento è alle ore 16 nel parcheggio di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, quindi diciamo a Piazzale del Verano. La passione sarà ad offerta libera, ma le donazioni raccolte andranno appunto a sostegno di Radio Onda Rossa. Quindi ringraziamo innanzitutto chi si è mobilitato per organizzare un benefit del tutto particolare, e con questo direi che andiamo verso la conclusione.
1: Volevo perché noi siamo una trasmissione che parla di tecnologia, allora volevo dire che il 13 e il 14 giugno al laboratorio sociale autogestito Centocelle c'è il
2: Centocelle aperte?
0: No, all'LSA Centocelle.
1: No, LSA Centocelle,
0: cioè che Casale Falchetti, Casale, se preferite.
1: Falchetti, esattamente. Casale Falchetti a Viale della Primavera. C'è il secondo meeting nazionale di Tech Workers Coalition, che quindi sono due giornate di discussione e condivisione tra chi lavora con i dispositivi informatici, e quindi
0: ricordiamo che Tech Workers Coalition appunto sono un gruppo che unisce persone che lavorano con la tecnologia cercando di permettere di fare rete. Abbiamo avuto anche l'occasione di averli almeno una volta in questa trasmissione, e ricordiamo che anche al di là di questa iniziativa specifica un po' più grande, appunto perché si tratta di un meeting nazionale, si vedono relativamente spesso, penso che si vedono tutte quante le settimane o comunque con una frequenza significativa. Spesso io vedo con appuntamenti a Roma Est, ma diciamo che se magari adesso quello sto dicendo vi interessa e prima non lo sapevate, se andate su roma.convoca.la trovate facilmente sia questo appuntamento che vi avevo detto, ma trovereste anche quelli invece futuri, che sono degli incontri un po' più semplici, più informali, ma con cui conoscere persone che condividono la nostra esperienza lavorativa.
2: E con questo, da Lavorare per la Macchina, la fanzine che abbiamo presentato insieme al traduttore Stefano Portelli, fino ai data center e resistenze, opposizioni in Italia e in California, ci salutiamo in questa domenica 24 maggio, dopo weekend di festa della radio che ci ha trovato a SNIA e in Via dei Volsci tutte insieme, e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un'altra puntata delle Dita nella Presa.
1: Tanti auguri, Onda Rossa.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

The battle will be over. The battle will be over.

anyone.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione Dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile campare.

0: l'aria se ne va.
1: Brucia Cusina, Radio Onda Rossa, piglia fuoco, sta espra. Per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Dunca, i niti si di sempre, li benvenuti. Quando c'è Radio Onda

Yeah!

Hey.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, Via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.